0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.
2: Brand new music.
0: La musica nuova su

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Give me that.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. One, two.

0: la senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Ah.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

trovi su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Brand new music right here. Brand.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: DJ su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: Radio Rock, back in time.

0: Wake Up Pills.
1: Wake Up Pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e recentemente vi ho portato a spasso fra i microstati autoproclamatici più assurdi del pianeta Terra. Voglio concludere questo viaggio in un posto naturalisticamente meraviglioso. Tutti noi sogniamo almeno una volta nella vita di poter andare in vacanza su uno di quegli atolli corallini spersi nell'Oceano Pacifico, nulla tranne l'azzurro dell'oceano intorno a noi. Ed è proprio di un piccolo arcipelago di atolli che vi parlo. Tre minuscoli atolli corallini, 1500 anime in totale, 12 km quadrati di terra distribuiti in 290.000 km quadrati di oceano. Oggi andiamo all'arcipelago di Tokelau.

territorio ufficialmente dipendente dalla Nuova Zelanda, ma in realtà la madre patria ha voce in capitolo solo nell'ambito della diplomazia internazionale e della difesa. Tutto ciò che è interno viene gestito a Tokelau, e ci credo. Tokelau è a 3.500 km dalla Nuova Zelanda. I tre atolli che lo compongono sono noti come Atafu, Nunkononu e Fakaofo. Gli europei arriveranno a Tokelau solamente nel tardo XVIII secolo, ma le origini della sua popolazione risale alle migrazioni polinesiane di secoli e secoli prima. Erano arrivati persino in questo luogo sperduto, dove anche oggi sono necessari diversi giorni di barca per giungere.

1926 Tokelau fu ufficialmente annesso alla Nuova Zelanda, ma sostanzialmente né il governo neozelandese ci badò più di troppo né gli abitanti di Tokelau considerarono il tutto un'invasione della propria sovranità. Oggettivamente, alla Nuova Zelanda faceva comodo poter estendere il proprio areale di influenza a tutti i vari atolli del Pacifico e a Tokelau faceva comodo che qualcuno ogni tanto mandasse una nave piena di cibo. Nel corso degli anni l'arcipelago ebbe addirittura un suo movimento indipendentista, ma ambedue i referendum proposti nel 2006 e 2007 andarono sostanzialmente deserti. Alla fin fine, dà più vantaggi che svantaggi. Tanto, alla fine Tokelau è indipendente de facto. Infatti, tutte le decisioni vengono prese nell'assemblea popolare, il Fono. Non esiste una vera e propria gerarchia dell'autorità. Tutte le decisioni chiave sono prese in maniera collegiale. Chiunque si presenti ha la stessa voce in capitolo.

0: Gli aspetti più affascinanti della vita a Tokelau sono probabilmente legati alla filosofia di vita. Una filosofia che vede gli abitanti molto legati alla propria terra, alla natura e a sviluppare tutta la loro esistenza in una sorta di armonia collettiva. Si pesca, ma solo lo stretto necessario. Si coltiva, ma solo la terra che serve per sfamarci. In conseguenza, inquinamento e distruzione della barriera corallina qui non esistono. Essendo così pochi e così isolati, gli abitanti di Tokelau hanno dovuto trovare dei sistemi molto efficaci per gestire collegialmente le cose ed evitare attriti. Ad esempio, è impossibile sostanzialmente diventare tanto più ricchi di qualcun altro nell'arcipelago, perché la terra, che è poi quella che serve a sfamarci, viene ereditata per via familiare ed è assolutamente impossibile comperarla o venderla, così come le abitazioni. Nessuno può accumulare, insomma.
1: Yes,

0: Quando il tema del climate change e della green economy è entrato nel dibattito culturale mondiale, a Tokelau hanno risposto subito, anche perché un innalzamento dei livelli del mare rischierebbe di sommergere le isole. E dal 2012 l'arcipelago è diventato il primo, fra virgolette, è ovvio, lì è più semplice, stato del mondo a essere interamente rifornito di energia elettrica proveniente da fonti solari. Non si brucia niente se non per cuocere il pesce. L'isolamento ha oltretutto consentito di preservare questa minuscola cultura, e minuscola non in termini naturalmente di bellezza quanto di numero di praticanti, quasi intatta negli anni. E di conseguenza esiste ancora una lingua tokelauana che è parlata sostanzialmente esclusivamente dagli abitanti dell'arcipelago, insegnata nelle scuole e mantenuta con pervicacia ed orgoglio. Un viaggio a Tokelau sarebbe meraviglioso, ma dovete sapere che innanzitutto dovrete affrontare lunghi giorni in barca, e le barche non è che partano così, non ci sono linee commerciali. Vi dovete accollare, come si dice a Roma, ad un trasporto merci, e numero due, che ad accogliervi non ci saranno grandi strutture ricettive, anzi non ci saranno strutture ricettive in pratica. Per Wake Up Pals anche oggi è tutto, io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pals. Wake Up Pills.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Questo è il Morning Show di Radio Rock
1: Summer Edition.
2: Buongiorno amici ed amiche di Radio Rock, sono le 7:04 e siamo pronti ad affrontare, ad iniziare insieme questo venerdì 7 agosto. Per molti siamo alla fine della settimana lavorativa, mai dall'inizio delle ferie, chi può dirlo? E a tenervi compagnia fino alle 10 siamo in due, io sono Nicole Fondato e con me c'è Sandro Puffo Bernardini.
3: Ciao Nicole, buon venerdì a tutte e a tutti.
2: Partiamo subito dalla musica di A Perfect Circle di Hollow.

0: Tony Iommi e Jorn Lande con World Alone, il ritorno di Iommi a un album che ci sarà il 23 ottobre. Questo è il singolo estratto con la voce del cantante norvegese. E vedevo che in questo album ci sarà solo una collaborazione, che è quella con Brian May, perché i due chitarristi sono da sempre molto amici. E raccontava Tony Iommi di quando invita a casa Brian May, si mettono in giardino, strimpellano qualcosa alla chitarra e ti passa la giornata, che è un'immagine
1: anche bucolica.
0: Vorrei esserci anch'io col martello dell'invisibilità.
1: È un'immagine meravigliosa, e altrettanto meravigliosi siete voi, cari amici di Radio Rock. Da voi stiamo già ascoltando proposte musicali, buongiorno, entusiasmo per questo venerdì. Se volete continuare 3899106600, mi ha fatto molto ridere, ho fatto molto piacere anzi per Luca, perché ha inviato lo screen con la sveglia disattivata per tutta l'estate, quindi immagino che per oggi andrà in ferie, quindi per qualche giorno tutte le sveglie disattivate, che è il giorno più bello dell'anno.
0: E a che ora erano impostate?
1: Alle 5:40. Pensa, è anche l'inizio della mia sveglia, la prima sveglia che metto, la prima delle 20 che metto.
0: Hai fatto bene a dire la parola inizio, perché inizio. Immagino ce ne siano 640.
1: Insomma, io ne metto ogni 5 minuti almeno 20, perché se no non riesco a svegliarmi.
0: Che serve metterne 20?
1: Allora, intanto è perché la mia vita è governata dall'ansia, perché quindi l'ansia, allora, devo svegliarmi alla prima.
0: Secondo me è grande disonestà mettere una sveglia 40 minuti prima, perché sai che quella la cannerai.
1: Ecco, perché tu in particolare non capisci quanto sia consolatorio sapere che non ti devi comunque svegliare alla prima sveglia.
0: Ma in
1: sveglia.
0: Realtà è peggio, perché quello che verrà dopo non è un... che stare tranquillo nel letto, ti sei già presvegliato, e quindi sono 20 minuti vissuti malissimo.
1: Non mi avrete mai, però io voglio appunto battere il 5 virtualmente a Luca, che per oggi è arrivato al suo giorno in cui le può disattivare per un pochino, e quindi sarà scevro da sveglie. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi, se volete, e voi inviateceli. Intanto la musica ci porta verso PJ Harvey, Good Fortune.

0: Good Fortune, PJ Harvey. Salutiamo Emi che ci dà il buongiorno.
1: Ciao,
0: e ci
1: Amy.
0: Scrive: dai, stasera volo per Roma, almeno una settimana di ferie. Io ho minimo 5 sveglie più Radio Rock almeno un'ora, se no non ce la faccio psicologicamente ad iniziare la giornata. Quindi questa è la routine mattutina. 5 sveglie che comunque sono un numero di tutto rispetto.
2: Io ne
0: e
2: metto
0: poi Radio
2: 3
0: Rock
2: tutte attaccate a distanza, sì, di 2 minuti, perché deve essere martellamento, capito?
0: Sì, deve essere un tamburo,
2: un bombardamento.
0: Salutiamo anche Alessandro da Livorno che ci dà il buongiorno, il buon venerdì. Ci avete fatto scivolare benissimo la settimana, grazie, grazie, grazie. E già che ci siete, vedete se infilate nel mezzo alla scaletta Walk Away di Franz Ferdinand. Vi voglio bene e a lunedì.
2: E ci ricordi che oggi è l'ultima puntata della settimana in questo orario per noi, ovvero 7:10 di mattina. Domani saremo in diretta dalle 9 alle 12 e il programma si richiamerà Rockbusters.
0: Rockbusters, okay.
2: Poi lunedì Rock Show Summer Edition, perché noi siamo come le scale di Harry Potter. Ci piace cambiare.
0: Sì, intanto sentite quando diciamo siamo qui al... è perché ci viene Rockbusters.
2: Ieri che... l'ho chiamato, sì, Radio Rock Show, che è un...
0: o Radio Rockbusters, che potrebbe essere comunque una roba. Intanto però volevo accontentare questa prima richiesta. Ne stanno arrivando delle altre, cercherò di inserirle nella playlist. Intanto Walk Away.

0: and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Franz Ferdinand, Walk Away. E a proposito di andare via, in tanti ci stanno scrivendo che è giornata comunque di ferie, di inizio delle ferie, perlomeno quest'oggi molti sono in partenza o stanno preparando la partenza. Per esempio salutiamo Gianfranco e Chiara, ci scrivono: oggi partenza intelligente verso la Calabria, speriamo che non ci siano troppi geni in autostrada.
2: Troppo intelligenti,
1: mi sembra vana.
2: Allora, ho qui davanti il bollettino dell'ACI che oggi dal bollino rosso sia la mattina che il pomeriggio. Il bollino nero, che è il pass evolutivo, sarebbe la versione Super Saiyan del traffico, ci sarà sostanzialmente per tutta la giornata di domani. Quindi sarei ancora in tempo
1: a non partire. Stai consigliando loro di
2: tergiversate.
1: Fate un po' di melina. Anche qui ci dicono buongiorno a tutte e tutti e buon venerdì. Io sono Team Nicole, anche se metto solo una sveglia, ma la rinvio circa 6 volte. Sì, è vero, questo anche è una...
2: Però dicevo, allora, se tu metti la sveglia alle 5:40, ma sai di svegliarti alle 6:05, non fai prima a mettere la sveglia alle 6:05?
1: Il cervello ogni tanto va accompagnato, va guidato secondo vie impervie che magari chi è più lineare non riesce a comprendere fino in fondo. Ancora le vostre voci, buongiorno.
3: Buongiorno Rock Show Summer Edition. Oggi ultimo giorno, dai. E poi 2 settimane di ferie, dai. Visto che è venerdì, vi va di mettere Friday I'm in Love? The Cure.
1: Certo.
2: Se ce lo dici così,
1: cioè, ce lo dici, se ce lo chiedi così, anche per festeggiare ed onorare le tue ferie, eccoli qua.

0: Friday I'm in love, i Cure. Ci scrive Tony: no, io ho bisogno di 15-20 minuti per stiracchiarmi un po' e iniziare a carburare.
1: Quindi, gatto.
0: Esatto, metto la sveglia una ventina di minuti prima dell'alzata obbligatoria. Quindi vedi, la routine è fondamentale. Do invece un abbraccio a Marco che ci dà il buongiorno e ci scrive: non mi sono ancora ripreso da ieri, non mi sembra vero che non ci sia più. Ovviamente immagino si riferisca alla scomparsa di Francesco Guccini. È stata ieri una giornata, per chi lo ha amato, amato la sua musica, difficile da mandare giù.
1: Ma io sono venuto qui in macchina ascoltando Cirano,
0: sì.
1: E adesso ho davanti un video sul sito del Corriere della Sera del pellegrinaggio vero e proprio che è stato fatto stanotte in via Paolo Fabbri 43 a Bologna, quello che era l'indirizzo della casa di Guccini, anche il titolo dell'album del 1976. C'era veramente tanta gente a cantare insieme, a deporre un mazzo di fiori. Un pellegrinaggio laico. Tra l'altro tutti sapevano benissimo dove abitasse,
0: certo.
1: A Bologna, quando ci abitava prima di tornare a Pavana. E ieri c'era un reportage di Repubblica di una signora che proprio davanti alla porta della casa di Guccini a Bologna ha lasciato un semplice bigliettino con scritto: ciao Francesco, con te va via la parte migliore della mia vita. Che riassume, no? Quello che lascia un artista alla gente, questa sensazione qua, no? Di aver perso parte sia dell'identità culturale, della memoria condivisa di un paese, ma soprattutto della tua memoria, della tua vita e dei ricordi che hai. Quindi l'ho trovato un momento delizioso da parte di questa signora.
0: Poi sicuramente adesso arriviamo alla pausa delle 7:30, avremo modo comunque di ricordare Francesco Guccini con alcuni aneddoti, sicuramente con qualche brano nel corso di questa mattina, però arriviamo alla pausa intanto delle 7:30 con i Ramones. Se volete scriverci la vostra 3899 106 600, ne torniamo tra poco.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
8: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
10: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition.
2: Le 7:35 minuti, stiamo affrontando insieme questo venerdì mattina. Siamo Fuffo e Nicole, resteremo con voi fino alle 10 e ripartiamo dalla musica dei Drum Drum. Radio Rock, back in time.

0: View to a Kill i Duran Duran. Sono le 7:38 minuti e così torniamo in diretta. E ci prendiamo un secondo però, perché c'è Amy che ha scritto una cosa importante a cui devo dare conto, perché dice: scusate, ma so io che ho un'allucinazione o a One di Bim Bum Bam piacevano i Duran Duran? Non ce la posso fare, maledetti pensieri intrusivi. Ora capite che è una questione di vitale importanza per me, perché
1: se la prima cosa che ti è venuta in mente ascoltando i Duran Duran è il pupazzo One, io lo trovo bellissimo.
0: One poi è, per me è come dire, è un pezzo di cuore. Quindi io mi sono documentata perché non la ricordavo questa cosa, e ci tengo a precisare che non era One ad amare Duran Duran, bensì Four, che era il pupazzo rappresentativo di Rete 4, perché era un paninaro. E quindi, essendo un paninaro, aveva questa passione per la band del momento all'epoca, che era i Duran Duran.
1: In realtà pochi sanno che dentro il pupazzo One c'era proprio Simon Le Bon.
0: Sì.
1: I rampanti anni 80, New Romantic, aveva questo pezzo qua.
0: Un po' quello, un po' Simon Le Bon. Salutiamo anche chi ci manda un messaggio molto bello: ho vissuto per qualche anno a Roma e ho scoperto Radio Rock. Grazie a voi ho scoperto tanta musica stupenda e gruppi che mi hanno aperto la mente. Grazie davvero. Siamo qui anche per questo e lo saremo, spero, ancora per tanto tempo.
1: Beh, da oltre 40 anni, quindi è un messaggio molto bello. Tra poco ce ne sono di messaggi belli questa mattina. Li leggiamo e li ascolteremo
0: dopo la novità. Brand new music right here.

0: See Out Loud, la novità degli Interpol. Se vi piace questa più delle altre, votatela sul nostro sito radiorock.it. Torniamo a quello che ci state scrivendo al 3899106600. Daniele ci dice: ragazzi, di Guccini la Genesi, brano spettacolare e da morire dalle risate rispetto al suo solito tono.
1: Ma in realtà c'è una parte del repertorio di Guccini anche divertente. Ieri c'è Roberto Vecchioni, suo grandissimo amico, e negli occhi si leggeva la sofferenza, più che nelle parole, nel tono della voce, perché gli occhi davvero dicono tutto. E raccontava dell'aspetto di Guccini, no? Che sembrava un burbero anche con questa voce. In realtà era una persona divertentissima. E c'è un video che gira da ieri nella osteria di Guccini, l'osteria delle dame lì a Bologna, di lui, Vecchioni e Lucio Dalla che cantano insieme dopo una cena, che è un'immagine fantastica, vi dava l'idea anche della Bologna, dell'epoca, del punto di riferimento,
0: di quel
1: che era
0: periodo
1: questo
0: storico, a livello musicale soprattutto.
1: A livello musicale, ma anche il periodo storico sociale, la socialità che c'era in quell'Italia, l'ho trovato stupendo. Se non l'avete visto, magari potete dare uno sguardo. Quindi c'è una parte di quel repertorio di Guccini anche più particolare.
0: Allora, io per ricordarlo stamattina ho scelto un brano a cui tengo particolarmente, perché devo dire comunque Francesco Guccini ha fatto parte della mia crescita musicale, era anche quella parte di cantautorato che anche che sta citando Fuffo, con cui sono cresciuto, con cui mi hanno cresciuto i genitori, quindi per me è una parte della mia formazione musicale molto importante. E una canzone che sicuramente passerà meno rispetto a quelle più celebri, quelle più famose di Guccini, è Culo Dritto, che lui scrisse per sua figlia Teresa. E mi emoziona sempre molto perché è una sorta di poesia in cui lui osserva la figlia. Culo Dritto è un modo di dire romagnolo per indicare quell'atteggiamento che hanno i bambini un po' quando se ne vanno via, un po' imbronciati, un po' puntuti. E quindi è una bellissima dedica alla figlia sul rapporto anche generazionale, sull'osservare la figlia che guarda il mondo con curiosità, e anche un augurio nello scoprire il mondo. E l'ascoltiamo.
2: Ma come vorrei avere i tuoi occhi?

0: tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.
1: Culo dritto di Francesco Guccini, dedicato alla figlia Teresa. Credo che Nicole non si riprenderà per i prossimi minuti, perché
2: concedetemi qualche istante.
1: Allora, io ieri ho fatto caso che era un po' di tempo che non ascoltavo un brano di Guccini e mi sono risorpreso per l'ennesima volta per la poesia, la delicatezza delle parole, qualcosa a cui evidentemente non ero più abituato a livello musicale da un certo punto di vista, e l'ho trovato fantastico. Comunque, per quanto riguarda i funerali, saranno in forma strettamente privata, lo ha detto la famiglia, ma ci sarà una celebrazione pubblica a settembre per permettere a tutti i fan comunque di salutare Guccini. Ieri, tra l'altro, c'era un'intervista a Romano Prodi, che era amico di Guccini, che l'era andato a trovare a Pavana un mese fa, e ha detto che Guccini non aveva più voglia di vivere, gliel'aveva detto più volte, anche se stava per pubblicare il suo libro, che uscirà il 27 di agosto. Questa cosa comunque lo riaccendeva, e aveva già l'idea di farne un altro, perché Guccini, nell'ultima parte della sua carriera, è stato scrittore prettamente. L'ultimo album l'aveva pubblicato nel 2012, poi nel 2022 è tornato con Canzoni da Intorto, e uno dei più grandi rammarichi di Guccini era aver perso quasi la vista con questa maculopatia, e quindi non poteva più leggere, ma ascoltava tantissimi audiolibri, che magari non ci pensiamo molto spesso, però per le persone che hanno problemi di vista l'audiolibro è davvero un recuperare la lettura, è uno degli hobby più importanti poi delle passioni della gente.
2: Cosa che conosco molto bene. Isabella, ecco, buongiorno, io adesso piango, per me Guccini è Cirano, però grazie a voi soprattutto per a lui per le sue radici. A questo punto, fra poco continuiamo a leggere i vostri messaggi, prima andiamo avanti con la musica. Bob Vylan, Pretty Songs.

0: Pop Villain, Pretty Songs. Salutiamo Marco che ci scrive: buongiorno ragazzi, sono tornato al lavoro lunedì dalle ferie e già vorrei scappare di nuovo da qualche parte. Ti comprendiamo. Volevo però ringraziarvi, siete l'unica cosa che mi mancava di Roma e la programmazione estiva è una bomba. Spero da settembre di sentirvi un po' più spesso.
1: Tra l'altro Radio Rock non vi lascerà sola mai, neanche a Ferragosto.
0: Giammai, siamo
1: sempre
0: qui.
1: Entriamo a casa vostra. Senti, uno sguardo rapidissimo ai giornali perché è interessante. All'apertura Repubblica dedica le prime 10 pagine a Francesco Guccini. C'è una bellissima foto di apertura a tutta pagina. Vedevo un po', ero incuriosito dai giornali di centrodestra. Per esempio Il Giornale in taglio alto titola: Francesco Guccini, il compagno che conquistò il cuore della destra. Mentre Libero mette una foto, una vignetta di Guccini, morto un comunista grande, tra parentesi, con la foto di Che Guevara, eccetera. Tra l'altro ieri c'è stata non una polemica, ma il ricordo della premier Giorgia Meloni, che diceva di aver amato profondamente la sua musica e le sue canzoni, conosco a memoria alcuni dei suoi testi, e lo ricorda, dice: non appartiene la mia ideologia. Aspettate che riprendo un attimo il passaggio.
0: Sì, il passaggio che è giusto dare il virgolettato.
1: Allora, continuerò a cantare le sue canzoni e a ringraziarlo per averci regalato delle emozioni. Lo farò nonostante non ne sarebbe contento, nonostante abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me. Perché ieri è stata ritirata fuori una vecchia intervista del 2022 in cui Guccini parlava di Giorgia Meloni poco prima delle elezioni. Però questa cosa della politica della destra affascinata da Guccini venne fuori già con Alemanno in una vecchia intervista del 2019, che diceva che all'epoca, negli anni 70, lui ed altri esponenti del mondo di destra cantavano Guccini ma non lo dicevano, se ne vergognavano. Quindi c'era questa fascinazione per l'uomo rivoluzionario, seppure a livello politico secondo me è stato quasi troppo associato alla figura del comunista, ma in realtà lui si definiva un socialista dal lato anche anarchico, ed era pure moderato, perché per esempio votava per il Partito Socialista, quindi non neanche per il Partito Comunista, poi IDS, poi il rapporto con Prodi, quindi neanche, no, così tante estreme come posizioni. Molti ricordano la locomotiva, ma lì è raccontare di un anarchico, che è un po' diverso. Comunque vabbè,
0: è anche molto interessante l'omaggio che anche i giornali, comunque i quotidiani di destra hanno voluto rivolgere a Francesco Guccini. A questo punto c'era un messaggio che adesso non riesco a ritrovare, audio, che menzionava la villeggiatura, ovvero l'abitudine che avevamo quando facciamo i viaggi con i nostri genitori di ascoltare la musica. Io ho scoperto tutto il cantautorato italiano grazie ai miei genitori che mi hanno instradato in quella direzione. Quindi magari vi chiediamo: voi che musica ascoltavate? La musica che vi hanno fatto scoprire i vostri genitori, o che amavate, ascoltavate insieme ai vostri genitori durante i viaggi? Se ne vogliamo parlare, avete degli aneddoti, dei racconti, è un argomento che mi piace molto. 3899 106 e 600. Noi intanto arriviamo alla pausa delle 8 con Jesus and Mary Chain, Just Like Honey.

0: Vorresti solo essere in vacanza invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Stai ascoltando
3: The Rock Show, il morning show di Radio Rock, Summer Edition on Radio
4: Rock. Le 8 e 2 minuti, entriamo nella seconda ora del Rock Show Summer Edition. Stavamo parlando della musica che abbiamo scoperto grazie ai nostri genitori che ascoltavamo in viaggio. Stanno arrivando al 3899-106-600 dei racconti veramente molto belli. Li ascoltiamo fra poco, subito dopo i Sex Pistols con Bodies.
5: Radio Rock, back in time.

0: I Sex Pistols con Bodies. Ovviamente stamattina stiamo dedicando anche noi un ricordo a Francesco Guccini. Abbiamo esteso anche il ricordo che abbiamo noi delle estati, molto spesso dei viaggi, ma anche della musica che ascoltavamo da bambini, gioco forza, a seconda dei gusti musicali dei genitori. Sono tanti i ricordi. Salutiamo Paola che ci scrive: ciao ragazzi, grazie per l'ascolto che mi state regalando. Guccini lo ricordo in un concerto a Castel Sant'Angelo, non so neanche più in che periodo storico avvenne. Ieri sui giornali c'è stato anche un ricordo di Cristiano De André e mi è venuta una domanda: ma secondo voi il titolo di poeta va riconosciuto a De André o a Guccini? Un abbraccio a voi o a Paola. Io mi sentirei di darlo ad entrambi,
1: come si fa nello sport.
0: Mi sentirei che uno non esclude l'altro.
1: Sì, sono d'accordo con te, perché scegliere?
0: Non scegliamo, lo conferiamo ad entrambi. Sentiamo Giuseppe, buongiorno.
2: Buongiorno Fuffo, buongiorno Nicole. Io passavo le mie villeggiature, le mie infanzie estive, al suono di Battisti tutto il giorno, da mane a sera, tutte le musicassette spendibili sul radiolone, odore di anni 90.
0: Il radiolone, quello che veniva estratto e poi portato in giro per non farselo
1: rubare.
0: Ti ho sentito
1: leggermente piccato però per questa cosa.
0: Forse un filo di rancore, oltre che nostalgia. Emanuele, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi. Sull'autostrada Roma Cattolica o Roma Gabicce, quintali di Pierangelo Bertoli e qualche etto di De André. Ah. Ciao.
0: Io questa combo la sento proprio così, come un abbraccio. Soprattutto,
1: sai, di Pierangelo Bertoli secondo me se ne è parlato sempre troppo poco rispetto alla grandezza.
0: Questa è vera, una grandissima ingiustizia. C'è il pescatore, che poi è di entrambi il pescatore, ma il pescatore di Pierangelo Bertoli in particolare è una di, specialmente la versione con Fiorella Mannoia, è una di quelle canzoni che mi devasta sempre l'anima.
1: Tra l'altro, a proposito di genitori, concerti di Guccini, ieri mi ha fatto sorridere il ricordo di Valerio Mastandrea sui social network, che ha scritto: mi dispiace tantissimo, io lo vidi per la prima volta a 6 anni. I miei genitori mi portarono a un suo concerto a Roma, al Gianicolo. Quando lo incontrai, glielo dissi e ho detto: ti ho visto a 6 anni al Gianicolo. E lui: no, era il Pincio, mi ha ammazzato. Quindi ha detto: non era il Gianicolo, ma era al Pincio.
0: Era al Pincio. Giustamente, la correzione. Fra poco proseguiamo con i vostri racconti. Se volete, aggiungete la vostra testimonianza al 3899 106 600. Noi andiamo avanti con la novità di Marilyn Manson. Brand new music right here. Brand.

0: Non Toward Enemy, Marilyn Manson, questa è una delle novità. Se vi piace, sapete cosa fare: andare sul nostro sito radiorock.it e votarla.
1: Stavamo parlando, anche legandoci un po' alla giornata, a ricordi di viaggi in macchina, perché no, magari ai tempi della villeggiatura, i genitori, che cosa si ascoltava in macchina, e quindi riportarci un po' indietro negli anni.
0: I vostri messaggi, eccoli qua.
2: Guardate ragazzi, buongiorno, lasciamo perdere, perché mio padre mi faceva sentire il disco Mediterraneo, si chiamava così, di Toto Cotugno.
1: Weila.
2: Ciò nonostante, sono cresciuto musicalmente bene. Da ribelle alla mia famiglia.
0: C'era mio padre che era incapricciato di Toto Cotugno, cioè proprio si cominciava a fare i boccoli con le dita quando era Toto Cotugno. No, questa perversione.
1: Negli ultimi anni di carriera, sbaglio, lui si esibiva con il coro dell'Armata Rossa.
0: Sì, sì, sì. Infatti c'è questa storia incredibile.
1: Il colonnello Cotugno.
0: Sì. Allora, ciao, mio papà ascoltava Claudio Villa e Bruce Springsteen durante i viaggi. Ciao Daniele dalla Brianza. Che è una combo incredibile, Claudio
1: il
0: Villa.
1: Il Reuccio
0: e Bruce, il boss.
1: È il boss, bello. Sembra un film, sembra i Soprano, il Reuccio e il boss.
0: È perfetto così
1: com'è.
0: Io
1: invece ho questo ricordo di quando andavamo al mare con mio padre, della vecchia Via del Mare e della Ostia Wild, quella di una volta, con mio padre.
0: Quella di amore tossico,
1: che diceva in continuazione che occhio agli autovelox,
0: certo.
1: Quindi era preoccupato agli autovelox,
0: in buon senso.
1: E la Via del Mare è qui, è pieno di incidenti, con mia sorella che aveva il mal d'auto in tutto qui, quindi immagina il viaggio della disperazione. E quando ho preso la patente io avevo paura della Via del Mare, proprio perché mio padre faceva due scatole così dicendo gli autovelox,
0: e ci cantava anche
1: mi
0: così.
1: Sono sentito uomo il giorno in cui sono arrivato a Ostia con la macchina. Tipo prova di iniziazione ho fatto. Ecco.
0: Eccoti qua. E da quant'è che non vai a Ostia?
1: Dall'epoca.
0: Hai fatto questa tua prova da uomo e poi basta. Hai detto è finita lì così. Buongiorno, è bellissimo il ricordo che mi avete scoperchiato. Ricordo che nei viaggi c'era il mangianastri in macchina e le cassette sotto i sedili, rigorosamente originali, perché all'epoca di papà non c'erano le taroccate. Chi ricordo in particolare di quei viaggi? Lucio Dalla e Riccardo Cocciante. Bei tempi. Anche qui quindi cantautorato italiano. Qui non siamo nel cantautorato italiano, bensì di altro genere. Poppy con Negative Spaces.

0: Poppy, Negative Spaces, ancora le vostre voci, buongiorno.
1: Musica da viaggio, sì, anch'io musica italiana, scoperta grazie soprattutto a mio papà, aveva questo mega CD autoprodotto, diciamo, in maniera un po' illecita, ma vabbè. Pieno di musica italiana, cioè centinaio di canzoni, no? E quella che mi viene in mente, che proprio associo al viaggio, è Cara di Lucio Dalla. Cioè, ricordo proprio le emozioni, la sensazione, il desiderio di volerla sentire, no? Cioè, ormai era quasi associato, no? Si fa il viaggio, c'è questo CD di musica italiana e c'è anche quella canzone lì, che era una delle poche occasioni per me all'epoca di poterla sentire.
0: Questa è una cosa molto bella che ha sbloccato a me un ricordo, perché io andavo al mare sempre con la mia famiglia al Circeo e c'era un punto
2: Circeo?
0: C'era un punto preciso.
2: La differenza, io andavo a Ostia, tu al Circeo.
0: E però mio padre non stava attento agli autovelox, forse questa è la differenza. E la canzone, diciamo, c'era un punto esatto che non ricordo però qual era, in cui che insomma sanciva quasi l'arrivo al Circeo, e mio padre metteva Samarcanda di Roberto Vecchioni,
2: bella,
0: quindi quello
2: bella.
0: Per me era collegato all'arrivo, alla fine del viaggio.
2: Scusate, perché i genitori mettevano solo musica italiana? Adesso mi sta venendo questa domanda. C'era qualcuno che metteva della musica rock?
0: Guarda,
2: tra mamma e papà.
0: Qui ci segnalavano Procolarum, Conte e Simon & Garfunkel, che venivano usati come pacere quando si litigava per cosa ascoltare. Effettivamente i Procolarum era qualcosa che ascoltavo anch'io in macchina. Erano di gruppi, insomma, molto gettonati all'epoca. Anche qui ci scrivono: cantati in macchina da sempre con i miei, Battisti, Dalla, Baglioni, ma anche Simon & Garfunkel, i Beatles. E udite udite, i Pink Floyd erano i proibiti perché le loro canzoni avevano messaggi subliminali.
2: Ah, e quindi tu bambino ascoltavi i Pink Floyd e andavi subito a iscriverti alle bestie di Satana.
0: Chissà se contengono messaggi subliminali i Beastie Boys con Sabotage.

0: Sabotage, Beastie Boys, ancora sentiamo cosa ci dite al 3899 106 600.
1: Buongiorno cari, noi andavamo al mare a Portofino e ascoltavamo Radio Monte Carlo, no, questa musica proletaria, questa musica popolare.
0: E il viaggio, Raul Garbini e la contessa
2: e Stefano Casirari.
0: Francesca, buongiorno.
3: Nei viaggi in macchina con la mia famiglia, mio papà metteva In a Gadda da Vida, Iron Butterfly, ma generalmente noi cantavamo, mia mamma intonava e gli andavamo tutti quanti dietro.
4: Tieni la sinistra.
3: Lunghi viaggi cantando, bellissimi.
2: Che bello.
0: Noi cantavamo sempre una canzone di cui ricordo soltanto Siamo arrivati col torpedone.
2: Chi la cantava? Voi? O me la cantavano quando arrivate al Ciceo?
0: Sai che non ricordo.
2: C'era la banda del paese che diceva eccoli, eccoli.
0: No, qualcuno se la ricorda sta storia del torpedone? Perché io non mi ricordo
2: abbassa,
0: come
2: abbassa la base, abbassa la base.
0: Siamo arrivati col torpedone, 20 cavalli, che ne so, c'era qualcosa, insomma, non lo so.
2: C'erano 20 cavalli pure.
0: Non lo so. Qualcuno si ricorda questa canzone? Io sono convinta che la cantavamo a squarciagola, però non ricordo il resto. Però giuro che esisteva. Allora c'era un altro messaggio di Raffaele. Un momento.
5: Buongiorno ragazzi. La modalità di ascolto, il CD, la musicassetta, fa anche capire l'epoca, l'era e il gap generazionale. Io in macchina mi ricordo i Super 8, c'avevo la colonna sonora di Sandokan che ho ritrovato in un cassetto. Bella. A casa dei miei un po' di tempo fa. Per chi non lo conosce, hanno dei cassettoni, nastri magnetici grandi come un buco.
0: Sta arrivando una chiamata, scusate.
5: Quindi Sandokan, non ricordavo, ma quindi io ascoltato ragazzino, ascoltavo Sandokan, la colonna sonora di Sandokan.
0: Era quella Sandokan, Sandokan, no, no, no.
2: Oggi è canterina, Nicole, eh? Sì. Se gli date modo.
0: Siamo arrivati col torpedone e tanta roba. Nicole è una fresca quarantenne nello spirito di un 85enne. Sì, esattamente, hai colto perfettamente l'essenza.
2: Su Guccini ci ricorda il barista Adolfo in Radio Freccia, il film di Luciano Ligabue, è vero. Tra l'altro lui ha recitato in 3 film di Pieraccioni, sì. Non tutti forse se lo ricordano. Ah, c'era pure questo messaggio che era interessante di Astrid, diceva: ciao, avete fatto caso che tutti i ricordi sono legati al papà in macchina? Mi ricordo che una volta era una rarità vedere l'uomo lasciare il posto di guida alla donna. E si sa chi guida sceglie la musica. Sembra 1000 anni fa.
0: È vero, questo è un dato che stavo osservando anch'io nell'ascoltare i racconti. Se volete continuate 3899 106 600. Noi arriviamo alla pausa con una richiesta che avevo preso insomma da stamattina, mi ero trascinata fino adesso, in Blue Oyster Cult con Burning For You. Ma torniamo tra poco.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Summer Edition
3: on Radio Rock.
4: Summer Edition, Puff e Nicole, sono le 8.33 di questo venerdì mattina. Per molti un venerdì pre-ferie, altri sono al lavoro. Sta di fatto che per voi comunque c'è la musica di Radio Rock, i Pantera.

0: Broken i Pantera con l'energia di cui solo loro sono capaci ci riportano in diretta alle 8:38. Io ringrazio con tutto il mio cuore Cinzia perché lei è stata l'unica a ricordarsi quale accidente di canzone fosse quella del torpedone. Quindi mi ha scritto, aveva provato a chiamare per cantarla in diretta. Sarebbe stata un'operazione incredibile, però.
1: Ma di chi era?
0: È il Cicerone di Edoardo Vianello, di cui io vi agevolo un piccolo contributo, anche perché è giusto che anche voi sappiate di che stavamo parlando.

0: E finalmente
1: tu
0: ho ricordato.
1: Quindi Circeo, sì, cominciai a cantare
0: prima
1: questo.
0: Prima Samarcanda e poi si cantava Siamo arrivati col torpedone lì davanti al cancello.
1: Beh, Edoardo Minello che fa importanti. Molto estate degli anni 60, sì. Tormentoni, eccetera.
0: Però a me, guarda, io tutte le canzoni degli anni 60, quelle anche Luglio, Col bene che ti voglio, ho un legame. Aspetta che è ripartito, aspettate, si è intrufolato, si è impossessato dentro di me.
1: Perché se lo citi,
0: Vianello,
1: se Edoardo lo citi. Vianello
0: è come Beetlejuice, tre volte
1: nominarlo tre volte.
0: Ma non è Edoardo Vianello, ma è Luciano che dovevamo ascoltare.
2: Buongiorno, per me con mio padre era Baglioni, Concato, Caputo, un po' dei Venditti, non molto altro. Poi peccato perché poi in gioventù ha anche mezzo suonato, cioè non mezzo suonato, no, però insomma faceva sentire le sue cose pure tipo gente del banco, cioè Venditti stesso, insomma. Però vabbè, dai, poteva pure andare peggio.
0: Eh beh, insomma, mi sembra comunque gusti musicali di tutto rispetto. C'era anche questo messaggio molto carino di Silvia: molti viaggi con mamma per andare dove papà attraccava con la nave elicotterista della Marina Militare e sentivamo cassette di Venditti. Poi quando guidava papà, Genesis e Pink Floyd, un po' di confusione. Adesso con mia figlia decide lei tra Frozen e K-pop di Demon Hunter,
1: che è il tormentone K-pop di questo film su Netflix che ha stracciato ogni record.
0: Ci prendiamo anche un secondo perché in questi giorni comunque di ferie o comunque di, in questi sono giorni più tranquilli, l'avevo messo nella mia lista perché ne ho sentito talmente tanto parlare che sono curiosa.
1: Vale, vai avanti Nicole, guardalo. Poi sì, ce lo descrivi con, no, tutta, che fai te.
0: C'è qualche adulto che lo ha visto e mi può dire se effettivamente vale la pena, perché sta lì e sono molto curiosa anche per come, perché so che hanno scritto i personaggi femminili in maniera molto attuale.
1: È stato costruito a livello musicale dai più grandi produttori della musica K-pop, che crea veri e propri tormentoni. Quindi la colonna sonora su Spotify ha avuto degli ascolti mostruosi.
0: Prima di tutto, di continuare con i vostri messaggi e con altri argomenti, la novità Yard Act. Brand new music right here. Brand new.

0: Heart Redeemer, altra novità. Se vi piace questa più delle altre, votatela sul sito radiorock.it. Vi avevo lasciato con un quesito, perché ho messo tra le cose da vedere, che voglio vedere, di cui sono molto curiosa, è questo Demon Hunter K-pop, che è ok, se insomma ne vale la pena anche da adulti. E ci scrivono: il film merita, anche il mio compagno ha apprezzato, molto fatto bene, oltre a un marketing da paura. E c'era anche questa nota di Gianluca, sentiamo.
1: Buongiorno, io ho 58 anni, appassionato da sempre di cartoni animati di qualsiasi genere, anime che sia, ho visto K-pop Demon Hunter, secondo i miei gusti è un film da vedere, poi ovviamente de gustibus.
0: Ero molto interessata alla scrittura dei personaggi delle protagoniste, quindi insomma lo vedrò, vi farò sapere.
2: Facci sapere, Nicola, guarda, mi telefoni pure, sì. Io l'ho visto e io mi metterò a fare un caffè nel frattempo. Allora, io stavo dando uno sguardo ai giornali. Prima abbiamo citato l'apertura di Repubblica, che è interamente dedicata a Francesco Guccini. Tra l'altro lo spunto per i vostri messaggi ci è venuto proprio dall'ascolto di Guccini. Abbiamo parlato di altri giornali. Ora gli occhi mi sono caduti sulla Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport,
0: e quando affuffo cadono gli occhi.
2: No, è uno dei, non so se è il primo o il secondo giornale sportivo più letto d'Europa. Ora non c'è niente a livello di calcio, non ci sono notizie. Ora, perché tu dedichi l'apertura a un'intervista a Pippo Inzaghi e un trafiletto in alto a Chiara Pellacani? E magari molti dicono: e chi è Chiara Pellacani? 23enne romana, tuffatrice, che ieri ha vinto il suo quinto oro, qui 5, in questi europei di nuoto a Parigi. Non era mai successo nella storia, probabilmente, veramente lei sarà un mostro dello sport italiano. E mi domandavo la cultura sportiva, no? Anche del primo giornale d'Italia che dà solo spazio al calcio. Già lo sport femminile, diciamo, è un po' la serie, viene considerato un po' la serie B per quanto riguarda le testate.
0: Viene trattato un po' a volte.
2: Poi lei, ma una tuffatrice che vince 5 ori in una settimana, che cos'altro deve fare per guadagnarsi l'apertura di un quotidiano sportivo?
0: Questa è una riflessione molto interessante.
2: No,
0: ne abbiamo parlato, cioè, l'altro
2: deve
0: giorno.
2: Deve guarire gli infermi. Che cosa deve fare per guadagnarsi l'apertura in un momento in cui non succede niente rispetto a un'intervista a Pippo Inzaghi?
0: Però speriamo di aver contribuito, grazie a te comunque, invece, a far conoscere, a far ricordare il suo nome. Fra poco continuiamo con i vostri racconti, però a questo punto, siccome in tantissimi avete segnalato, insomma, come autori di che avete conosciuto, ascoltare insieme ai vostri genitori nei viaggi in macchina, c'era Franco Battiato, una bella Summer on a Solitary Beach, direi che possiamo ascoltarla tutti insieme.

0: Franco Battiato. E il nome Franco in realtà lo dobbiamo indirettamente proprio a Francesco Guccini. Torniamo indietro nel tempo al 1967, c'era Caterina Caselli con Giorgio Gaber che conducevano in TV Diamoci del Tu. E quella fu la prima ospitata di Francesco Guccini in televisione, che cantò la sua Auschwitz. E insieme a lui c'era un altro Francesco, ovvero Francesco Battiato. E a quel punto Gaber diceva: visto che avete il nome uguale, Francesco, per non far confondere o comunque farvi ricordare di più, perché non usiamo Franco? E quindi Franco Battiato, e Battiato che ragione mi si è detto: vabbè, se me lo dice Gaber, certo.
1: Alzo le mani.
0: E dice: da allora anche mia mamma mi ha chiamato Franco e non Francesco. Quindi il nome di Franco Battiato lo dobbiamo a Gaber, quel gigante. Che tra l'altro su Guccini aveva detto a Bologna in concerto, era il periodo dei Police, eccetera. Diceva: Sting è molto bravo, però voi tenetevi il vostro Guccini, uno che è riuscito a scrivere 13 strofe su una locomotiva può scrivere davvero di tutto.
1: E quindi vagli a dar torto. Mentre invece prima stavi giustamente ricordando i successi incredibili di Chiara Pellacani, e Tiziana scrive: invece ieri TG La 7 alle 20 c'è stato un servizio sportivo del giornalista papà della tuffatrice, patatissimo, io commossa mentre sbucciavo le melanzane. Ma devo dire che La 7 poi sullo sport femminile, specialmente anche sul calcio, è una delle uniche reti che dà spazio al calcio femminile, e quindi insomma non ne dubito che abbia dato lo spazio che meritava a questa grandissima atleta.
0: Però dicevo, tu quotidiano sportivo non c'è niente, capisco poi che tiri più il calcio, cioè, ma non succede nulla. Cioè il primo caso nella storia di una atleta che vince 5 medaglie d'oro italiana all'europeo, perché uno spazietto in alto? Poi questi sono atleti, soprattutto negli sport ti ricordi Gravina, diceva, sì, gli sport da dilettanti, sì, che si fanno un mazzo così. Tra l'altro lei, anche Sara Curtis, questa nuova generazione di atleti italiani vanno a studiare alle università americane, perché lì le strutture ci sono, quindi se ne vanno giovanissimi all'estero, quindi valorizzarli un pochettino di più, no?
1: Sarebbe duopo. Noi andiamo avanti con la musica, System of a Down con Ego Brain.

0: System of a Down con Ego Brain. Tra i vari ricordi, insomma, molto belli di canzoni, musica ascoltate durante i viaggi, si stavano intersecando altri discorsi da K-pop, di Monantre. Ci scrivono in tanti che è bellissimo, quindi mi avete convinto. Io oggi vado assolutamente all'attacco.
1: Vai Nicole, vai, sentiti libera.
0: Poi ci scrive Andrea per quanto riguarda Chiara Pellacani. Infatti nella gara rianima Lazzaro sulla distanza dei 100 metri stilerana, manco sul podio è arrivata, inqualificabile. È vero, ma arrivava anche un'altra considerazione.
2: Ragazzi, buongiorno. Chiara Pellacani per strappare la prima pagina del Corriere dello Sport, della Gazzetta, dovrebbe cambiare mestiere. Quindi basta coi tuffi, iniziare il calcio e diventare uomo.
0: E lì a quel punto sarebbe tutta una prima pagina.
1: Tra l'altro anche lei ha i capelli rossi come Sinner. Ma non è che il segreto dello sport italiano
0: è vero.
1: Sta nella capigliatura. Riflettiamoci tutti insieme.
0: Pensiamoci tutti insieme. Noi arriviamo alla pausa delle 9 con i Fountain DC Bug. Torniamo tra poco.

0: d'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
9: Summer Edition.
10: Le 9 e 4 minuti, il Rock Show Summer Edition andrà avanti ancora per un'ora fino alle 10. Poi arriverà Tatiana Fabrizio con Gagarin. E ripartiamo dalla musica dei Judas Priest, Electric Eye.

0: Basement con Ward, questa novità vi piace? Votatela allora sul sito radiorock.it.
1: Intanto, tra gli articoli di oggi abbiamo dato molto spazio alla scomparsa di Francesco Guccini, abbiamo parlato di sport. C'è una notizia surreale, la trovo su Fanpage, sul Fatto Quotidiano, eccetera. Ovvero, si parla di un certo Leon Gillespie, 26enne, un ragazzo gallese che ha pensato bene di salire sul tetto di un ospedale.
0: Comunque sono due giorni che a quest'ora ci parli comunque del Galles.
1: È vero.
0: Ieri c'era Star Wars in gallese, oggi c'è questo.
1: Cos'è? E domani parlerò del Cardiff.
0: Ci prepari la trasmissione su Galles.
1: No, allora, che è successo? Today. Ha pensato bene questo tizio di salire sul tetto di un ospedale del Galles del Nord con un travestimento da tristo mietitore, ovvero da morte incappucciata. Lungo mantello e cappuccio nero e una falce in mano, si è messo sul tetto dell'ospedale, ci è rimasto quasi un'ora fermo a guardare verso le finestre dove c'erano i pazienti e i medici.
0: È uno scherzo di buon gusto, carino.
1: Allora, io non so come reagirei a una cosa del genere. Tu immagina, no? Pazienti di un ospedale, no? Non c'è, cioè, io non lo so.
0: Già, lo scherzo è già sciocco di per sé, però davanti a un ospedale lo trovo di un cattivo gusto.
1: Ma non è cattivo gusto, è proprio una merda umana.
0: Cioè, sì, hai detto un cattivo gusto perché volevo edulcorare, però insomma mi sembra veramente che scherzo è?
1: Infatti non è uno scherzo, cioè, infatti lo hanno arrestato, dopo un'ora è arrivata la polizia, sono arrivati i vigili del fuoco, perché chiaramente i pazienti che stanno in ospedale, si vede uno vestito da morte che te fissa.
0: Ma tu già stai in ospedale, che comunque non è che anche se ti sei slogato una caviglia non è che faccia piacere, poi ti trovi un imbecille che sta lì davanti vestito da triste mietitore, insomma non è proprio il massimo.
1: Quindi è stato preso dalla polizia, ieri è arrivato al tribunale la sentenza, 200 sterline di multa.
0: Non sembra neanche tanto.
1: È che comunque, vabbè, dai, cose surreali.
0: Cose surreali, non sono surreali, Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire.

0: In the Fire, Rage Against the Machine. Stavamo parlando di questo gallese che ha deciso, ha ben pensato di fare uno scherzone vestito da mietitore, da morte, davanti a un ospedale. Insomma, è stato arrestato e multato. E ci scrive Andrea, lo diceva JD in Scrubs, che lui era abituato a vedere la morte ogni giorno, che arrivava e timbrava il cartellino, ma qua siamo su altri livelli. Tra l'altro era bellissima
1: che
0: la puntata,
1: era
0: una puntata in particolare in cui proprio si vedeva la morte che passava, attraversava i corridoi, era una puntata anche molto toccante quella lì, ed effettivamente diceva così. E ci dicono buongiorno ragazzi, allora Don't Fear the Reaper, ci sta tutto, è la prima cosa a cui ho pensato, peccato che i Blue Oyster Cult li abbiamo passati poco fa.
1: Ma invece tra gli ascoltatori c'è qualcuno che lavora nei Vigili del Fuoco, ha conoscenze nei Vigili del Fuoco, soprattutto a Roma, perché sono due giorni che escono articoli sulla nuova polo d'ordinanza dei Vigili del Fuoco, pare di Roma, almeno scrive così Repubblica. Che succede? Se vedete il video è abbastanza surreale. Un sindacalista Vigile del Fuoco della UIL, Costantino Saporito, ha pubblicato un video in cui si vede questa nuova polo dei Vigili del Fuoco d'ordinanza, ancora sigillata, un pompiere, c'è pure il numero di identificazione, il Vigile del Fuoco tira fuori la maglietta, prova la tenuta da asciutta e regge la maglietta, poi prende una bottiglietta d'acqua, ci mette un po' d'acqua sopra e che succede? Che sostanzialmente la maglietta si sfalda, quindi lui la tira e si divide in due come se fosse fatta di carta
0: pesta. È fatta della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni.
1: Che è una cosa... no. Oltre che col fuoco lavorano con l'acqua,
0: sì,
1: il sudore,
0: sì,
1: eccetera. Quindi questo è il sindacalista della UIL, pare che sia confermata anche dai sindacalisti dell'USB. Scrive Repubblica che le nuove magliette sono arrivate almeno un paio di mesi fa in tutte le caserme della capitale. Sono polo ignifughe con un materiale 95% viscosa, il 5% elastan. Sono considerati dispositivi di sicurezza di secondo livello, non sono sicure, dice l'USB, sono talmente inadeguate che non possiamo trovarci a indossare quelle magliette quando spegniamo gli incendi perché diventa pericoloso di per sé. Si dice che alcuni l'abbiano provate in presenza delle chiazze di sudore, in effetti si sfilaccia, mentre a Ostia hanno fatto un test nel lavarla e la maglia si scoloriva per questo colorante che... quindi non è che sono proprio... com'è possibile?
0: Disastro. Adesso questo non so, è la prima volta che sento di un caso del genere, comunque di materiali fatti proprio in questo modo, che anche perché lì basta anche un lavaggio banalmente, cioè che ogni lavaggio la devi buttare la maglietta.
1: Era gli alieni, quale film sugli alieni? Gli alieni avevano problemi con l'acqua, la chiave per batterli era... Sign, può essere?
0: Oggi non ricordo. Io ricordo
1: come il Gibson.
0: Allora, io ricordo La Guerra dei Mondi, in cui era il raffreddore fondamentalmente.
1: Brava.
0: A sconfiggere gli alieni, quello dell'acqua. Non mi ricordo se qualcuno ha la risposta pronta, ce lo dica.
1: No, le bombe nucleari con l'esercito. L'acqua.
0: Oggi ricordi pochi e confusi. Noi intanto andiamo avanti con la musica. Bob Dylan, The Man in Me.

Bob Dylan, The Man in Me. A proposito di film, questo brano faceva parte della colonna sonora di del grande Le Boschi. Questo mi piace sempre ricordarlo. A proposito di film, Bob Dylan, The Man in Me. A proposito di film, questo brano faceva parte della colonna sonora di del grande Le Boschi. Questo mi piace sempre ricordarlo. A proposito di film, se tu ti chiedevi quale fosse il film sugli alieni che...

0: non penso che sia più così.
1: Comunque. No. Sì. Tra l'altro, quello dei batteri e dei microbi è uno dei motivi per cui poi i popoli colonizzatori hanno fatto anche strage di indigeni, proprio perché batteri e virus non erano abituati anche a una banale influenza. È un po' quando arrivano nuove malattie, il Covid stesso, non hai il sistema immunitario preparato anche a quella che sembra una malattia più che comune.
2: Ci scrive Domenico: sì, fu Farasain, un film inconcludente, famo gli alieni e poi con due gocce d'acqua.
1: Era così che a un certo punto, sai che c'erano l'aeronautica militare, le tutti a combattere sti alieni che te sfondavano, poi uno si era accorto che bastava un goccetto d'acqua e l'alieno mi crepava.
2: Ma io devo dire che anche sulla Guerra dei Mondi questa cosa, che invece era, come dici tu, è anche qualcosa che è successo poi nella storia storicamente, quando vengono contaminate popolazioni con batteri che non conoscono, è chiaro che vanno, quindi è anche un suo senso.
1: Super liquidator.
2: Però effettivamente così. Science mi manca. Ci dicevano
1: era
2: anche
1: quello dei cerchi nel grano con Mel Gibson, inizio anni 2000.
2: Ci scrivono: buongiorno, era Evolution con lo shampoo antiforfora. Questo mi manca. Questo ammetto la mia ignoranza in merito su questo film. Però non lo so di come trova. Se non è una butade, mi intriga il fatto che alla fine di tutto
1: sia una commedia. Adesso andiamo a documentarci.
2: Andiamo a documentarci.
1: Dici di più anche te.
2: Dici di più, ti prego. Anche perché a me mi piace l'idea di pensare anche di recuperare film che non ho visto.
1: In Science di Mel Gibson c'era anche Joaquin Phoenix, che era il figlio. Sì, giovanissimo.
2: Giovanissimo. Giovanissimi erano gli Offspring, Original Prankster.

0: incredibile come, seguendo un fil rouge completamente casuale, siamo passati dalla notizia delle magliette dei pompieri fatta con un materiale impalpabile che a contatto con l'acqua si smaterializza, passando agli alieni.
1: Beh, no, c'era il fil rouge, che nel film Science gli alieni venivano eliminati perché avevano problemi con l'acqua, gli spruzzavi un po' d'acqua e morivano. E probabilmente l'Apollo d'ordinanza dei vigili del fuoco è fatta di
0: per gli alieni.
1: Ha fatto di pelle aliena, altrimenti non si spiega.
0: Parlando di alieni, io ringrazio Carlotta perché ci scrive: e questo anche se era una serie o seriaccia, allora non scherziamo, perché manda la foto di Roswell. Non so se qualcuno se lo ricorda, era un guilty pleasure, era una serie B, diciamo, che andava sulla Rai, se non erro, dove lui era anche, non lo so, era una mia cotta giovanile, anche se aveva la faccia da babbo. Esatto, vabbè, ero piccola però comunque, cioè, tantissimi anni fa. E c'erano questi alieni che sbarcavano a Roswell, proprio nella più banale delle situazioni, e la colonna sonora era di Dido, la sigla. Ed era brutto ma bellissimo allo stesso tempo. Quindi grazie per questo cassetto della memoria che hai riaperto.
1: Un film sugli alieni in cui gli alieni sbarcano e dicono: ma chi ce l'ha fatto? Ma perché non torniamo indietro? No, l'alieno resta convinto comunque del...
0: Fra poco parliamo degli alieni, perché secondo me il film più bello che è stato fatto sugli alieni l'ha fatto Tim Burton nel Mars Attack, ma questa è un'altra storia, ne parliamo fra poco. Arriviamo alla pausa delle 9.30 con i Misfits, e se volete dire la vostra 3899 106 600.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Stai ascoltando
10: The Rock Show,
11: il morning show di Radio Rock,
10: Summer Edition
12: on Radio Rock.
13: 9.33, ancora una mezz'oretta scarsa di The Rock Show Summer Edition con Fuffo e Nicole. Arrivano i Dire Straits.

0: Down to the Waterline, i Dire Straits ci riportano in diretta. Poco prima della pausa avevamo aperto un piccolo capitolo, film alieni, e avevano citato Evolution, film che né io né te abbiamo visto, e ci dicono capolavoro del regista di Ghostbusters, e in effetti è una sorta di seguito, esatto, ma con gli alieni. Anno 2001, appare anche Dan Aykroyd in un cameo divertentissimo col protagonista di X-Files, che dovrebbe essere David Duchovny.
1: No, che credo anche un altro abbia scritto quello di X-Files, perché sì, in effetti non ti viene subito il non cognome.
0: Non ti viene subito. Ci segnalano anche molto bello District 9, girato in Sudafrica, i gamberoni giganti. Anche quello molto interessante. Mentre invece mi ha fatto sorridere Anna, che scrive: sì, poi questi alieni che muoiono appena toccano l'acqua decidono di invadere un pianeta fatto per tre quarti d'acqua. Giustamente, non era molto tattico.
1: La famosa locura aliena.
0: Salutiamo anche Carmen, Mars Attack, il Barton che ci piace, uno dei film più riusciti secondo me. E così a chiosare sugli alieni, se vi piace il gene, se vi piace Carpenter, c'è un film dell'88 che secondo me è attualissimo, che è Essi Vivono, di cui hanno fatto anche diversi remake, reboot, ed è molto attuale. Insomma, c'è questo il protagonista che trova degli occhialini che rivelano un mondo invaso dagli alieni, una critica molto attuale al consumismo, al controllo dei media. Quindi se vi capita, se riuscite a reperirlo, è un film secondo me da vedere.
1: Essi vivono, essi guardano anche Radio Rock. C'è la novità di Radio Rock da oggi: puoi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Knocking at the Sky, Last Dinner Party, altra novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Ci consigliano diverse persone Resident Alien. Questa mi è piaciuta tantissimo, scrive Cla, ma non solo. È arrivato anche un altro messaggio. Sugli alieni posso consigliare Resident Alien, una serie con protagonista Alan Tudyk, spero di averlo pronunciato correttamente. È una serie semicomica su un alieno che finisce sulla Terra e si lamenta tutto il tempo di quanto fanno schifo gli esseri umani. Guardate che il presupposto mi hai convinto al ciao, non mi dispiace, allora, andrò a recuperare anche questo.
1: C'era una chiave di lettura interessante sul film Science, su perché gli alieni invadono la Terra nonostante sia piena d'acqua.
0: Sentiamo.
2: Allora, non voglio difendere Science, ma lo farò perché è uno dei miei film preferiti, semplicemente dicendo che, ragazzi, sì, c'è pure stava abbattuta sull'acqua, ma noi non sappiamo che cosa serviva a quegli alieni, e sappiamo tutti che in situazioni disperate il rischio ce lo prendiamo, quindi, nel senso, il discorso è che magari sì, gli alieni se la sono rischiata, però evidentemente non sappiamo quanto disperati erano,
1: fuggivano da
2: qualcosa, e dove venì qui sul pianeta nostro, insomma, a rischiarsela con l'acqua.
0: Io vedo ciò che hai voluto fare qui e lo apprezzo moltissimo.
1: Il messaggio subliminale è il tema, ad esempio, anche dell'immigrazione. Tu scappi da qualcosa. Poi faceva l'esempio anche degli esseri umani che invadono pianeti in cui manca l'ossigeno, che è primario per la nostra sopravvivenza. Prima invece citavamo altri film in cui sono i virus e i batteri a uccidere gli alieni, e in quel caso si può fare anche un riferimento alle colonizzazioni, quando tanti indigeni furono uccisi dall'influenza e da malattie comuni in Europa. Tra l'altro, a proposito di questo, ci sono un paio di notizie, di aggiornamenti che riguardano questi due maxi temi. Da una parte Ceuta, quindi il tema della settimana scorsa, dall'altra ieri si è visto un momento surreale, perché in Italia e negli Stati Uniti ieri si è parlato di Covid di nuovo, dopo quanti anni? 5 anni? Era il 2020, 2021.
0: È la prima volta in vita mia, faccio un calcolo al volo.
1: Ammazza! Ecco perché infatti dicevo no, non mi convince.
0: Sulla spalla. Andiamo avanti con la musica, gli Smashing Pumpkins. The world.

0: Collapse with Butterfly Wings, gli Smashing Pumpkins. Vi dicevo, allora, che succede? Repubblica e anche altri giornali danno conto di un'apprensione a Ceuta, perché per il 15 agosto potrebbe esserci un nuovo fenomeno simile a quello della scorsa settimana, perché su internet gruppi WhatsApp, Telegram, Facebook invitano sostanzialmente a fare il salto del confine per quella data, anche se le autorità spagnole tengono sì in mente quanto queste segnalazioni, ma in realtà qual è stato il problema? I non controlli delle autorità marocchine. In quel caso ci sono molti più poliziotti spagnoli, quindi anche l'effetto sorpresa non c'è, però tengono conto di questa data che circola online del 15 agosto. Mentre che dicevo, era surreale, perché c'erano due commissioni di inchieste contemporaneamente sul Covid in Italia e negli Stati Uniti. La prima, quella del Senato, con Giuseppe Conte chiamato a testimoniare, è stata un'udienza fiume, iniziata alle 15 e terminata fino alle 21, e neanche è finita perché riprenderà a settembre. C'era per esempio la 7 con il suo TG che non riusciva a dar conto delle notizie perché era ancora in divenire la conferenza stampa, mentre negli Stati Uniti il Congresso ha decretato, la commissione d'inchiesta del Congresso, che Anthony Fauci, se vi ricordate, il responsabile della lotta al Covid negli States, ha commesso oltraggio al Congresso negli Stati Uniti non rispondendo alle domande sulla gestione del Covid l'ultima volta, perché lui per 111 volte si era appellato alla facoltà di non rispondere tramite il quinto emendamento della Costituzione statunitense, ovvero non parlo perché se parlo e dico qualcosa di sbagliato è come se mi autoincriminassi. Quindi adesso vedremo che cosa succede. Comunque, dicevo, ieri sembrava surreale perché dopo 5 anni c'erano gli stessi volti, le stesse persone a parlare di Covid, ma è il 2026.
1: Siamo al 2026 e andiamo avanti con gli Sprints. Torniamo tra poco perché siamo giunti quasi al momento dei saluti.

0: Heavy, gli Sprints ci prendono per mano e ci accompagnano quasi verso la porta.
1: È molto bella come immagine. Mentre c'era una notizia curiosa, mi ha divertito, ovvero anche i grandi possono provare molta ansia. E ti parlo di Axl Rose, perché il bassista dei Guns N' Roses, ovvero Duff McKagan, ha ricordato il nervosismo che aveva Axl nel 2016 durante l'audizione per diventare il frontman degli AC/DC per quell'anno.
0: Sì, ma che titolo è? Tutti possono provare ansia.
1: Oh, vabbè, però comunque sei Axl Rose, ti chiamano per sostituire Brian Johnson. Ricorderete che all'epoca aveva grossi problemi di udito e doveva fare una sorta di provino per gli AC/DC. E se la stava fa sotto. E quindi Duff McKagan, ho capito,
0: infatti, è comprensibile, però.
1: Sì, però c'erano Duff McKagan e Slash, dicendo: oh, sei Axl Rose, no, te la caverai, dai, ti pare. Ti hanno chiamato,
0: te la
1: cavicchi. E lui diceva: no, vabbè, però devo cantare, vai, vai tranquillo e fallo. Lui l'ha fatto e poi ovviamente ha preso il ruolo di frontman.
0: Com'è giusto che
1: è così
0: sia.
1: Scontato, cioè, se sei un frontman magari te la puoi sentire calda.
0: Però se sei un tipo ansioso puoi essere il frontman più potente del mondo, però alla fine sarai sempre ansioso. Cioè, una persona ansiosa non
1: pensa che bello, però
0: non smetti di esserlo quasi mai
1: davanti agli AC/DC sì. Che comincia a grattarsi la testa,
0: sì.
1: Perché lui diceva: sono stati la mia band preferita, quindi mi chiamano, mi sale un po'.
0: Infatti io capisco, cioè, non mi sorprende, è una cosa proprio umana e comprensibilissima. Fra poco arriva qui su queste frequenze a tenervi compagnia per le prossime tre ore Tatiana Fabrizio con Gagarin. L'appuntamento per quello che ci riguarda con il rock show sarà Summer Edition, sarà lunedì mattina sempre dalle 7. Invece per quello che riguarda il Rockbuster saremo domani mattina sempre dalle 9 alle 12.
1: Ciao a tutti, ciao!
0: Ciao.
2: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Gagarin. Mi ricevi?
2: Forte e chiaro.
1: Accensione motori.
2: 3, 2, 1. Decollo.
1: Questo è Gagarin on Radio Rock.
3: Buongiorno, ben trovati, questa è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana, ovviamente con voi fino alle ore 13 per questa versione solista di Gagarin. Cominciamo oggi con Billy Idol. Radio Rock.

Buongiorno, bentrovati. Le novità le potete votare anche sul sito radiorock.it. Come sapete, cominciamo la mattinata con qualche ricorrenza. Ricorrenze che ci ricorda anche il nostro amico Tony, che oggi ci scrive: un saluto, un buon venerdì, avrei una richiesta. Oggi 7 agosto 1958 nasceva Bruce Dickinson, storica voce della metal britannico. Per festeggiarlo, appunto, e parte i soliti brani con gli Iron Maiden, perché non ascoltiamo un pezzo dal suo repertorio solista? E ci chiedeva appunto il brano che tra poco ascolteremo. Ma io direi che dobbiamo fare gli auguri, sì, a Bruce Dickinson, voce degli Iron Maiden, ma anche e soprattutto pilota d'aerei.

E quindi abbiamo celebrato anche Bruce Dickinson. Invece oggi, il 7 agosto del 1942, in Brasile nasceva Caetano Veloso, chitarrista, compositore e anche ovviamente poeta. Quindi concludiamo così la nostra giornata di oggi in quanto a ricorrenze.

Gaetano Veloso, c'è qualcuno che ci scrive che pezzone Tati, mentre Loris ci dice e i 70 anni di Jerry Scott. Gaetano Veloso, c'è qualcuno che ci scrive che pezzone Tati, mentre Loris ci dice e i 70 anni di Jerry Scotti dove li lasciamo? Volete

nuovi. Allora, le proposte per fare gli auguri a Gerry Scotti sono Television, mi pare che fosse appassionato di Depeche Mode, ci scrivono. Poi ancora omaggerei con Vedi Cara di Guccini. Guarda, siccome avevo deciso oggi di, insomma oggi, per anche la prossima settimana, di ascoltare un brano di Francesco Guccini al giorno, perché alla fine ieri abbiamo ascoltato due cose, ma insomma i brani importanti sono tanti, oggi ascolteremo, facciamo due piccioni con una fava. Non ha molto senso dedicare Vedi Cara a Gerry Scotti, però insomma, facciamo che oggi ascoltiamo questa canzone. Una canzone bellissima, perché insomma parla di come l'essere umano è complesso, no? È fatto di sfumature che possono generare a volte sofferenza nell'altro, ma anche essere la ragione della sua unicità e dell'innamoramento. Perché la canzone parla di un problema, no? Cioè, ti lascio non perché non ti amo, ma perché non riesco a spiegarti cosa mi sta succedendo. C'è una frase che è dentro questo brano, che è molto dolorosa, in cui appunto tutto il tempo dice: è difficile spiegare, perché a volte quando qualcuno cambia noi pretendiamo una spiegazione semplice, ma la spiegazione semplice non esiste, no? Perché Guccini dice qualcosa di molto più scomodo in questa canzone, cioè che una persona può amarti davvero e allo stesso tempo sentire che qualcosa dentro non va e che non riesce a nominare questa cosa, no? E infatti in questa canzone dice: certe crisi non soltanto sono soltanto segno di qualcosa dentro che sta urlando per uscire, quindi una crisi che prima di essere una decisione è un'esperienza. Vabbè, inutile dire quanto amiamo Francesco Guccini.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Green Day. Vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 canzoni da dedicare a Jerry Scotti per il suo compleanno.
3: Radio Rock, back in time.

0: canzone preferita del nostro Fuffo, che trovate in diretta con Nicole tutti i giorni in questo agosto nel Rock Show, quindi prima di Gagarin. Detto questo, stavamo facendo gli auguri a Gerry Scotti, che oggi compie 70 anni e non ha mai cambiato il suo stile, devo dire, in tutti questi anni di carriera. E forse nel lavoro come nella vita, non lo sappiamo. Va bene, detto questo, gli stiamo dedicando delle canzoni. Vediamo quali sono le vostre proposte, a parte Depeche Mode che avevate detto. Cioè, abbiamo un'altra carina, eh?
1: Signori, buongiorno. Allora,
0: salve, salve.
1: Buongiorno Scotti, proporrei, ecco, Giorgio Mastrota dei Nano War of Steel. Tanto tendenzialmente quella
0: Giorgio
1: roba
0: Mastro,
1: di video,
0: ta,
1: imbonitori, stro, televendite, ta, pentole.
0: No,
1: io
0: dai,
1: proporrei quella roba lì.
0: Dici?
1: Qualunquismo,
0: va
1: probabile.
0: Bene.
1: Però in questo caso no, secondo me è un
0: e
1: pezzo
0: io l'ho preparata.
1: Forbito e puntuale.
0: Vai,
1: vi
0: sei pronto?
1: Forte? No, non così forte,
0: non così
1: perché
0: forte
1: fa caldo.
0: Va bene, certo.
1: Vi bacio con lo schiocco.
0: Vai.
1: Guancio, fronte con

vostri cari una ritrovata autonomia. Chiamatemi, raccomando, e ricordate che finanziamenti a tasso zero fino a 12 mesi, oppure con comode mini rate a 60 mesi con tasso agevolato.

mezzo Mastrota, Mastrota, Mastrota, None of War All Steel. E naturalmente, naturalmente c'è qualcuno che ci scrive: è sempre tempo ben investito ascoltarvi. Bene, ci piace questa cosa. C'è qualcuno invece, adesso devo ritrovarlo, mannaggia, mannaggia, non lo trovo più, che ci aveva mandato, allora aspetta, aspetta, vediamo un attimo. Eccolo, eccolo, eccolo. Ci aveva mandato questa di Gerry Scotti, Smile, dal 1987. Vediamo di cosa si tratta.

dimenticata, me l'ero dimenticata, però non so in realtà se è il caso di dedicare una sua canzone a lui per il suo compleanno. Non lo so, va bene. Qualcuno aveva detto invece Depeche Mode e accontentiamo chi aveva proposto Depeche Mode per dedicarla a Gerry Scotti, perché è una delle sue band preferite. Quindi gli passiamo uno degli ultimi singoli dei Depeche Mode, Ghost Again.

0: Depeche Mode, poi basta con queste dediche a Gerry Scotti. Allora, a proposito invece della canzone Vedi Cara, c'era qualcuno che diceva: la tua disamina è tutto cuore, un bignami di urgente trasporto, qual grazia, ma come parli bene. Però c'è qualcuno che invece non era d'accordo con me, quindi per par condicio.
1: Ciao, comunque sull'interpretazione della canzone di Guccini non
0: sì,
1: sono d'accordo.
0: Non sei d'accordo,
1: non lascia
0: okay.
1: nessuno lui. Non
0: no,
1: è
0: ma
1: una
0: non ho detto che si lasciavano.
1: È
0: non
1: una canzone
0: è, non
1: che racconta
0: detto.
1: Una crisi.
0: Ma certo,
1: lui
0: sì.
1: Lui non cerca né d'andarsene né la libertà, e lo specifica alla fine della canzone. È un costruttivo Guccini, non è distruttivo.
0: Assolutamente.
1: Lui non si allontana per scappare. Lui parla con la sua donna per fargli capire che c'è qualcosa che non va. Fatevelo dire. È così.
0: No, no, ma per carità, nessuno mette in dubbio. Poi ancora sul dediche a Gerry Scotti.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Sì.
2: Stavo sentendo la cosa di Gerry Scotti, mi è venuto in mente.
0: Sì.
2: Tanto lo trovate su YouTube.
0: Che dobbiamo cercare?
2: Quando Frank Zappa andò da Gerry Scotti, che mi pare faceva DJ TV, una cosa del genere. Vabbè, se trovate il video, insomma, guardatelo che merita, tanto dura pochissimo.
0: L'ho trovato, eccolo qua, giovanissimo Gerry Scotti.
3: Genio e regolatezza, Frank Zappa.
0: Ah, genio.
4: Sono Frank Zappa. Questa è DJ Television. Television. This e questo è un panino al salame. Sandwich. He's so gay.
0: Oh, che Gerry Scotti è gay, dice Frank Zappa. A proposito di Frank Zappa, ascoltiamo qualcosa e me l'ero dimenticata questa. Me l'ero veramente dimenticata questa. Fierissimo poi il mitico Frank Zappa col panino al salame. Incredibile.

E quindi ci siamo ascoltati anche Friends Up. È stata una bella occasione per ascoltare Friends Up, che ascoltiamo sempre troppo poco.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Stai ascoltando Gagarin,
0: una trasmissione spaziale
11: on Radio Rock.
12: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con YouTube
13: Radio Rock, back in time.

Cat Marta, nasce questa nuova super band della scena psichedelica, appunto Cat Marta, riunisce musicisti provenienti da Melvins, Butthole Surfers, Mr. Fields, quindi insomma il gruppo ha debuttato con questo nuovo singolo Black Hole, che è entrato, primo assaggio del loro EP d'esordio, che è entrato nella alta rotazione di Radio Rock. Arrivano Scorpions, salutiamo Francesca e Anna che sono all'ascolto di Radio Rock questa mattina, per questo venerdì 7 agosto. Saremo insieme fino alle 13, poi arriva Lollo con Soul Driver.

voglio parlarvi di film, perché il film Le pagine della nostra vita esiste davvero. Un avvertimento prima di iniziare, come direbbe un famoso podcast, la storia che sta per arrivare potrebbe provocare in voi dolcezza e commozione. A proposito di dolcezza e commozione, non stiamo pregando mai le 11:11 in questi giorni, ma mi arrivano messaggi di un Marco Muscalà molto diverso. Cioè, ieri sera addirittura ha mangiato la pasta con le polpette. Sapete quanto lui odi il piatto insieme con pasta e polpette, e invece ieri sera ha fatto questo grande, grandissimo passo verso la sua redenzione. Va bene, torniamo alla nostra storia. Ogni giorno, senza saltarne neanche uno, Edward, 87 anni, si veste elegante con la camicia, esce dalla sua casa di Campi Bisenzio e percorre 10 chilometri per andare a trovare sua moglie Anna Maria, ospite da pochi mesi di un RSA. Quando fa più caldo utilizza l'auto, altrimenti preferisce muoversi a piedi, percorrendo 5 chilometri all'andata e 5 al ritorno, alla mattina e alla sera, nonostante l'età. Dice in un'intervista: "Così mi tengo in forma". Lei è stata colpita da un decadimento cognitivo, non riesce più a parlare. Lui lo fa per lei, raccontandole scampoli di vita, ricordi, e le tiene compagnia. E dice: "Sono felice quando entro nella struttura perché posso starle accanto". Si siede al suo fianco, le tiene la mano, le fa una carezza, le dà un bacio sulla guancia, alcune volte le canta i brani della tradizione popolare toscana. Loro stanno insieme da 65 anni, si sono conosciuti a 17 anni quando lui è arrivato dall'Inghilterra per una visita alle città d'arte toscane. È stata Anna Maria a fargli la proposta di matrimonio, poi le nozze, due figli, una vita insieme. La loro storia sembra proprio uscire appunto dal titolo delle pagine della nostra vita. In tanti anni di lavoro in RSA, ha raccontato una persona che lavora lì, non ho mai visto una tenacia, una determinazione simili da parte di un marito. Viene ogni giorno con il caldo, con la pioggia, con qualsiasi condizione meteorologica. La loro è una storia bellissima. Anna Maria non ha più parole da donargli, ma nei loro silenzi, nei loro gesti d'affetto c'è il racconto di un'intera vita insieme. Trovate l'articolo completo su il Corriere Fiorentino. Che storie meravigliose. Fra l'altro, ieri sera invece mi è capitato di vedere, a proposito di film, non so se vi l'avete già visto, il primo film di Nolan, che trovate su Amazon Prime. Quindi, se in questi giorni state a casa, regalatevi

sono gli Strokes, mentre volevo parlarvi di un prossimo evento di Radio Rock il 18 di ottobre al Wishes Club. Accoglieremo le Gen, nate sull'isola di Malta, band anglo-maltese con sede a Brighton, che insomma mischia un sacco di generi interessanti in questa collisione sperimentale, potremmo chiamarla. Quindi abbiamo un post-punk, un rock sperimentale, un folk mediterraneo, ma giudicate voi stessi, mi raccomando. Cominciate a save the date per questa data di domenica 18 ottobre. Vi faccio ascoltare qualcosa dal loro disco di debutto del 2023.

the date, domenica 18 ottobre, Jen al Wishlist Club, un evento targato a Radio Rock, veramente, veramente interessante. Arrivano Arcade Fire.

torniamo a parlare di novità in casa Klimt 1918, band romana. Romana che prende il nome dal pittore e dall'anno della sua morte. E 10 anni sono solo un'abitudine per i Klimt. Dal 2016 l'ultimo album chiudeva insomma un capitolo di 8 anni dal precedente, ma adesso sono tornati con un nuovo lavoro, si chiama Amore, come fotografie lasciate a decantare in soffitta. Li chiama Onda Rock e da questo disco ascoltiamo Dreamcore. Vediamo un po' cosa ne pensate.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Inse ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Inse è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Inse.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano i Cream. Radio.

sotto redazione Radio Rock, potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Dunque, oggi è lunedì anche, ecco, ho deciso, oggi è lunedì, parleremo di storie che hanno fatto la storia, da un libro di Ezio Guaitamacchi, che racconta appunto storie dalla musica, e in particolare oggi parliamo di Ozzy, l'automobilista pericoloso. Stiamo parlando di Los Angeles, California. Era il 14 dicembre 2010, c'era caos all'ingresso dell'autostrada, il traffico era bloccato e la gente in coda si chiedeva nervosa cosa mai fosse successo. L'ingorgo è stato causato da un tamponamento tra due auto di lusso, c'è un elegante Mercedes infatti speronata da una Ferrari grigio metallizzato nuova di zecca, ma c'è di più. Quella magnifica fuoriserie appartiene infatti a Ozzy Osbourne, ma negli ultimi anni conosciuto non tanto per i Black Sabbath ma per gli eccessi e una vita da reality più che per la sua musica. Dunque questo racconto dice che sostanzialmente il cantante finisce nel retro della Mercedes mentre imboccava l'ingresso della strada, fortunatamente senza provocare danni notevoli se non alle due auto. Pare infatti appunto che il conducente del veicolo tamponato sia stato contento di incontrare la rockstar, tanto che quando scende dall'auto dice: ma lei è Ozzy Osbourne, il principe delle tenebre, questo dovrebbe aver esclamato. Quindi constatazione amichevole e veloce, senza alcun finto colpo di frusta, ma per i paparazzi c'è anche il tempo di immortalare l'accaduto, quindi sui giornali, il giorno dopo si parla di questo gossip. Le foto mostrano un Ozzy vestito di nero con un'espressione abbattuta e sconvolta, e i fan ribattono dicendo che in realtà quella è la classica faccia di Ozzy Osbourne, un po' fatta e un po' stropicciata. Intervistato al proposito, poi racconterà che in passato aveva dovuto rifare ben 19 volte l'esame della patente prima di essere promosso. In due casi gli è stato sconsigliato di riprovarci: una volta che si era presentato praticamente impasticcato, aveva preso Valium per combattere l'ansia da esame, un'altra volta si era addormentato mentre cercava di accendere l'auto. E vabbè, questo ed altro in casa Ozzy Osbourne.

l'occasione per ricordarvi che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare anche Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta

continuiamo a parlare di storie. Sapete che abbiamo le strisce pedonali più famose del mondo, che si trovano a Londra, in Inghilterra, e sono diventate famose dal 22 dicembre 2010, diciamo così. Abbey Road, nord-ovest di Londra, le strisce più famose del mondo vengono ufficialmente riconosciute per la loro importanza storica e culturale per il Regno Unito. Ovviamente stiamo parlando della copertina dell'album dei Beatles, Abbey Road, foto appunto che ricorderete tutti, in cui attraversano la carreggiata sulle cosiddette zebre. Le strisce pedonali di Abbey Road vengono iscritte nell'elenco di secondo grado, cioè una lista che in Inghilterra viene in genere riservata ai monumenti e agli edifici riconosciuti di rilevanza storica, artistica e culturale per la nazione. Quindi da quando Abbey Road è stato pubblicato nel 1969, quel pezzo di strada è diventato meta di pellegrinaggio per turisti di tutto il mondo, e poi appunto nel 2010 riconosciuto. Fra l'altro, quella mattina, era agosto del 1969, il fotografo ha avuto 10 minuti per scattare questa famigerata foto prima di essere fermato da un ausiliare del traffico che lo accusava appunto di creare disagi alla circolazione. Quindi praticamente stiamo parlando sempre di disagi alla circolazione anche in questo caso, eppure quei 10 minuti sono bastati per far sì che quell'immagine sia rimasta immortalata non solo nei ricordi dei fan della band, ma nell'immaginario collettivo mondiale, perché oggi, grazie a quella foto, queste strisce pedonali possono dirsi a tutti gli effetti parte del patrimonio appunto del turismo inglese. E fra l'altro appunto non so quante altre foto vengono scattate ogni giorno su quella strada, e anche i vicini studi siti nella stessa strada, conosciuti appunto come Abbey Road Studios, hanno qualche mese prima ricevuto la stessa onorificenza, e il palazzo nel quale non solo i Beatles ma anche tante altre rock band hanno registrato i loro pezzi più famosi hanno fatto sì che tutta la zona diventasse col passare degli anni un vero e proprio luogo di culto, tra auto, canzoni, libri, dischi che raccontano la storia del gruppo. Quindi ancora oggi, dicevamo, sia turisti che fanatici della band cercano di ricreare su quelle strisce la famosa foto dei loro idoli per sentirsi anche loro Beatles per un giorno. Ditemi al 3899-106-600 se c'è qualcuno che è stato lì e non ha fatto quella foto. Io l'ho fatto, ovviamente.

saluto a chi ci scrive appunto da Isarutas. Mamma mia, che paradiso, che meraviglia. Dice che gli siamo mancati. Vabbè, ci credo, dai, ci voglio credere. Però un mare, una spiaggia, non c'è neanche tanta gente, incredibile. Bene, beato te, beato te. Torneremo con le storie, ovviamente, nell'ultima ora di Gagarin, dopo il break delle ore 12.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
9: Gagarin.
0: Una trasmissione.

0: potete votare sul sito radiorock.it. Prima della pubblicità stavamo parlando delle strisce pedonali più famose del mondo. Vi avevo chiesto se siete mai andati a Londra e avete per caso deciso di non fare la foto sulle strisce. In realtà pochissimi non l'hanno fatta. Sentiamo questo messaggio.
1: Sì, ciao, pure io ci sono stato lì a... dove ci sono le strisce pedonali, però sono attraversato fuori, così mi sento più a casa, capito? Mi pare
0: Hai
1: brutto.
0: Fatto bene, attraverso da 10 metri dalle strisce, bravo, bravo, simpatico. Poi il nostro amico che è in Sardegna ci dice che il 16 agosto ci saranno i Subsonica, mi dice di prendere l'aereo e andare a fare il weekend lì, magari, magari, te li metto.

E tra pochissimo torneremo a parlare di storie, sulla musica ovviamente. Dicevamo, oggi abbiamo portato con noi un libro bellissimo, si chiama Rock Files, 500 storie che hanno fatto la storia. Ezio Guataimacchi vi racconta le storie più importanti della storia della musica, e quindi parleremo ancora di queste storie tra pochissimo, e lo faremo anche lunedì. Mi sono preparata un po' di storie raccontate da lui che possono essere molto interessanti anche per voi. Continuano ad arrivare messaggi su persone che vanno a Londra e non si sono mai fatte le foto sulle

0: parliamo del ciclone Alanis Morissette, che ci fu una canzone che ha scatenato il ciclone Alanis Morissette rispetto poi all'album completo. Una canzone che è stata composta da lei ripensando a una telefonata con un ex che l'ha tradita, quindi al posto di adagiarsi sul ruolo tradizionale di fidanzatina che implora il suo ragazzo di tornare con lei, lei scrive questo testo arrabbiato e rancoroso, fissando un nuovo standard per il pop femminile. E tra poco ascolteremo quella canzone, non so se vi ricordate le parole incredibili di quella canzone.
1: Buongiorno, io e mia moglie abbiamo fatto la foto a Londra sulle famose strisce pedonali e poi su altre famose strisce pedonali, ma non per la musica, al famoso incrocio di Shibuya in Giappone.
0: Ah, giusto, là anche io l'ho fatta, però non l'ho fatta mentre attraversavo quelle strisce pedonali, anche quelle le più famose del mondo, possiamo dire, ma non nel mondo della musica, ma l'ho fatta da sopra, dalla metropolitana, e c'è una finestra dove si vede l'incrocio, meraviglioso.

0: che arrivano anche i vostri racconti.
1: Credo che questo mio messaggio sarà piuttosto impopolare, però mi preme sempre ricordarlo perché per me è un ricordo molto importante. In un Gemini Festival, non mi ricordo, inizio anni 2000, forse 2004, lead era Vasco Rossi alla sera, prima di lui proprio Alanis Morissette. E nel concerto, durante tutto il concerto di Alanis Morissette, i fan di Vasco urlavano Vasco, Vasco, Vasco, a un certo punto Alanis Morissette è interrotto il concerto e ha detto: lo so che arriva il vostro mito Vasco, ma fatemi finire il concerto. E io dentro di me pensavo: Madonna, che figura di
0: davvero,
1: merda.
0: Davvero, davvero.
1: Con un Alanis Morissette, con la qualità dei suoi messaggi, testi e tutto, i fan di Vasco gli lanciavano le bottigliette per farla smettere. Io quella cosa lì me la ricordo come se fosse ieri. E tra l'altro quella volta Alanis Morissette stava suonando in acustico su una seggiola. Era una cosa meravigliosa da ascoltare. E la cosa più schifosa è stato sentire dei migliaia di persone urlare Vasco, Vasco, Vasco, non capite un cazzo, state zitti, fate ascoltare.
0: Ma questo in generale, devo dire, spessissimo accade che nei festival i fan che attendono l'artista, diciamo, considerato principale nella lista, fischiano il gruppo prima. Secondo me è una cosa proprio fuori dal mondo, senza rispetto. Vabbè.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Stai ascoltando Gagarin,
0: una trasmissione spaziale on Radio
11: Rock. E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, poi arriva Lollo. Intanto i Kiss.

0: se volete votare questa novità 3899 106 100, no, non scherzo, non lo farò io per voi, dovete andare sul sito radiorock.it, sito dove trovate ovviamente anche tutti i nostri podcast, le nostre scalette, trovate già insomma la mia scaletta di oggi. Intanto, carissimi, apriamo un altro argomento, ce l'avamo dimenticati. Ah no, aspetta, prima avevo un messaggio vocale, se non sbaglio. Sì, a proposito di fischi alle band in apertura, vai.
1: Qui invece come esempio porto quello del Coca-Cola Festival, sì, a Civitavecchia con Elina 77, D'Erasmus e Korn. Appena salgono i D'Erasmus sul palco, insomma, fischi, bottigliette e quant'altro, tant'è che dopo i primi due brani mandano la pubblicità, eravamo diciamo agganciati a MTV in Eurovisione e Silvestrin, mi ricordo che imbarazzato sul palco disse: ragazzi, per favore non ci facciamo riconoscere perché siamo in diretta, è uno spettacolo che vedono in tutta Europa, insomma, ma niente è valso perché comunque dopo altre tre canzoni sono stati costretti a smontare tutto e andare via. Penso una vergogna del genere italiano non l'ho mai provata.
0: Comment.
1: E una cosa simile successe a un Heineken Jammin' Festival di qualche anno prima, dove interruppero pure i Placebo. Una cosa indecente.
0: No,
1: raga,
0: ma poi stiamo
1: indecente.
0: Parlando di grandi band, ma non, cioè, non è plausibile nemmeno quando si tratta di piccole band, cioè è una cosa allucinante. Vabbè, che per la rubrica che un asteroide ci colpisca subito. Oggi però è una giornata importante, vi consiglio questa sera di farvi un bel boccale di birra perché oggi è la giornata internazionale mondiale della birra, non è un giorno qualunque, una di quelle ricorrenze che non hanno bisogno di spiegazioni, solo di un boccale questa sera, mi raccomando, che sia bionda, rossa, ambrata, IPA, la più scrausa che costa meno al supermercato. Oggi brandiamo a una delle invenzioni più importanti della storia dell'umanità, lo facciamo sapere anche a Marco Muscarà, che non beve più di una birra piccola a serata, magari stasera, visto che è in vacanza, si concederà qualcosa in più, visto che si è concesso ieri anche le polpette nella pasta. La birra, ricordatevi che non risolve i vostri problemi, ma sicuramente vi aiuta a dimenticarli, quindi stasera brindate alla birra e io vi auguro una buona giornata internazionale della birra con questo brano, i due corsari, Giorgio Gaber e Enzo Iannacci.

incontrato degli ascoltatori già a quest'ora con la birra in mano. Complimenti. Vabbè, qualcuno mi scrive: mi avevi già convinto a boccale, senza aggiungere che è la festa internazionale della birra. Va bene, detto questo, torniamo all'ultima storia che vi racconto oggi, ed è la storia dei television, fine delle trasmissioni. New York, 30 luglio 1978, alla fine della terza serata consecutiva sul palco del Bottom Line, i television si sciolgono. Band di culto, saprete, della scena new wave punk rock newyorkese, che fra l'altro nascono nel 73 e che sono la prima band rock band a esibirsi sul minuscolo palco del CBGB. Poi, a seguito appunto dei contrasti con Hell, gli altri proseguiranno per la loro strada, mentre lui formerà gli Headbreakers. Dopo un grande esordio discografico con Marquee Moon, che tra poco ascolteremo, brano e album del 1977, i television raddoppiano nel 1978, ma i giochi si stanno per concludere perché sembrano più interessati alle rispettive carriere soliste piuttosto che alle sorti della band. E così emblematicamente decidono di chiudere il loro show finale con una cover degli Stones, I Can Get No Satisfaction, non siamo più soddisfatti. Lo hanno cantato in maniera esplicita di fronte ai loro fan. Poi la gloria che cercavano, che hanno cercato all'inizio dello show, oggi non è più sufficiente. La television newyorkese si spegne, si riaccenderà nel 1992, ma senza più toccare i vertici creativi e di originalità degli anni 70.

ovviamente. Saluto al nostro Giuliano Leone che ci manda una bella foto con lui con una birra e dice senza saperlo, la birra in mano. Saluto il nostro ascoltatore che dice di non amare la IPA e di insultare i suoi amici quando prendono la IPA, quindi io e te non possiamo mai andare a bere insieme. Io prendo spessissimo la IPA, la mia preferita. Marco Muscarà invece, da quella vacanza che sta facendo, ha detto che lui festeggerà con una 0-2. No comment anche qui, ma lo sapevamo, ve l'avevo detto, anticipato.

0: weekend, ci ritroviamo ovviamente il prossimo lunedì. Ciao, vi lascio con Lollo.
1: Avete ascoltato Gagarin.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Cari Radio Rockers, buon venerdì 7 di agosto da parte di Lollo in conduzione di Soul Driver, ovviamente in sostituzione dell'ottimo Giuliano Leone. Questo è l'ultimo giorno per il sottoscritto, la prossima settimana, se non erro, e credo di non errare a farvi compagnia in questa fascia oraria, ci sarà l'ottimo Jacopo Morroni. Intanto saluto e ringrazio Tatiana, che ha condotto Gagarin le tre ore precedenti a queste, tutta da sola, poverina, insomma è tutta la settimana che lo fa, quindi lode e gloria all'ottima Tatiana. Vi ricordo il sito di Radio Rock, radiorock.it, e il numero di telefono 3899 106 e 600. Per noi in partenza, come di consueto, back in time, questa volta l'anno il 1970, loro sono i Black Sabbath dall'album Black Sabbath, e questa è NIB, o Nativity in Black.
1: Radio Rock, back in time.

So You Stand, la nuova di Greta Van Fleet, che entra all'interno delle 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock. Dice: dove le troviamo? E dove le trovate? Le trovate su RadioRock.it, c'è cioè la sezione apposta. 15 brani che noi vi proponiamo, che voi scegliete di premiare oppure di mandare a casa, perché come sapete le ultime tre fine settimana devono lasciare spazio a delle nuove novità in alta rotazione. Subito qualche saluto al 3899 106 e 600. C'è Laura da Genova che mi dice: buongiorno Lollo, oggi la suocera rock è timida, non vuole farsi fotografare, ma noi le mandiamo comunque un abbraccio feroce da qui, dalla capitale, perché ci mancherebbe. E se oggi non vuole, la lasciamo stare, perché ci mancherebbe altro. E allora, se vuoi, ti mando una bella foto di taglierini. Eh no, però sei scorretta così. Taglierini al pesto, assolutamente genovese DOP. Allora, intanto mi sa che allora, se c'è scritto solo Laura da Genova, mi pare di capire. Io ieri ho invertito, credevo che la signora fosse la tua mamma Laura, e per cui suocera per Paolo, invece evidentemente suocera per te. E vabbè, però questo, mi sono sbagliato, però è scorretta questa cosa che tu mi mandi robe da mangiare a quest'ora e io non ho ancora mangiato. Tra l'altro ti chiedo, pesto assolutamente genovese DOP è quello con i fagiolini o mi sbaglio io e con i fagiolini è in un'altra parte della Liguria? Vediamo. Devin Townsend, Power Nerd.

Un ottimo Devin Townsend e la sua Power Nerd. Anche questa ex novità in alta rotazione. Questo a riprova che non è che noi le buttiamo nel cestino, le mettiamo in un cassetto apposito, quello delle ex novità in alta rotazione. Ogni tanto le ricondividiamo con voi. Arriva anche la giusta risposta. Dice la è la mamma di Paolo, si chiama Luciana, e mi fa ciao ciao con la manina. Signora Luciana, io le porgo i miei migliori saluti da qui, dalla capitale, le mando un abbraccio gigantesco. Poi aggiunta la pasta con il pesto di patate e fagioli. Brava, patate e fagiolini, giusto? Si chiama avvantaggiata. Ah, questo non lo sapevo, vedi? Ed è in tutta la Liguria. DOP è perché è fatta con il basilico di Pra. Questo mi mancava, vedi? Ah, ecco, vedi? Cose da sapere. Basilico di Pra, evidentemente. Posto della Liguria dove il basilico è. E perfetto, che ti devo dire? I mastodon.

Mastodon di Blood and Thunder. Altre indicazioni che arrivano al 3899 106 600, perché Capesino mi dice: salve Lollo, per fare un buon pesto ci vuole basilico di Pra, pinoli di Ro e aglio del Po, che sembra una sorta di filastrocca. Evidentemente, insomma, sono proprio dei suggerimenti che voi avete. Io mi fido di voi, non mi state facendo un gran favore, perché a quest'ora io ci avrei anche un po' fame, però vabbè, lo prendo per buono, come cosa affettuosa questa, però vi ringrazio. Mi segno tutto, è ovvio.

Manchu Air in Dust. Ce ne stiamo per andare in pausa, stiamo per chiudere la prima mezz'ora di Soul Driver di oggi con Alan. Oh mamma mia, che paura! Peraltro Alan è l'unico che sa la risposta al quesito: è meglio una batteria di pentole o delle pentole che vanno a batteria? È l'unico, l'unico che sa rispondere a questo quesito. Andiamo in pausa, grazie a Rolling Stones. Abbassiamo leggermente i BPM. Anybody seen my baby?

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi fa tutto un po' più grosso?
5: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai ascoltando
2: Soul Driver. Soul Driver. A spasso con Leone. On Radio Rock.
3: Stai ascoltando Soul Driver in questo venerdì 7 di agosto alle 13:35. Per noi Back in Time, salutando la prima pausa di giornata. Si torna indietro al 1989, l'album è Skid Row. Chissà chi sarà la band. Eh beh, insomma, 18 and Life.

0: Il nostro secondo Back in Time targato Skid Row 18 and Live. Subito per tornare indietro al 1989, ovviamente album che porta lo stesso nome della band. Ovviamente non so perché l'ho detto, però insomma comunque album che porta il nome della band. Vi voglio ricordare una cosa bella, bella, bella. Perché? Perché? Perché tutti sapete che Radio Rock si può ascoltare, ma magari non tutti sapete che si può vedere da qualche tempo, già da un po' di tempo, ma è visibile in tutta Italia adesso. E dove questo? Sul canale 833, o se vi piace di più 833 di Super Six, appunto visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure per ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, questo lo sapete. Ma lo sapete che è anche in TV e lo è in tutta Italia? Adesso lo sapete. Roba nuova ce ne abbiamo, appena entrati, prima settimana per loro, i Weezer, CEO, in 3, 2, 1, via!
1: Brand new music right here. Brand new.

Sio per gli Weezer, appena entrati all'interno delle 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock. Li trovate sul sito, la sezione è quella delle novità in alta rotazione. Peraltro immagino, posso andare a lume di naso così, che Weezer di solito vi piacciono molto, quindi questa prima settimana potrebbe non essere l'ultima, insomma potrebbe essere solo e soltanto la prima. 3899 106 600, saluti anche ad Anto che mi manda una vignettina con due ragazzi che si incontrano per strada a Parigi, non so perché Parigi, però c'è la Tour Eiffel dietro, uno dei due è fasciato sulla testa e l'altro gli chiede: ma cosa hai fatto? Ieri mi è caduto uno stereo in testa e adesso come stai? Bene, bene, perché per fortuna ascoltavo musica leggera. Eccolo là, dai, dai, che chiudono anche Soul Driver. A breve, tra poco, Incubus and Molly.

0: Gli Incubus di Anne Molly. 3899 106 600, i vostri messaggi. Fotografia da parte di Isabella che dice: bevanda vegetale, cioè si vede la foto, bevanda vegetale alla soia macchiata al caffè, sullo sfondo il misuratore della pressione, la sintesi della mia estate. Tra l'altro, casualmente tu scrivi bevanda vegetale, voglio ringraziare, perché prima l'ho ringraziata solo per le 3 ore nelle quali vi ha fatto compagnia Tatiana, voglio ringraziarla perché mi ha lasciato in prova, cioè dice non hai mai assaggiato, dice no, io ho detto no, una bevanda vegetale alla matcha, cioè matcha, io non so proprio cosa sia, l'unica cosa che mi è venuto in mente è di dirle appunto thank you very much, e quindi la assaggerò e vediamo di che cosa si tratta. Donny,
1: ma va un po', chi c'è?
0: Chi dice Donny?
1: Allora,
0: era tutta la settimana
1: vedi, niente, buongiorno, tutto a posto, fa un caldo beduino, va a caleggia, d'altronde niente, sorridere. Vabbè, io appena torno a casa adesso mi metto a preparare l'impasto per la pizza di domani sera, che almeno vi faccio fare una lievitazione lunga.
0: Grazie, sempre grazie. Allora,
1: come sempre, grazie mille della compagnia. E dai, ti faccio un bonifico, così ti richiedo un pezzo.
0: Va bene, va bene.
1: Poi se vuoi il bonifico senza che ti richiedo il pezzo. Va bene,
0: no, decidi, se dai. Vuoi fare il bonifico.
1: Ciao Lollo.
0: Se vuoi fare il bonifico senza richiedere il brano, figurati, è sempre ben accetto, ci mancherebbe. Però adesso mi organizzo e ti accontento, dai. Gaslight Anthem, Positive Charge.

Ma lo posso dire che li adoro io, Gaslight Anthem, Positive Charge. Mi piace da morire questo tipo, questa derivazione di rock, questa proposta appunto da Gaslight Anthem, peraltro secondo me, mio modesto parere, altra grande scoperta di Radio Rock, ve li proponiamo secondo me solo e soltanto noi. Allora, tutte, a parte vabbè, ai pesci, dice, tutte le persone che conosco l'hanno assaggiata dicono che sa di Prato, inteso come la città toscana di Prato, un no capito, ho deciso che posso farne a meno, tra l'altro stiamo parlando di matcha capatonda, ma questa è orribile, questa battuta fa schifo male, matcha capatonda, no, ma io so, però sono curioso, per quanto altro messaggio che dice Capesino, lascia perdere le trovate new age e radical chic di Tatiana, no, perché... Ma perché? No, ma invece sono curioso. Tra l'altro c'è il cocco che dentro mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo. Danny, la sua richiesta era per Sugar Ray, Stand and Deliver.

La richiesta di Donny che è stata evasa. D'altronde, quando uno ti bonifica 1500 euro per un brano, questo degli Sugar Ray, Stand and Deliver, ma come fai? Ma è ovvio, come fai a dire di no? Ma come puoi? Come puoi? Mi dice Anto, occhio, perché dice come bere un succo di spinaci. Ma ho capito, ma insomma, ma fatemelo provare prima. Poi ho detto, c'è il cocco mischiato dentro. A me il cocco piace tantissimo, quindi in quel, quello buono, non facciamo battute facili. Poi Tony che mi dice buongiorno Lollo, che ne dici di Nice to Know You degli Incubus? Guarda, molto volentieri, a settembre, perché Incubus li ho passati 16 secondi fa praticamente con Anna Molli. Mi porto a casa questa prima ora, poi ritorno anche con i vostri messaggi e me la porto a casa entrando nella macchina dei Propagandi, a Speculative Fiction. Sarà proprio questo brano a portarci a chiudere la prima ora di Soul Driver di oggi.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio
2: Rock. E ci siamo portati a casa la prima ora di Soul Driver in questo venerdì 7 di agosto. Le 14.02 si rientra con un bel back in time. Plup plup plup, è stato più forte di me, non ce l'ho fatta a non dirlo. Anno 1986, loro sono i Genesis, l'album è Invisible Touch e questo è Land of Confusion. Radio.

Sono due invece le settimane per The Last Dinner Party, Knocking at the Sky. Due settimane di permanenza all'interno delle 15 novità che noi vi proponiamo. Andate a votarle, mi raccomando, sono 15, aspettano il vostro voto. Le trovate su radiorock.it, sezione novità in alta rotazione. Un po' dei vostri messaggi, vediamo chi mi scrive, mi saluta. Roberto, che dice? C'è pure chi dice ammaccia, ammaccia, è tutta una razza. Dai, ma veramente così? Ottima però, ottima devo dire. Poi Laura, che mi dice relativamente alla richiesta prima di Stand and Deliver, richiesta fatta da Donny, che la voleva però nella versione degli Sugar Ray, dice è Adam Ant super figo. Faigo non lo sentivo da una vita, anche questo. Dice avevo il vinile di Adam Ant. Ok, come no, assolutamente sì. Saluti anche a Claudia, che dice oddio, proprio così, oddio, te lo ricordi il video di Land of Confusion? Su DJ Television lo passavano sempre. Sì, perché era il periodo dei Genesis che utilizzavano i pupazzoni in gomma, mi ricordo, insomma era una presa in giro della politica internazionale dell'epoca. C'era Ronald Reagan a forma, cioè a forma con le fattezze di Superman, poi c'era la Thatcher, insomma c'era tutto il gota del mondo politico internazionale dell'86, però preso in giro con i pupazzoni in gomma. Saluti anche a Mary Lou, veloce, che dice Lollino, il matcha è un pregiato tè verde giapponese, se ricordo bene, il sencha è tè bianco, è un buon cardiotonico, quindi radical chicchissimo o no, male non ti può fare, a me non fa impazzire, sa di prato, quindi sei la seconda persona che mi dice che sa di prato, lo trovo abbastanza giù. Ah no, scusa, dici sa di prato, detto prima da Anto, dice lo trovo abbastanza giusto, quindi come definizione va bene, va bene. E allora grazie per la spiegazione, Mary Lou, ti regalo Asking Alexandria, Never Gonna Learn.

È una piccola piccola correzione, perché Anto aveva scritto che sa di spinaci, che sapesse di Prato. Me lo aveva scritto Isabella. Praticamente vi state, insomma, come dire, definendo una bibita che può andare bene con i biscotti al cioccolato e anche con la parmigiana di melanzane, insomma, può accompagnare. C'è un vasto range di accompagnamento, c'ha sta bevanda. Insomma, sale la mia curiosità, insomma, quindi la voglio assolutamente provare. Metallica, Lux Eternal.

I Metallica Lux Eterna. Saluti ancora al 3899 106 600. Mi scrive Archita, mi fa Robertone. E chi è Robertone? Non conosco. Comunque dice: siamo gli Acme, trio post-punk di Roma, in viaggio per andare a suonare a Isernia. Ti salutiamo e chiediamo Red Rocking Chair di Oldham Witches, per non sbagliare uscita dell'autostrada. In realtà, per non sbagliare uscita dell'autostrada, probabilmente dovreste chiedermi, che ne so, Tom Tom oppure Waze, robe del genere. Però insomma, vediamo. Oldham Witches, Red Rocking Chair. Ma chi è Robertone? Ma chi è?

Red Rocking Chair, All Them Witches, svelato l'arcano. Insomma, Archita vi ha scritto, vi ha spiegato, dice, era una gag, quindi Robertone, era una gag, va bene, comunque tanta merda per voi ragazzi, nel senso buono, ovviamente per il concerto che dovrete fare questa sera ad Isernia, e noi ci portiamo a casa questa mezz'ora, prima mezz'ora della seconda ora di Soul Driver insieme ai Foo Fighters. Comunque tanta merda per voi ragazzi, nel senso buono, ovviamente per il concerto che dovrete fare questa sera ad Isernia, e noi ci portiamo a casa questa mezz'ora, prima mezz'ora della seconda ora di Soul Driver insieme ai Foo Fighters. Rope.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
5: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Stai ascoltando
9: Soul Driver, a spasso con Leone, on Radio Rock.
10: Stai ascoltando Soul Driver per i suoi ultimi 20.

0: 8 minuti in questo venerdì 7 di agosto. C'è Lollo, non c'è Giuliano Leone. Giuliano se ne sta bellamente in ferie, per me ultimo giorno di sostituzione del fenomeno, del grande microfono d'oro Giuliano Leone. Back in Time, anno 1991, l'album Nevermind, ovviamente loro sono i Nirvana e questo è quel brano che fa
1: Radio Rock, Back in Time.

0: Ancora una delle novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock, Chelsea Wolfe, la sua Cold, seconda settimana per lei. Se vi piace, ovviamente la andate a votare su radiorock.it. Ancora un po' di vostri messaggi al 3899 106 600. Saluti a Luigi che mi manda un meme, ovviamente una, oggi è la giornata internazionale della birra, mi manda un meme con un cavalletto di un pittore che ha dipinto appunto una birra, e quindi è dipinta. Eccola là, eccola là, avanti al prossimo. Poi risaluti a Mary Lou, dice: premessa, adoro Toriamos, From Venus and Back, uno degli album che amo di più, ma ricordi quanto era brutto l'EP di cover di Tori Amos? Boh, vabbè, insomma, bruttissimo proprio, vabbè. Però a tuo gusto, dice, ricordi che stupro addirittura fu la sua versione di Smells Like Teen Spirits? Aggiungo, non sono fan dei Nirvana, gli ho sempre preferito gli Alice in Chains. E vabbè, però insomma, se non ti è piaciuta quella versione ci può stare. Poi un amico che non si firma dice: che cos'era il brano prima dei Foo Fighters? Grazie e per favore. E allora, prima dei Foo Fighters c'erano All Them Witches, il brano è Red Rocking Chairs. Peraltro, amico che non ti firmi, mi dai la possibilità di ricordare per l'ennesima volta che una volta finite le trasmissioni di Radio Rock, non in generale, cioè trasmissione per trasmissione, trovate sul sito della radio le playlist pubblicate con i brani che sono passati durante quelle ore, per cui se avete perso qualche cosa potete tranquillamente andare a riprenderla dal sito di Radio Rock. Manuela, sentiamo che mi racconta.
1: Ciao Lollo, sono Emanuela.
0: Che paura,
1: e
0: che paura.
1: In questo momento mi trovo in ufficio con il mio capo Marco e la mia collega.
0: Allora,
1: Francesca,
0: saluti a tutti voi.
1: E che ne dici di una Losing My Religion un po' nostalgica? E niente,
0: che
1: grazie
0: dici?
1: Per la compagnia, un abbraccio e ciao.
0: Ciao, ma ciao,
1: ciao
0: a tutti,
1: Lollo.
0: Ragazzi, buon lavoro. Ma perché me l'ho detto nostalgica? Me l'hai detto con questo, se non ti senti nostalgica. Vabbè, il brano ve lo siete lanciato da soli, che vuoi.

0: Losi My Religion, la richiesta di Emanuela Enco dall'ufficio per R.E.M. Beati quelli che riescono a lavorare potendo comunque ascoltare la radio, quindi facendosi compagnia. Non siete pochi, siete tantini, però insomma non tutti riescono a farlo, per cui un abbraccio a voi, Emanuele.
1: Ciao Lollo.
0: Ciao.
1: Stavo pensando al fatto che se Giuliano avesse avuto la tua voce avrebbe vinto il Nobel per la radio.
0: Il Nobel per la radio. No, no, non lo offendere, non gli dire Juventino, dai, su, non è carino. Saluti a Nadia, cuori per lei, dicevo, lei chiede Somewhere Tonight di Bob Seger. Ce lo vogliamo fumare insieme un bel Seger? Ci mettiamo da parte, fumiamo questo Somewhere Tonight. Ultima però, ultima richiesta per oggi.

Ah, se Giuliano Leone avesse avuto la voce di Bob Seger, Somewhere Tonight, questa era la richiesta da parte di Nadia, che poi se la ride perché ho detto fumiamocelo un bel sigaro insieme, non neanche si potrebbe dire questa cosa, secondo me. Godsmack, Soul on Fire, penultimo brano per oggi, poi ci salutiamo, ma non vi lascio da soli, tranquilli.

0: I Godsmack di Soul on Fire in questo venerdì 7 di agosto, come vi dicevo, penultimo brano per il sottoscritto in gestione di Soul Driver, perché si chiude qua la mia settimana appunto a favore di Giuliano Leone. L'appuntamento con il sottoscritto è rinnovato al 22 e 23 di agosto, quando ritornerò a gestire Wasabi dopo le mie meritate ferie. Vi sto per lasciare, però, dicevo prima, non da soli, perché vi lascio con due terzi di antipop, con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, con un super ricaccione che neanche vi annuncio, ma tutto ciò non prima di esservi goduti. A proposito, la playlist ovviamente la trovate già pubblicata sul sito di Radio Rock. Dicevo, tutto ciò non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Ora su Radio Rock.

0: venerdì, finalmente per noi, ma anche per voi. Venerdì 7 agosto 2026, questa è Antipop e Venezia. Allora, subito, buon pomeriggio, Emanuele Forte al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te, Valerio Cesari. Ciao cassettiera, smettila di parlarmi sopra. Buon venerdì, cari amici radioascoltatori. Venerdì 7 di agosto,
0: dai,
1: questa settimana ce la siamo tolta dalle scatole, sì. Fine settimana inizierà tra poco.
0: Già, poi... per noi inizia subito, nel senso che ve lo diciamo ora, alle 3:30 ce ne andiamo.
1: Sì,
0: quindi...
1: sì, sì. O comunque saremo qui, ma faremo altro. Se abbiamo montato una piscina,
0: che saranno 3-4 interventi.
1: Nel nostro giardinetto c'è la piscina.
0: Se facciamo un pezzo dei Tool, dei Dream Theater, dei King Crimson. Forse ce la caviamo anche prima.
1: Una sbracciata in giardino, sì, sì, sì. Tutte belle cose.
0: Un blusaccio.
1: Ah, che bello.
0: Vabbè, saremo con voi appunto fino alle 18. Piano con gli entusiasmi sempre, perché lo dico perché lo dobbiamo dire durante questo primo talk, ma poi
1: che ci ascoltano, ci ascoltano.
0: Dalle 3:30 in poi accadrà qualcos'altro, vedremo cosa, ma non saranno più affari nostri. Iniziamo sicuramente sì con i Coldplay di Violet Hill.

0: See How Loud, Interpol. Allora, è venerdì, per carità, finisce una settimana. Molti si stanno mettendo in macchina per andare alla volta delle tante agognate ferie. E noi no, ancora, perlomeno non ancora Emanuele, io ho già dato. Per quanto mi riguarda, però, insomma, nel mio piccolo stasera prendo la pizza.
1: Ah,
0: okay, prendo la pizza.
1: Quindi una coccola.
0: Sì, non so la gente che ci abbia da ridere sul fatto che io dica prendo la
1: pizza.
0: Beh,
1: no, in realtà è perché sono 5 giorni ormai che parliamo solo di cibo.
0: Ah, ecco, per quello.
1: Però perché, allora, io sto a dieta. Da quello che ho capito anche Vale, insomma, il
0: cerco
1: dottor Cesari
0: controllarmi,
1: attento. È ovvio che poi quando non fai una roba è quella proprio che vuoi fare il più possibile.
0: Esatto.
1: Cioè mangiare le schifezze.
0: Però ecco, vorremmo rendere questa cosa un minimo
1: ufficiale.
0: Ufficiale, ma anche un minimo un tanto un contenuto, no? Quindi voi, ad esempio, uno, qual è la vostra pizza preferita?
1: Sì, io, sì, che però mi
0: io forse la quattro formaggi, se
1: perché
0: devo...
1: mi diventa la seconda domanda, perché la prima è: perché a Roma la pizza a taglio è un'istituzione.
0: Esatto.
1: Però anche quella bassa romana, scrocchiarella, quella
0: tu
1: tonda,
0: la prendi,
1: no?
0: A casa la prendi tonda il più delle volte. Io invece sono di quelli che preferisce la teglia, perché può mescolare più gusti, quindi se la compone un po' come gli pare.
1: Ti posso dire, ero proprio un credente della, sì, pizza tonda. Però ultimamente forse cambio sponda, mi butto su
0: così,
1: quella a taglio.
0: Io per me era solo e soltanto tonda. E poi insomma, siccome da una parte è un posto molto famoso, un franchise, diciamo, la fanno solo e soltanto in teglia, mi sono convertito.
1: Se ci fosse stato il maestro Giambiero, che salutiamo,
0: sì,
1: avrebbe già detto il,
0: sì,
1: nome, il cognome,
0: sì, sì, come no,
1: l'indirizzo, le cose.
0: Esatto. Sì,
1: però
0: sì, sì, sì.
1: Questo è. Quindi il dottor Cesari subito dalla parte della pizza,
0: sì,
1: in teglia, quindi me la taglio, proprio, se,
0: sì,
1: vogliamo, no?
0: Taglio, così uno
1: per
0: può
1: assaggiare,
0: fare più gusti, esattamente.
1: Però c'è sempre la cosa che se vai fuori, vai a mangiare al ristorante,
0: no, però in questo caso io me la porto a casa.
1: Tu te la porti a casa, certo,
0: c'è proprio,
1: certo,
0: il gusto, certo, di mangiarsela sul divano, sai, no? Che stai lì che te zozzi tutto.
1: Bello, bello, sì, infatti assaggi più gusti a casa, si spizzi,
0: esatto,
1: spizzi,
0: sì, sì,
1: capito,
0: sì,
1: assaggi pilucchi. Dai, sì, fateci sapere, 3899-100-600, o pizza tonda, pizza taglio, sì.
0: La vostra anche preferita,
1: quella preferita, tanto, noi abbiamo fame e dobbiamo arrivare fino alle 18 affamati.
0: Ai 3:30.
1: Tre e mezza, vero, scusate, 3:30 andiamo via.
0: No, che facciamo scherzi,

0: Talking in the Free World, Neil Young. Che fame, a me piace una pizza con base pomodoro, fiocchetti di 'nduja, un po' di stracciatella e olive taggiasche.
1: L'ho scoperta inventata
0: da un napoletano qui a Stoccarda, altrimenti le classiche, la diavola, cioè se si va sul classico la diavola.
1: Allora, la diavola, vi devo dire che mi va per la maggiore, antipoppi, la mia preferita è la diavola, ma solo se hai il salamino piccante stretto, non la fottuta spianata che t'ha fatto, ventricina o simili, altrimenti ortolana bianca, cioè passa
0: sì, il diavolo della cosata,
1: certo, perché con 40 gradi all'ombra la diavola mi divenne impegnativa.
0: Sì.
1: Allora, è buona la diavola, però non lo so.
0: Non è mai stata la mia preferita, anche quando mangiavo ancora la carne.
1: La mia compagna invece la ordina sempre. Poi sì, col fatto che facciamo a metà, va bene amore, facciamo a metà, io mi devo mangiare a metà diavola quando non
0: sì,
1: me va. Però
0: è una pizza che te saresti preso altrimenti.
1: Quando uno non conta nulla, sì, questo
0: ovvio,
1: poi è il risultato.
0: Allora, sì,
1: si parlava anche di, ecco, pizze preferite, taglio o tonda, che sia ovviamente la pizza preferita, magari più la tonda, perché a taglio puoi assaggiare diversi
0: cioè,
1: gusti.
0: A taglio fai per prenderne diverse.
1: Anche quelle che trovi sul bancone,
0: cioè,
1: perché magari tu
0: se
1: vai
0: non
1: lì,
0: la ordini proprio, che ne
1: so. Ti trovi lì e c'hai voglia di quella più fresca, con, che ne so, il salmone o il tonno, che ne so, quella qualsiasi cosa, invece quella un po' più pesante. Tu mi dici, no, quattro formaggi.
0: Ah, sulla tonda forse la quattro formaggi. Ah, me ne piace una che trovo spesso, ma non sempre, con le zucchine ripassate in padella, fritte anzi, scusami, con una base provola.
1: Ok.
0: E quella mi piace molto, devo dire. Però insomma, a me pizze formaggiose mi
1: piacciono. Quelle belle cariche.
0: Sì.
1: Io sono di quelli che al ristorante sceglie mezz'ora e poi una margherita con la bufala.
0: Quella è classico.
1: È un classico.
0: Margherita
1: perché
0: con la bufala.
1: Ma lo sai,
0: è un'istituzione, va bene sempre.
1: Lo sai qual è il problema? È che dicono oggi voglio cambiare, però se poi me ne pento,
0: sì,
1: magari mi rovino la cena perché ho preso, volevo fare le
0: io pure ragiono, non succede niente. Cioè, tipo ieri stavo a prendermi il gelato, stavo lì e facevo pomodoro e basilico, però se poi mi piace, se mi piace domani me ne pio un altro,
1: però allo stesso quante volte vai a cena fuori, no? Magari ci vai una volta a settimana, perfetto.
0: Sì, me la voglio godere.
1: Me la voglio godere, quindi perché devo cambiare la pizza? Metti che poi non mi piace e vado sul caso classico, un medione, italiano medio.
0: Pure io.
2: Ciao Antipo.
1: Ciao.
2: Guarda, io vabbè, mo così vi faccio una cosa, ho 60 anni. Allora, io non sono mai stato, specialmente da giovane, un amante della pizza. Cioè, fino ai 30 anni, 40 anni non la mangiavo mai, proprio non mi interessava proprio. E adesso rispetto a prima un po' me la mangio. Preferivo sempre quella a taglio prima. Ma c'è una pizzeria a San Lorenzo che adesso sono andato in fissa negli ultimi anni, la conosco da sempre perché sono nato a San Lorenzo, però negli ultimi anni mi è capitato di mangiarci, lo so, non si può fare pubblicità, ma è il podista a San Lorenzo, fa la pizza rotonda al piatto, veramente fina, buona, va giù con un attimo. Ed
1: ma lavori là, non ho capito, scusa.
0: Ho capito,
1: okay, ti pagano.
0: Ciao ragazzi. Cioè, tu sei volevi la mancia? Che
1: a parte gli scherzi, è un'istituzione.
0: Vabbè, sì, lo conosciamo bene.
1: Lo conosciamo bene, si conosce molto bene, quindi è ovvio che non è. Però lasci i soldi, cioè nel senso, se tu li prendi, li vogliamo pure noi i soldi.
0: Sì, no, per capire.
1: Funziona così.
0: Sì.

0: Hexagons, i Muse, vabbè, tanti messaggi al 3899106600 sia per rispondere al primo sondaggio, ovvero pizza al taglio, alla teglia, scusami, oppure tonda, sia anche per dirci qual è la vostra preferita, in questo senso stando sulle tonde sempre. Perché...
1: Sì, che poi magari può cambiare, la preferita può cambiare anche con la stagionalità, no?
0: Perché... Ma anche a seconda del taglio, cioè se tu dovessi pizza al taglio, alla teglia, scusami, oppure tonda, sia anche per dirci qual è la vostra preferita, in questo senso stando sulle tonde sempre. Perché...
1: Sì, che poi magari può cambiare, la preferita può cambiare anche con la stagionalità, no?
0: Perché... Ma anche a seconda del taglio, cioè se tu dovessi prendere una singola, cioè se io prendo una singola pizza al taglio, molto probabilmente...

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma

0: dei sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Questo è
1: Antipop che torna con voi dopo il suo primo break, quello delle 15.30, lo fa con gli Smiths di Big Mouth Strikes Again.
0: Radio Rock, back in time.

0: in the Future, gli Strokes. Allora, da quando non mangio più pizza, ci fa sapere a noi. Noi siamo contenti, il nostro Angelo non ho più bruciori al colon.
1: Vabbè, evidentemente il tuo organismo trova giovamento dall'assenza di pizza.
0: Ma erano pizze piccanti?
1: Non lo so,
0: cioè, forse dipendeva pure un po' dal condimento, non solo dal fatto che
1: fossero specificato dal nostro Angelo. Perché altro, Angelo, però ecco, tu rinunci alla pizza, e la domanda che ad persona,
0: sì,
1: rinunci volentieri o malvolentieri? Cioè, è un sacrificio per te?
0: Cioè, beneficio alla pizza? Basta e avanza?
1: Capito, perché capire l'importanza che la pizza ha nella nostra, diciamo, tradizione, che poi
0: la vita di ognuno di noi,
1: anche lì io, potendo magari mangiare, lo sai, il classico sgarro,
0: sì,
1: no, una volta a settimana, io la pizza non la considero uno sgarro, cioè devo sgarro pesantemente.
0: Vabbè, sì, sì,
1: perché la pizza è abitudine più che altro.
0: Tipo, per noi italiani è come considerare uno sgarro il pane, cioè
1: fai? Non vogliamo discutere su pizza napoletana alta,
0: no, non oggi.
1: Basta che non mi veniate a parlare della pizza contemporanea, perché
0: sì,
1: quella
0: sì, pure lì, la pizza, poi come va mangiate, come va a fare, non...
1: o è napoletana o è romana, basta.
0: Sì, sì,
1: basta.
2: Ciao ragazzi, ma se non fa una petizione per non sentì più i Stroke con sto audio tune che proprio solo quando li sento e li è mal di testa. Ciao ragazzi.
0: Ci hanno fatto tutto il disco, quindi...
1: posso dire troppo, veramente,
0: sì,
1: troppo, sono d'accordo.
0: Abbiamo parlato anche a microfoni spenti, sia io che Emanuele, poi... è normale che, essendo tutto il disco così, anche i singoli che
1: sì,
0: vengono estratti dallo stesso hanno il suo problema dell'autotune di Julian Casablanca.
1: Il singolo mi è anche un po' digeribile, restando,
0: sì,
1: in tema,
0: Gun
1: perché
0: Shopping,
1: appunto è un singolo dura.
0: Ah, tu dici le singole canzoni.
1: Le singole canzoni, tutto il disco è un po' complicato.
0: È un mappazzone.
1: Un mappazzone di autotune.
0: Esatto. Non facilmente digeribile, è pure questo. Sì.
3: Ciao. Vorresti pagare meno tasse?
1: Che cosa?
3: Vuoi abbassare il reddito sul tuo 7,30? Non sai come fare per pagare i tuoi dipendenti tutti in nero? Fai come Emanuele. Rivolgiti alla Tovaglieri and Partner di Sandro Tovaglieri. Da noi
0: è un omonimo.
3: La legge è importante,
0: sì,
3: ma fino a un certo punto.
0: No, ma è interpretabile.
1: È un omonimo, non, sì, è Sandro Tovaglieri.
0: No, no, questa è l'unica cosa che possiamo dare per buona.
1: Sì, no, comunque, ma poi basta mandare in giro queste voci.
0: Scusa, tu non hai mai smentito che lui fosse il tuo commercialista?
1: No, ma non l'ho smentito, lo dico ogni 30 secondi che è un ciarlatano.
0: Si,
1: ma non devo dire come si
0: allora,
1: chiama il mio,
0: però,
1: ma non,
0: cioè,
1: è lui, non è lui.
0: Sì, ma rimane ambiguo, capisci?
1: Ma poi io non ho i dipendenti, ma chi è che devo pagare?
0: Vabbè, pure qui.
1: Però tu non fuori già sta roba.
0: No, vabbè, io mi pongo
1: diventa...
0: il problema.
1: Ma quale problema ti devi porre,
0: problema,
1: te?
0: Stava
1: a parlare di pizza, che c'entra,
0: vabbè,
1: i tasse e l'evasione?
0: Tanto manco chi stava a fare i podcast in questo periodo.
1: No?
0: Meglio così.

0: Pitt, Bruce Springsteen. Scusa Emanuele, ci scrivono al 3899 106 e 600. Perché questa persona dovrebbe mandare i messaggi alla radio se non è il tuo commercialista? Comunque io dico pizza a taglio a pranzo e tonda a cena.
1: Ma scusa, ma perché il mio commercialista dovrebbe mandare i messaggi in radio mentre sono in diretta parlando di cose illegali?
0: Per farsi pubblicità, ha capito che qui
1: che
0: può pescare.
1: Ma che pubblicità ti fai? Dai!
0: La pesca è facile,
1: sa,
0: no?
1: Sa parlare roba in nero, cose così,
0: ma
1: dai!
0: Ma è tutta la gente serietà. Che ascolta a noi questa,
1: Allora, il nostro amico Angelo, che parlava insomma di aver risolto i bruciori al colon togliendo la pizza, ce l'ho scoperto per caso. Mi piace molto, specie la napoletana, ma facendo dieta senza carboidrati ho risolto questi bruciori. Prendevo mai piccante, margherita alla bufala. E cioè, vedete che
0: non è neanche il kunde, beh, però pure il pomodoro.
1: Margherita alla bufala con impasto napoletano, forse è l'apoteosi. È una delle cose più buone.
0: È la pizza.
1: Sono d'accordo.
2: Buongiorno Emanuele, buongiorno Valerio. Ciao. Vabbè, visto che avete parlato di pizza, questo qui è l'impasto che ho preparato neanche un paio d'ore fa. Per domani sera,
1: bello.
2: Così almeno le do tutto il tempo di lievitare per bene. 36 ore, bella leggera. L'ho fatto anche le pieghe.
1: Come la fai?
2: Rapporto 1 a 3 col lievito madre. Quindi dai, tanta roba. Vabbè, se volete vi invito su a mangiare domani. Dai, ti aspetto.
0: Perché più il viaggio che non la pizza, però.
1: Sassone, dici un po', ma come la fai? Che tipo di pizza stai preparando? In forno, forno a legna, anche magari qualche ingrediente? Facci sapere. Nel frattempo recuperiamo qualche messaggio che abbiamo perso. Ecco, diavola o provola e spec? Ce lo scrive il nostro Carlo.
0: Beh, diavola va per la maggiore.
1: Diavola, devo dire, va per la maggiore, non l'avrei mai detto. Anche provola viene menzionata diverse volte. Buon pomeriggio, pizza in teglia, ce lo scrive Nadia, che insomma tra le
0: grazie
1: due
0: pure a chi scrive, cosa? Devi togliere la pizza dal colon, basta mangiarla.
1: Vabbè. Allora però Paolo,
0: ragazzi, ma no, questo umorismo no, poi a Emanuele appunto piace,
1: a me viene da ridere,
0: finisce
1: però
0: più di ridere, perché
1: si
0: insomma,
1: cerca
0: no?
1: di fare una puntata di un certo spessore, poi finiamo a parlare del cinema,
0: sono ascoltatore, capito, con la pizza là davanti, no? Al posto del cuscino
1: si vede il calzone,
0: esatto,
1: no? Queste cose un po'
0: anche
1: così.
0: Il supplì, se vogliamo, no?
1: Ricorda cosa?
0: Sta per bene il supplì.
1: Beh, insomma, dipende.
0: Può essere un surrogato.
1: Dipende, no? Magari no? Più come si chiama il crostone,
0: no?
1: No,
0: esatto, il crostone. La pizza pure sta perfetta. No, cioè, no, la pizza sta per.
1: Dipende se tu fai il gesto, no?
0: Cioè, se non lo fai, sta per pizza e basta.
1: Può variare. Comunque si cerca sempre di capire un po' il tipo di pizza. E al momento va per la maggiore. Quella in teglia, la diavola in teglia. Sì. Ciao Giambier. Arriva il nostro amico senza di te.
0: Noi riportiamo.
1: Ciao, andiamo avanti, Fabrizio. Ti prego, scrivici ogni giorno. Ciao Giambier.

0: vorresti solo essere in vacanza invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Anti-pop.
0: State ascoltando
10: Anti-pop,
0: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
11: Rock. Seconda ora di Anti-pop di oggi, venerdì 7 agosto 2026, che si apre con il Sum 41 di Into Deep.
12: Radio Rock. Back in time.

0: Blowing Up, Dinosaur Junior. Luca ci scrive: antipoppi a presto, vada al fresco, Monte Livata. Se no, Emanuele allude subito: fate i bravi. Cioè, al fresco, non in galera.
1: Ah, lui ha dovuto specificare
0: Monte Livata. Sì.
1: Vabbè, così. Questo è tutto da vedere.
0: Vabbè. Sì, infatti, vabbè, cioè, non è che siccome lo scrivi automaticamente noi ti crediamo. Però
1: le forze dell'ordine sotto casa.
2: Emanuele, io di solito utilizzo il forno elettrico statico a 250 gradi. Però quando riesco sono in montagna, ho il forno legno, quindi lo utilizzo stravolentieri.
1: Bello.
2: E faccio sempre la margherita, che mi va benissimo. A volte cambio se trovo le robe in offerta al supermercato che sono in scadenza, tipo oggi ho trovato la stracciatella, quindi domani mi faccio una pizza con stracciatelle, olivette giasche e cipolle.
0: Beh, pure la fresca. Mica male, insomma.
1: Cioè, il forno legno io lo devo sistemare, perché insomma in giardino ce l'ho, lo devo fare insomma dei lavori dichiarando tutto, sennò poi pensa, ah sì, abusivo.
0: Accatastando, facendo...
1: Ma perché devi passare questo messaggio che ogni cosa che faccio è abusiva?
0: Sei che lo premetti, quindi sembra che tu sia in difetto in partenza.
1: Faccio come il nostro amico, devo dichiarare di essere in regola, perché sennò diventa tutto un problema, no?
0: Poi siamo noi che alludiamo.
1: Beh, sì.

0: for the love, Whitesnake. Un po' come per le pizze, no? Stavamo notando anche riguardo i gelati, si esagera spesso e volentieri, ma su sti gusti nuovi,
1: allora,
0: avanguardisti.
1: Sempre più ristoranti, così come sempre più gelaterie, hanno ridotto, no, lo spazio dato a pizze comuni,
0: sì,
1: ordinarie,
0: classiche,
1: per appunto ampliare il menù con sempre cose innovative,
0: sì.
1: Sai, l'abbinamento di sapori comuni, abbinamento particolare, tu non pensavi magari, che non so come succede, le cozze e il pecorino,
0: sì.
1: Il primo che se l'ha inventato era innovativo, poi lo sedimenti,
0: ha inventato una roba,
1: tutto modo è buono. Però parliamo di due sapori
0: sì.
1: comuni, no? Che
0: sì.
1: tu li conosci abbastanza bene. Adesso diventa sempre più complicato, perché si fanno ad esempio gelati, adesso qui davanti la lista dei gelati del 2026, quelli che vanno un po' per la maggiore, e ho trovato gelato al pane nero di segale e burro salato. Che già di per sé il pane nero di segale, ma di che cazzo sa? Nel senso,
0: de pane,
1: de pane, no? Perché ne pensa a quello? Ecco,
0: chissà cosa.
1: Non è che tu ogni giorno sei lì che te mangi il pane nero di segale.
0: No, ma tra l'altro te posso dire, cioè, se tu, se te bendassero e te chiedessero, ti riconosce già un casareccio da un'altra,
1: esatto.
0: Ma non è che tu te ne accorgeresti
1: già da,
0: no?
1: un paese all'altro, no?
0: Certo, oppure, se ti chiami Gabriele Bunci, è facile,
1: lo sai,
0: che tu lo sappia,
1: certo.
0: Però insomma,
1: menta bianca spontanea, quindi quella che spontanea,
0: sì, quella che raccogli sui marciapiedi,
1: e cardamomo.
0: Allora, c'è un gelato che è buono effettivamente, che era curcuma e zenzero. L'ho ascoltato, l'ho assaggiato qualche giorno fa, c'ero anche abbastanza andato in fissa, perché c'ha la freschezza un po' della granita.
1: Però,
0: no?
1: riesci a mangiarlo, cioè un gelato intero,
0: no,
1: o...
0: Oddio, intero non lo so.
1: Vai per assaggio, cioè,
0: io vado pure un po',
1: no?
0: per contrasti. Per un gelato così, che è molto speziato, appunto, ci metto vicino la cioccolata. Cioè, mi serve quella parte,
1: ecco,
0: un po' più che bilancia sul dolce.
1: Il punto, secondo me, diventa anche un po' questo. L'assaggino può andare bene. Io ho mangiato recentemente una crema pasticcera al basilico e qualcos'altro, buonissima, ma era un assaggio. Magari,
0: sì.
1: veramente già... due cucchiaiate ti stucca un po',
0: sono,
1: no?
0: Un po' come le composte per i formaggi, no?
1: Sì.
0: Che diciamo, non è che tu te mangi un barattolo di composta intera di marmellata d'arancia, per dire.
1: Birra artigianale IPA, quindi una IPA,
0: sì.
1: come dire, e
0: sì.
1: pompelmo, pure qua. Raga, ma perché fate questi gusti, cioè, eccessivamente?
0: Ecco, ieri ero lì per assaggiare questo gusto pomodoro e basilico, perché ero curioso.
1: Però anche lì assaggino tutto, guarda.
0: No, mi fa strano. Ah, su un cono tu ci metti due cucchiaiate di una cosa, due di un'altra, e ripeto, bilanci i accostamenti. Però pure quelle due cucchiaiate non me la sono sentita, perché ho detto...
1: Però con che le accompagni?
0: Parigota, devi sempre andare a spegnere, però.
1: Basta, sì, che
0: la panna, che ne so. Devi andare un po' a smorzare, perché effettivamente è sul salato, pomodoro e basilico.
1: Noi essendo una trasmissione, diciamo, sovranista, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre dichiarato, vogliamo tornare un po' alla tradizione, a quei sapori di una volta. Meno innovazione su sta roba, o meglio, sì, fatela, però a casa vostra.
0: Sì, ma noi dal puffo in poi siamo
1: vabbè,
0: oltre.
1: Il puffo non esiste, dai, il puffo, ma che cos'è?
0: Esiste, ma...
1: Cioè, limone, basilico e olio Evo. Vedete, è un piatto di pasta, ci metti il burro, parmigiano
0: e pure l'aglio.
1: Dai, ragazzi, forse un po' troppo,
0: sì, dai, anche meno.

0: Vampires, Smashing Pumpkins. Ciao ragazzi, una volta ho visitato il parco Ghibli a Nagoya e lì ho provato un cono al gusto choco miso. Come si può intuire, erano una palletta al cioccolato e una palletta al miso. Una zozzeria che ancora mi toglie l'appetito solo a parlare. È un grande successo.
1: Quindi. Sì, un successone. No, allora, io ho sempre l'impressione che quando, cioè, se tu non apprezzi queste cose, poi vieni tacciato di essere un po' un medione, no? Perché se non assaggi, se non provi, ok, assaggiare ci può stare come cosa. Però un cucchiaino.
0: Sì, ma non è,
1: cioè, non apprezzare necessariamente questa eccessiva innovazione mi sembra una cosa normale, no? Cioè, no, ci può anche stare.
0: Non è che dobbiamo farlo strano per forza.
1: Bravo,
0: cioè,
1: quello
0: se
1: è il senso.
0: Senso, allora ok. Se invece io mi devo convincere che una roba che per me è una zozzeria è buona solo perché devo prendere un gusto diverso dal solito, no.
1: E mi sembra che però valga un po' per tutto il mondo della cucina, no? Dagli abbinamenti, la pasta, la carne, il pesce, la pizza, il gelato, un po' tutto. Cioè, bella sì, sperimentare, però non è obbligatorio.
0: No, poi con questa forza. Se non ne vale la pena, poi soprattutto io continuo a dire, perché poi insomma gli accostamenti, cioè se alcuni gusti sono diventati classici è perché evidentemente nel tempo sono quelli che, attraversando le generazioni, continuavano a piacere di più degli altri, quindi...
1: Crema al parmigiano reggiano e aceto balsamico tradizionale come gelato. Anche qui me lo assaggio su un cucchiaino, no? Giusto per capire, buono, mi piace, però non può essere un gelato dominante
0: intero.
1: È intero.
0: No, pure lì poi come lo accompagni, perché sono gusti difficili poi anche da pareggiare con altri.
1: Sì, non è una cosa così facile. La pizza fa bene alla pelle, fa bene ai capelli, certo, se te la magnavi. Era meglio. Vabbè, questo messaggio chiude la trasmissione di oggi.
0: Penso definitivamente proprio non solo quella di oggi. Dai.
1: Vabbè, va così. Dai. Let me introduce myself. I'm a social disease. I've come for your wealth. Leave you on your knees. No time for feeling sorry. I got here on my own. I won't ask for mercy. Choose to walk alone.

0: Dread and the Fugitive Mind, i Megadeth. Allora, qualcuno una volta ci scrive: ha assaggiato un gelato al sedano. Sì. Che comunque già è meno strano, va più nella direzione di curcuma e zenzero, come
1: negli anni
0: io.
1: 90, però, sì. Di assaggiare un gelato al sedano, molto molto buono. Ecco, però chiedo: l'hai mangiato tutto o era accompagnato da qualcos'altro?
0: Sì.
1: Perché il punto è sempre questo, no? Parliamo anche ad esempio delle pizze. Le pizze, quelle eccessivamente sono sperimentali, passate messo a termine, con gusti particolari associati. Magari una fetta la mangi, la assaggi, la apprezzi pure.
0: È una tonda intera.
1: Questo vale anche per i ristoranti, no? La trattoria X, dove magari invece vuoi sperimentare un po' troppo. Allora dovresti togliere dal menù la carbonara, perché se, mi cozza un po' come mangi, la assaggi, la apprezzi pure.
0: È una tonda intera.
1: Questo vale anche per i ristoranti, no? La trattoria X, dove magari invece vuoi sperimentare un po' troppo. Allora dovresti togliere dal menù la carbonara, perché se, mi cozza un po' come, come ragionamento, no?
0: Fave Pecorino.

0: cognome fa riferimento a una famiglia,
1: a Cesari,
0: che c'ha, no, purtroppo no, no, che ha varie cose, sì, lì, sì. Finisce in Ini, diciamo, e loro mettono
1: Cesarini, no?
0: Cesarini, esattamente. Loro mettono nel maritozzo non la panna, ma la porchetta.
1: Maritozzo,
0: maritozzo.
1: Qua la porchetta.
0: Anzi, però la porchetta fatta a mo' di crema, cioè, capito?
1: La crema di porchetta, sì, all'interno.
0: Sì.
1: Ecco,
0: qualcuno ha detto che è buono proprio per il contrasto, no? Tra il dolce della pasta, del pane.
1: Immagino,
0: diciamo così,
1: sia,
0: no?
1: Buonissimo l'assaggino, quindi un mignon.
0: Eh no, invece sono maritozzi grossi, sì, tanto quanto quelli con la panna.
1: Se loro hanno successo e noi no, c'hanno ragione loro.
0: Sì, evidentemente sì.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Questo è
0: Antipop, la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
8: Rock. 16:36 in questo istante, sempre Antipop, loro invece i Fenomore che arrivano con Epic.
9: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Untoward Enemy, Marilyn Manson.
1: Allora, io il gelato al sedano non l'ho mangiato nel 1980 a di Torino, moda. Vi posso dire che sapeva di diserbante, era orrendo. E l'avevo accompagnata a rosa e viola. La rosa non era un granché, la viola ancora pure. Ancora. Magari quello che ha mangiato lui di sedano era migliore.
2: 1980
1: Ciao.
2: Torino.
0: Bello che sapesse di diserbante.
2: Sedano, viola e rosa.
0: Interessante. Già all'epoca non aveva senso. Premettendo che io borro la porchetta nel modo più classico che esista, il balitozzo di porchetta se lo possono anche tenere. Però quello perché a te non piace la porchetta.
2: La porchetta, e ovviamente non lo mangerai.
0: Questa è tutta la differenza del mondo.
2: La porchetta è buonissima, è clamorosa. Poi si può dire che si può mangiare. È fantastica, se è fatta bene.
0: Non so se è già stato specificato, ma a Frascati c'è una gelateria che fa gusti salati o comunque gusti particolari come fiori di zucca e alici o porchetta d'ariccia, lattuga eccetera eccetera. Sì, ma bisogna vedere se sono buoni sti gusti, che poi uno possa fare il gelato con questi gusti qua. Allora, io via da nessuno.
2: Provare a farli mi sembra giustissimo, sperimentare, lo abbiamo detto. Il nostro amico che parlava per primo, no, del sedano, dicendo negli anni 90 ho mangiato il gelato al sedano, molto buono, specifica, era una piccola coppetta, un paio di palline. Quindi magari una piccola coppetta, un paio di palline al fiore di zucca si possono mangiare, poi dopo diventa troppo, non lo so, si è perso anche un po' il gusto del gelato. Il gelato, io prendo il gelato, quello classico,
0: il gelato
2: lo
0: è goloso, appunto, è dolce, più che salato. Cioè, questa poi è roba strasalata, perché la porchetta, ragazzi,
2: è importante,
0: è il salato per eccellenza.
2: È importante.
0: In una gelateria napoletana ho trovato il gusto pasta e fagioli, ma non l'ho preso.
2: Hai fatto bene, perdonami.
0: Invece in un ristorante d'Ariccia, che poi ha preso una stella Michelin, forse è quello dove sei stato,
2: dove ho provato, forse è quello che ho provato anch'io, sì.
0: Ho mangiato un gelato ai funghi porcini, una cosa strepitosa che ti stupiva ogni cucchiaia, perché la consistenza del gelato in qualche modo contrastava col gusto del fungo, ma il risultato finale era eccellente.
2: Allora,
0: saluti da Ariccia.
2: È lo stesso ristorante, loro lavorano molto con prodotti locali, tutti i funghi sono lì di zona, e come si diceva, il coregone che appunto era del lago di Nemi, tutto quanto di zona. Io lì ho mangiato questa crema pasticcera al basilico, e poi c'erano altri gelati
0: però insomma è un gusto già abbastanza ancora neutro,
2: però
0: diciamo.
2: Erano assaggini, quindi era un percorso, e le ultime portate erano appunto dolci, ma si sentiva appunto un'esplosione di sapori, ma di più forse già tre cucchiaiate era troppo. Ma probabilmente
0: il basilico comunque borderline, cioè non riesco, cioè è una cosa che a mo' di gelato ci può stare.
3: Vabbè, citando il sommo Finocchiaro di compagni di scuola, fammi capire, ma che me vorresti dire, a merda
2: senza arrivare a dirlo,
0: cioè, più
2: però,
0: o meno può essere quello il
2: sintetizzando
0: concetto.
2: Quello
0: all'estremo.

Ah.

0: of Led Zeppelin.
1: Io quel gelato lì parmigiano e aceto balsamico quasi quasi lo userei in un risotto. Sfumato vino rosso, bel radicchio e poi un paio di palline, non so bene come.
2: Sì, così ha senso.
1: Messo lì vicino, messo sopra.
0: È carino anche a modo di guarnizione, oltre che
1: pezzettino di gelato di quel gelato lì, secondo me è fuori una bella roba.
2: Ecco, così può avere ancora più senso, secondo me. Cioè, unire, no, esperimenti, però resti in una zona
0: sì,
2: di gonfio.
0: Più o meno, cioè, niente di troppo strano. Regà, non vorrei fare pubblicità.
2: Non la fare, allora.
0: Ma c'è un gelato al parmigiano reggiano, diciamo, che fanno in una nota trattoria, nota per chi la conosce, servito con accanto il prosciutto di Parma e tanta roba. Questo mi manca, effettivamente. Mi manca, poi...
3: Però, scusate, la cosa di sti gelati che mi lascia un po' perplessa è che per fare un gelato tu devi fare una spuma, perché altrimenti ti viene un tocco di ghiaccio che non si può manco mangiare. Quindi per fare una spuma, che lo sappia, o usi la panna montata e poi la devi rimontare varie volte, oppure usi il bianco d'uovo.
0: Ma credo ti possa fare diversamente.
3: Gelato alla porchetta devi riuscire a trovare l'essenza di porchetta con cui te si monta la panna montata. Quindi forse dipende da quello se poi la roba ti viene bene.
0: C'è qualche passaggio che manca.
3: La porchetta con la panna montata, se usi l'essenza chimica che sa di
0: che schifo.
3: Chiaramente ti viene una zozzeria.
2: Sì, effettivamente.
0: Ti viene anche qualcos'altro.
2: Soprattutto viene... E viene qualcos'altro. Soprassediamo. E soprassediamo, sì. No, il processo, no, che poi porta alla realizzazione non c'è dato da avere, nel senso che non abbiamo, però diciamo lecito il quesito. Però anche lì c'è tutta sta voglia. Ma da dove viene?
0: Ma dai. Non capisco, secondo me c'è manco tutta sta richiesta di sta roba.
2: C'è da dire che noi siamo belli pecoricci, nel senso
0: per
2: che a noi ci piace le cose zuzze.
0: Sì,
2: no?
0: Sì, proprio la sugna.
2: La sugna,
0: no?
2: Cioè, però,
0: gelato
2: però,
0: col grasso
2: però
0: del prosciutto.
2: Buonasera, antipoppi, qualcuno percorreva i tempi.
0: Forse ci allegano un link YouTube che dovremmo andare a vedere.
2: Non cliccheremo mai perché qui entra gente.
0: Ci esploderà il PC proprio. Sì. Eh sì, eh sì.

0: Rock Marmosets.
1: Bella ragazza.
2: Ciao.
1: Entrato adesso, è uscito mo da pranzo aziendale.
3: Sì.
1: E stava a sentire i gelati strani. Sì. Sono bagnato, ragazzi, una cosa impressionante. Il gelato alla mortadella.
3: Ma come?
1: Cioè, arriva il gelatore che mi fa assaggia, dico che assaggia? Questa gelata alla mortadella. No, grazie, no. Mi ha dato un pezzo di pizza, l'ha tagliata, ci ha messo dentro sto cazzo di gelato alla mortadella. Il cervello è andato in pappa.
3: Ma come?
1: Ti manda proprio. Non capisci più niente, perché dal sapore paro paro alla mortadella, però è
3: la consistenza
1: freddo e gelatoso. Una cosa impressionante.
3: Vabbè, tipo, gli è piaciuto.
2: Una crema
3: sì,
2: spalmabile,
1: una
2: fredda.
1: Una spremuta di porchetta. Non la devi né frullà né fa. Una spremuta di porchetta.
0: Spremuta di porchetta. Vabbè, non ci avete convinto troppo.
2: Scusa, il pranzo aziendale è finito a quest'ora?
0: Beh, vi siete divertiti.
2: Che cazzo si è mangiato?
0: Anche l'alcol mi sembrava che se vincesse in qualche modo. Sì, sì.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Questo è
1: terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio ed Emanuele con voi ancora fino alle 18, laddove arrivano anche i Rammstein di Sonne.
2: Radio Rock, back in time. 1, 2, 3.

0: Wired, i Basement. C'è chi si è messo in pericolo invece vendendo delle semplici limonate.
1: Dei criminali sono stati arrestati, una banda è stata arrestata, il mondo è al sicuro.
0: Posto più sicuro, posto dove
1: più
0: vivere.
1: Sicuro, sì, perché sì, questi ragazzini vendevano limonata per comprarsi il motorino. Sono stati denunciati da un passante e sappiamo
0: un delatore.
1: Tutti, sappiamo tutti che vita deve fare, insomma, sì, questo passante
0: una
1: delatore
0: vita di melma, sì.
1: Parla uno dei tre minori, pensavo fosse una bella cosa, abbiamo raccolto 100 euro, i tre amichetti mettevano a disposizione cibo e bevande partendo da un'offerta libera ma non inferiore a 1,50 euro, denunciati da un concittadino perché non avevano le autorizzazioni necessarie per vendere beni alimentari.
0: Ma sotto il fatto che questi, per carità, lì ci potevano stare, ok,
1: sì, vabbè,
0: ma allora, te
1: ragazzi,
0: che vai ad appurare ragazzi, una situazione ragazzi del genere, ma veramente che vita amara fai?
1: In America ci hanno fatto 16.000 film senza queste scamotage, metà filmografia di Hollywood viene meno, quindi che
0: sì.
1: Quindi nel dettaglio questi tre ragazzini hanno allestito un chiosco per mettere da parte i soldi per un motorino, ma un passante li ha denunciati ai tre amici e questo è il nome del banchetto del tiro di minore, anche carino, capito?
0: Cioè, sì, tipo, i tre amici, sì,
1: esattamente, quella trattoria, no? Ed è compresa fra i 13 e i 14 anni che offriva appunto cibo e bevande agli abitanti di Pradamano in provincia di Udine, partendo da un'offerta libera non inferiore a 1,50 euro, tipo sai il, quando c'è, sì, come si chiama il
0: l'up to you,
1: esattamente, no, limonata fatta in casa, caffè, anguria, craffen e muffin era ciò che proponeva il menù dei giovani che in prossimità della piazza del comune si erano piazzati con tanto di ombrelloni e stati pieghevoli per vendere qualche prodotto e racimolare così un po' di soldini per permettersi di comprare un piaggio usato. Vabbè,
0: forse sono stati denunciati perché vendevano sotto banco del gelato alla porchetta.
1: Allora, io questo non lo so, forse vendevano anche della droga. Non ho avuto paura quando ho visto arrivare i vigili, ha raccontato uno dei tre protagonisti a Telefriuli,
0: perché era un nostro cliente abituale.
1: Esattamente, ma sono stato molto dispiaciuto perché pensavo fosse una bella cosa e volevo andare avanti. Fa ridere perché poi devi spiegare a questi tredicenni, insomma, che cioè i delatori non,
0: sì,
1: cioè, vabbè, è una cosa, una scena. Io quando ho letto effettivamente la notizia pensavo fosse una sorta di fake news riportata e ripostata da varie testate, non solo, anche cioè soprattutto online, di vabbè, ma te pare che è vero. Poi approfondendo sembrerebbe essere così.
0: È proprio così, si trova un po' ovunque questa
1: notizia. Un po' ovunque
0: notizia,
1: questa notizia. Poi boh, non, si può anche non commentare,
0: sì,
1: nel,
0: ma io penso che basti,
1: nel dettaglio.
0: Basti così com'è,
1: basti così
0: riportarla
1: com'è,
0: per come è stata scritta. Sì.

0: The Number of the Beast, Iron Maiden, oggi che Bruce Dickinson compie 68 anni.
1: Anche Jerry Scotti oggi.
0: Anche Jerry Scotti, che ne compie 70, però, se non sbaglio. Quello che ha denunciato i tre ragazzini è sicuramente, diciamo, di una squadra della capitale.
1: Ragazzi,
0: non diciamo quale, perché sennò poi ci accusano a noi di essere di parte, cosa che siamo, insomma. Il vecchio che li ha denunciati ha fatto benissimo. Siamo in Italia, che facciano i soldi come fanno tutti i ragazzini in questo paese, ovvero che spaccino o scippino come tutti gli altri.
1: Può avere sì, senso.
0: Non credo fosse quello però il senso.
1: Ah no?
0: No, per la persona anziana che qui viene definita balorda di averli denunciati.
1: Buongiorno Fabio da Roma, sto ascoltando il vostro programma. Mi dispiace un po' per te Fabio, desiderare ragazzini. Io mi faccio una domanda, Quanto è diventata cattiva la gente che se la prende con dei ragazzini? Ma fatti gli affari tuoi, è vero. Cioè, nel senso...
0: Sì, sono d'accordo.
1: L'idea di tornare a casa a vedere questi bambini che stanno facendo questa cosa, uscire così, e il primo pensiero è adesso gliela faccio pagare, sì, e chiami la municipale, le forze dell'ordine. Devi essere proprio privo di qualsiasi
0: persona, gretta, veramente,
1: ma proprio vuoto, vuoto.
0: C'è un buco al posto del cuore,
1: cioè sei un involucro,
0: un cassonetto,
1: non
0: com'era,
1: c'è niente, esatto. Hai un cassonetto dell'immondizia al posto del cuore, quello è l'ombitone dell'immondizia.
0: Sì.

0: Paranoid Black Sabbath con questa canzone che usciva sempre il 7 agosto come singolo, ma del 1970.
1: Noi non dovremmo dire
0: ridendo di cose.
2: Ma perché non dire per scontato che sia un anziano quello che ha fatto sta cosa?
0: Hai ragione. È vero, però è stato il nostro amico a chiamarlo vecchio palurdo.
1: Secondo me è una di quelle cose che un anziano cattivo può fare, sì, che sai quelli che c'erano un po' con la vita, no?
0: Sì.
1: Mi dà quell'idea, poi magari non è detto, non è che tutti gli anziani siano così. Però...
0: anche, non credo fosse un bambino, un ragazzo come quelli
1: forse
0: che
1: la concorrenza.
0: Forse sì, forse un chiosco regolare che vende limonate e grattachecche, effettivamente.
1: Oppure un bambino che a sua volta voleva comprare un altro motorino e così ha sbagliato la concorrenza.
0: E allora è troppo facile così, no? Soffrite pure voi.
1: Vai.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: 114 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Insa ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Insa.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione.

0: poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Anti-pop.
5: State ascoltando
4: Anti-pop,
5: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
6: Rock. Ultima mezz'ora di oggi, tra poco con voi dalle 18 fino alle 21 arriva come da programma Mal Rumore, Paolonia Zoom e Sandro Canorio con voi appunto per le prossime tre ore. Noi invece andiamo a chiudere o quasi con i Rage Against the Machine di Bomb Track.
7: Radio Rock, back in time.

0: I'm on standby, gli Hills freschi d'ingresso all'interno della nostra alta rotazione proprio oggi.
1: Oh, intorno a Piazza di Spagna c'è l'originalone che per raccattare soldi si è vestito da Babbo Natale. Tra un po' lo raccattano gli infermieri.
0: Fanno un TSO. Cioè, si è vestito costare. Da Babbo Natale, però ad agosto.
2: Ah, in tema di travestimenti, però, bello Babbo Natale. Ma il numero uno è questo ragazzo del Galles vestito da morte sul tetto dell'ospedale. Il gallese che ha terrorizzato medici e pazienti, condannato dal tribunale a pagare una multa di 200 sterline. In tribunale, l'uomo si è difeso e ha negato che il costume dovesse rappresentare la morte, sostenendo che in realtà si trattasse di un travestimento da corvo. No, in realtà c'è proprio la vecchia signora.
0: Ma sì, dai, sembra la morte quella di Hospital.
2: C'ha la falce, tranquillamente. Beh, il fatto di essersi posizionato sul tetto dell'ospedale, la genialità sta lì.
0: Poi sei veramente qualcuno.
2: Sei un po' un infame.
0: Un pochino tanto.
2: Però diciamo, c'è il lato comico.
0: Basta. Sto un po' in ritardo sull'argomento abbinamenti. Ci scrive Capacchione al 3899 106 600. Io al massimo posso arrivare a questo: olio bono sopra i 10 euro. In quella bottiglia c'è l'olio bono, dice, in quella bottiglia, perché c'è la foto.
2: Sì.
0: Aglio, sale marino iodato sardo e peperoncino basilico. Quando ho creato il capolavoro con l'aggiunta di peperoncino e basilico, mi sono sentito uno chef stellare.
2: La bruschetta sembra molto buona.
0: Beh, sì.
2: Semplice.
0: Non sembra male.
2: Bravo, no, bravo.
0: Sì,

0: Master of Puppets Metallica.
1: Cari antipoppi, è stato un grande pranzo aziendale. Fortunatamente l'azienda seria.
2: Ma si sente che... Poi?
1: Ci fa beve e mangiare la grande.
0: Si sente,
2: ma che è successo
0: sente
2: nel mentre però?
1: Pensa che cazzo dell'urido schifoso pezzo del merda.
3: Ma non allora, è calmata, oh!
1: Cioè, la canzone è bellissima, però
3: vabbè, senti, poi
1: allora, se erano quella sì, tipo come si chiamano là, l'ismaranza che faceva danni, se stavi zitto perché c'avevi paura, brutta merda.
3: Allora
1: merda,
3: senti, vai,
2: lui evidentemente insomma in preda ai fumi dell'alcol va benissimo così, ci ha fatto dai molto ridere, si è contenti.
3: Bravo,
2: che il pranzo
3: aziendale
2: si è andato
3: non ci
2: bene
3: scrivere.
2: Non ci scrivere, noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte ed Emanuele Forte,
3: grazie, ciao, a te, ciao, ciao. Valerio Cedri all'ismaranza, così sì, come li chiama il nostro amico la cassettiera. Evviva, evviva, evviva, noi torniamo al nostro paese,
2: sì,
3: ma torniamo anche lunedì,
2: sì, ai noi
3: fino a prova contraria,
2: ai voi in misura uguale, sì, fino a prova contraria, poi vediamo se riusciamo,
3: cioè,
2: a inventarci,
3: è tutto da dimostrare,
2: sì, avevamo un trick in mente che però non possiamo rivelare. Vi lasciamo con Paolo Alessandro, con voi fino alle 21, ciao.
4: Avete ascoltato

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: bonifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Rumore. Mal rumore.
2: Questo è Mal rumore.
3: On Radio Rock.
2: On Radio Rock.
4: Incredibile magia della vita, con tutto questo caldo, con tutte queste difficoltà, è arrivato il venerdì sera. Dai, ancora un po' pomeriggio, ma sono le 18 e 3 minuti di questo venerdì 7 agosto. Davvero non ci si crede. Ma il rumore vi accoglie quindi di nuovo per l'ultimo appuntamento settimanale. Sembrava ieri e invece guarda un po'. Paolo Agnazzumo, Sandro Canori con voi a partire da tra pochissimo. Fino adesso invece siete stati in compagnia di Valerio Cesari ed Emanuele Forte. Antipop vi lascia per il weekend, ma è sempre nei vostri cuori ed è sempre anche su RadioRock.it, il luogo dove trovate tutte le playlist, tutti i programmi che trovate in onda e i podcast se magari vi perdete qualcosa giorno dopo giorno. Salutando anche voi tanti, sempre di più, che ci seguite con gli occhi, non solo con le orecchie. Iniziamo queste tre ore insieme con John Jett, Indietro nel tempo, Bad Reputation.

0: Voci cariche in questo inizio di Marrumore. Prima John Jett, Bad Reputation. Adesso Greta Van Fleet, New Entry, tra le nostre novità So You Stand, che fa partire questo Marrumore di venerdì 7 agosto. Sono le 18 e 12 minuti in questo esatto istante e...
1: And if you can believe it, it's a Friday once again.
0: Proprio così, ancora una volta venerdì. Ben ritrovato, Sandro Canori.
2: Buonasera, amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Roccia 600, ma rumore in vostra compagnia per sempre.
0: Per sempre, nei secoli dei secoli, se tutto va bene. Credo anche quella cosa lì, no. Noi dobbiamo
2: Amen.
0: Dire ne, ma com'era?
2: Amen.
0: Come si diceva al con, come si legge al contrario?
2: Amen.
0: Ne,
2: Amen,
0: ma.
2: La grande canzone di...
0: Non credo.
2: Non mi ricordo adesso.
0: Pensa, una così gran canzone.
2: Dai, Gabbani, scusa, Gabbani.
0: Ah beh, allora, adesso che hai ricordato il nome, sì, sicuramente.
2: Qui ha vinto Sanremo Giovani l'anno prima. Di Occidentali Scarma, credo proprio.
0: Che anche lì, grande capolavoro.
2: Guarda, no? Che due guarda, Gabbani è sottovalutatissimo. Tra l'altro, quando mi sono esibito.
0: Iniziare veramente così, si è vestito da gorilla, anche rubato la gimmick a altri.
2: Quando mi sono esibito a Massa, ma il gorilla non l'avete capito. Quando mi sono esibito a Massa o a Carrara, le confondo sempre perché fino a poco tempo pensavo fosse lo stesso posto.
0: Super giù.
2: Vado a fare colazione al bar e vedo tutta folla che c'è, e c'è lui. Che doveva fare il concerto, perché lui è proprio di lì, e si è messo a suonare in piazza. È stato toccante.
0: Beh, immagino, però toccante. Non come incontrare Guccini alle 4 del mattino sotto casa sua, come raccontava ieri un ascoltatore. Però insomma, più o meno siamo là. 3899 106 600, arrivati già copiosi.
2: Carrara, ecco, era perché Carrara. È nato a Carrara, quindi ero a Carrara.
0: Eri a Carrara. Allora, intanto mettiamo dei puntini sulle i.
2: Sarà incredibile, se non è a ballare dentro una cava, incredibile.
0: E lì quello c'è.
2: Vabbè, sì. Anche tanti cinesi, però vabbè, questa è un'altra storia.
0: Va bene, allora, se vi siete persi...
2: Vanno a studiare all'Accademia delle Belle Arti.
0: Il
2: marmo, a studiare il marmo.
0: I didn't say anything.
2: E hanno tutti un collegamento col marmo, è una città incredibile.
0: Quello
2: cioè, tutti sono legati al marmo.
0: Ripeto.
2: Cioè, se la tua famiglia non c'ha a che fare col marmo, tuo zio c'ha a che fare col marmo. Sono dei posti in cui c'era il marmo estinto. Cioè che non esisteva più quel tipo di marmo.
0: Certo.
2: Perché le multinazionali stanno distruggendo la montagna.
0: Sì,
2: e quindi stanno rubando tutto.
0: Non rubate i taschi.
2: Vabbè,
0: i sassi da Massa.
2: Scusa.
0: Ieri com'è andata?
3: Fatti appresi in questa locomotiva detta Marrumore, lanciata a bomba contro i nostri cervelli. Bisogna avere il coraggio di andare sul cazzo. Mai tradurre la tetto arrugginita esi street, ma votatela.
0: È uscita.
3: Se il terzo positivo lo metti nel culo, il cellulare si carica.
0: Sì.
3: Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos. E anche se non siamo delle belle persone, è così che ci piace. Ma rumore.
0: È proprio così, è proprio così. Sì, è uscita Easy Street dalle novità targate Radio Rock. Quindi è bello perché possiamo tornare ad ascoltare altre cose, magari meno piagnistei da parte dei Queens of the Stone Age. Sandro, a proposito della puntata di ieri, volevo usare questa come sigla, però poi ho detto ascoltiamola insieme. Non so se tu la conosci o la riconoscerai. Arrangiamento.

0: Rionello però non c'è. Forse
1: abbiamo aspettato Rionello che non c'è.
0: È incredibile. No, non
1: è incredibile.
0: No, Sandro, fai attenzione a quello che dici, perché per quanto la voce di Celentano sia chiaramente Celentano, l'utilizzo di tante parole, l'utilizzo di alcune parole specifiche dovrebbe farti capire che questa vite è di musiche e testo di Guccini.
2: Sì, ma non stavo ascoltando, devo dire la verità.
0: Vabbè, tanto porta rispetto, mannaggia te, non è che noi rispettiamo le cose tue e tu ci caghi sempre sulle cose nostre, attenzione. Però mi ha fatto ridere oggi vedere il...
2: Mi sembrava una canzone dei Guccini, in effetti. Pensavo fosse quello il motivo per cui l'avevi messo.
0: Esatto, ci sono dei punti cardine. Anche io oggi volevo portare il mio che ho scoperto, devo dire, pur essendo amante di Celentano fino a un certo punto su per giù, l'ho scoperta di questa collaborazione, l'ho scoperto attraverso il post che oggi Celentano inesistente, l'account ufficiale unico su Instagram di Adriano, certo, Celentano, ha pubblicato il suo personale ricordo di Guccini. Mi ha fatto ridere che l'ha fatto solo oggi, di solito molto puntuale con quando muoiono le persone che conosce o le notizie di attualità, l'ha fatto solo oggi. Spesso si è...
2: Non sapevo, vite,
0: sì. Spesso si è messo a dire test, insomma, scritto cose anche complesse. Questa volta ha scritto solo: ciao Francesco, hai sempre scritto cose belle.
2: Una l'ho incisa
0: e una
2: anch'io.
0: Di queste l'ho incisa anch'io, ti ricordi? Ma è morto, che cazzo dici?
2: Tra l'altro è incredibile come, vabbè, io non conoscendo questa canzone, però avevo la sensazione fosse una canzone di... cioè si sente molto che
0: tanto era per
2: Guccini.
0: Quello che cercavo di fartela sentire,
2: perché
0: però
2: non l'abbiamo sentita ieri?
0: Ma è perché l'ho scoperta oggi, che cavolo,
2: è molto bella.
0: Anzi, vedi che come al solito Celentano pubblica le cose subito prima di rumore, in maniera che noi possiamo avere un insight su quello che vuole portare al mondo. Voglio essere la portavoce radiofonica di Celentano. Ci sono delle parole,

0: E tanto ci sono troppe parole. E testi e musica, però.
1: Ragazzi, sarebbe stata meglio.
0: Cosa?
1: Niente.
0: Guarda, sei veramente cattivo, cioè non ti farò più celebrare nulla di quello che ami tu all'interno di questo spazio.
1: Speriamo che servirà insacro. Più in là possibile comunque.
0: Ma non intendevo solo le morti, non intendevo solo le morti. A proposito di collaborazioni veramente molto strane delle ultime ore, stamattina mi sono svegliata trovando un'altra cosa che non ho capito molto bene, forse perché io non avevo idea di chi fosse il signor Brandon Angelides, chissà insomma come si chiama, veniva conosciuto come Eskimo o anche Welder, produttore e compositore di musica elettronica americano. Questo signore questa mattina ha scelto di pubblicare una cover da un certo spessore, I'm Afraid of Americans, e lo ha fatto insieme al signor Serge Tankian. Ora, io non l'ho ancora ascoltata perché ho paura a farlo da sola con tutte e tutti voi, sicuramente sarà un'esperienza di cui quantomeno parlare, quindi proviamo a sentire che cosa hanno fatto questi due.

0: Allora, I'm Afraid of Americans, Brandon Angelides, or whatever his name is, e Serge Tankian. Ah, forse questa parte qui è bella. No, allora, da appassionata comunque di musica elettronica, mi piace come produzione. Se devo immaginarla come cover di I'm Afraid of Americans, un po' mi viene da chiedere scusa a David Bowie. Se devo pensare a Serge Tankian, non l'ho, qual era? Chi stava? Perché per quanto è vero che un artista quando si stacca dal suo progetto principale, magari dalla band di cui fa parte, e va a fare delle cover, può librarsi libero, fare delle cose alternative, però che senso ha fare una cover con Serge Tankian se Serge Tankian non lo riconosci neanche un pochino? Vediamo il 3899 106 e 600 che cosa dicono i primi arrivati da queste parti. Buonasera Luigi, che manda un po' di Freddy Krueger come al solito, indispensabile come il pepe su Marrumore.
1: Madonna che grande, mi ricordo quella canzone che faceva la scimmia nuda balla, bananone, no non è un bananone.
0: No vabbè, questo è il mashup più bello del mondo, verrà immediatamente girato sia al centro archivio Marrumore ma soprattutto ai Malclango.
2: Tra l'altro Amen è più bella, cioè quella con cui ha vinto Sanremo Giovani. Quel disco in realtà non è male, a me la musica pop fa anche cagare in linea di massima, quindi...
0: certo, non... però insomma comunque io vorrei inserire colui che abbiamo nominato tra quelli che non nomineremo più a Marrumore. Sì, grazie.
2: Ma è bravo, perché no?
0: Mi piace. A Marco
2: c'è anche il fatto che comunque poteva cavalcare e raccogliere molto di più, invece è rimasto sempre, nonostante il successo di Botto, nel fare il suo, no?
0: Certo, è apprezzabile.
2: Anche
0: ma
2: Pachidermi e Pappagalli, una bella canzone.
0: Ma a me non piace, può essere bravo, però può non piacermi come non mi piacciono gli U2, non è che dico
2: di
0: che sono dei
2: cani.
0: Ecco qua. A Marco è piaciuta questa versione di questo
2: Gabbani
0: brano.
2: Gabbani and Sons.
0: Amen di Sepoltura è meglio, meno male che ci siete voi, Diego, Diego, grazie, hai perfettamente ragione. Qui
3: donna che monnezza, mamma mia, quale? Non so se è peggio questa di Tankian o la lagna schifosa di Celentano, no, penso vabbè, peggio di questi due pezzi, solo qualcosa a caso di Scott Walker ci può essere, mamma mia che monnezza totale.
0: Il solito Giuliano che a volte ci ama, a volte
2: chi
0: rompe con gli... è uno che si chiama Giuliano perché penso che i genitori l'abbiano chiamato.
2: Perché è un fan di Giuliano Leone.
0: Pensa, i genitori erano grandi fan e quindi hanno, anzi no, perché ovviamente visto che l'età non combacerebbero, peggio, lui è talmente fan, si chiamava Matteo.
2: Cioè Giuliano Leone è fan di questo,
0: no,
2: Giuliano.
0: No, Giuliano questo si chiamava Matteo, ma sin da bambino ascoltando Giuliano Leone è diventato talmente tanto fan che soprattutto alla vittoria del microfono di oro è andato al comune e si è cambiato il nome in Giuliano. Avrei messo anche secondo nome Sire a questo punto. Va bene Sandro, direi che la prima mezz'ora comunque l'abbiamo delivered.
2: La scimmia nuda balla.
0: Non credo proprio, non credo. Non credo.
2: Bananone. In effetti funziona.
0: È bellissimo, va fatta, va fatta. La farà, il demonio lo farà per noi, così come non fa le pentole, giusto? Cos'è che non
2: no,
0: fa?
2: No, fa le pentole ma non i coperchi.
0: Ah, io pensavo di aver detto coperchi con il termine pentole, pensa.
2: Ma forse questo è un altro tipo di problema.
0: Ci sono tanti problemi, sono anche convinta che sia giovedì, perché io oggi ho svolto la mia giornata come normalmente svolgo i giovedì. Quindi sono contenta che sia venerdì in realtà, ma sono altresì incredibilmente confusa. Ma questo lo sapete già, è sempre così. Ora, non dico che bisognasse chiedergli scusa, però io un aggancio, un occhiolino a David Bowie glielo do, glielo lancio, gli dico grazie, scusi, prego, tornerò, tornerò.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Ins.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Questo è Malrumore.
11: On Radio Rock.
12: 18:34 minuti. Torniamo indietro nel tempo per tornare in diretta. Sì, è un processo un po' complesso, ma a noi a Radio Rock ci piace così, con gli Arctic Monkeys di Why Do You Only Call Me When You're High.
11: Radio

0: avessi un'anima suonerebbe più o meno così. In This Moment, Crawl, una novità targata Radio Rock che resiste all'infornata di nuove novità che sono arrivate proprio oggi, fresche fresche.
1: Nuove
0: alcune le abbiamo
1: nuove.
0: Le nuove novità nuove, alcune delle quali abbiamo già ascoltato. Sono molto contenta, come al solito, di aver puntato sui giusti cavalli. Non è di cavalli che stiamo parlando, in realtà di che cosa stavamo parlando non lo so, la prima mezz'ora è andata, ma possiamo per esempio parlare di questa cosa qui, Sandro.
1: Vai.
0: Adesso ascoltiamo una cosa che non ci dirà niente per molto tempo, solo okay. Suoni piacevoli per accompagnare così il nostro
2: ascolto. Ah, ho già capito, mi levo le mie.
0: Ma come faccio a sentire?
2: Non posso sentire.
0: Sentite, sentite voi allora. Suonini che dovrebbero...
3: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation?
0: Già.
3: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
4: Il John nome del Cena. Caso è Coyote contro Acme.
5: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
6: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
3: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
6: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
3: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
7: Acme! Acvoi!
3: Non c'è niente da vedere.
8: Non abbiamo in mano niente.
9: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
0: Come scusa? Insomma, l'avrete capito, da settembre nei cinema, aspetta, dato se solo esplosioni, Sandro, quelle... Coyote vs. Acme.
10: Che succede, amico?
0: Oh, mamma mia, mi sono emozionata, sai, non stavo capendo perché ti sei levato le cuffie, ma posso dire che sono d'accordo, te le puoi rimettere adesso, è tutto finito.
1: Sì, me le sono levate perché avete visto, avete sentito il trailer di Coyote vs. Acme. Film che dopo una varie sequele legali, giuridiche, burocratiche alla fine riesce ad uscire nelle sale e io non guardo più i trailer da anni e
0: sì.
1: Anni non guardo più i trailer.
0: Devo dire
1: da
0: che...
1: quando il trailer non è più una pubblicità ma è un
0: riassunto,
1: no, è uno spoiler del film, perché è diventato sempre tutto più marketing, quindi fanno questi grandi convegni dove addirittura ti fanno vedere il trailer e tutti là, wow, il trailer è una pubblicità, raga, state fuori di testa, veramente, e tutti lì, chissà, a San Diego Comic Con ci faranno vedere 3 secondi del nuovo taser di Doomsday e tutti lì in mezzo mantello de Thor e la gente si impazzisce, come se come se Giovanni Rana, non lo so, però quelle sono pubblicità.
0: Giovanni Rana, come sei arrivata a Giovanni
1: Rana? Il capitalismo ci ha anche convinto che il trailer non è una pubblicità, ma è una concessione che l'azienda ci sta facendo,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì.
1: Vabbè, non è questo il motivo per cui non guardi i trailer, questa è una polemica inutile.
0: Giusto
1: in
0: per
1: più.
0: Metterla là.
1: Il motivo per cui non guardi i trailer è perché ormai spoilerano troppo.
0: Certo.
1: E quindi io non voglio sapere niente, anche perché sto aspettando anni sto film.
0: Ve ne abbiamo parlato anche in diretta, insomma, quando ve ne abbiamo parlato era ancora completamente statica la prima volta. Vi avevamo detto la situazione, ovviamente, tutti gli ostacoli, non sembrava una cosa veramente fattibile. Poi guarda caso, Sandro Canori, ma il rumore ne parla e poi si muove.
1: La Lucky Red ha acquisito i diritti, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, è un film inizialmente, credo, prodotto direttamente da Warner Bros, che poi evidentemente ci ha ripensato per qualche motivo, in cui Willy il Coyote finalmente... E faceva causa alla Acme, che è l'azienda, quella che ricorderete, insomma, non è che ve lo spiego io, che era la sigla che era su tutti i suoi pacchi che gli arrivavano, insomma,
0: il produttore delle cose che lui comprava.
1: E sa che non funzionava mai.
0: Esatto.
1: Cioè, che motivo per cui lui perdeva sempre era che il fatto che tutti gli oggetti che lui comprava dalla Acme poi alla fine gli si ritorcevano contro. Cioè, non facevano mai quello che dicevano sulla pubblicità.
0: Certo.
1: E quindi lui finalmente, dopo anni, gli fa causa.
0: Gli fa causa,
1: è a tecnica mista, quindi ci sono sia gli attori che le animazioni, per capirci, tipo... stava di
0: quello
1: cosa.
0: Che piace a te,
1: esatto,
0: del basket,
1: no. Space Jam, no, ma stava di una cosa un po' più alta e anche forse un po' più vecchia, che è Vabbè, lo quel programma capito loro. Quella... quello de... non mi viene.
0: Ah, in chi è incastrato Roger Rabbit?
1: Chi è incastrato Roger Rabbit, cavolo, uno dei miei film preferiti. Esatto. Mi ha trippato il cervello.
0: Quell'altro. E tra l'altro la da cosa oggi che... è rinominato quell'altro.
1: Sì, vabbè, quella è una storia assurda di produzione per film, perché ovviamente ci sono sia cartoni Warner che cartoni Disney, ci sono un po' tutti, perché lui aveva la sensazione che quello fosse il mondo dei cartoni. Vabbè, c'è proprio la Salamoia, vabbè. Comunque, la cosa che trovo molto bella è che sul cartellone pubblicitario il claim del film di Coyote versus Acme cita: dopo anni di ingiustizie è pronto a far saltare tutto in aria. Quindi fa riferimento sia all'ingiustizia subita dal Coyote, ma anche all'ingiustizia subita dal film, certo, che ha dovuto attendere molti più anni di quelli prospettati per uscire, perché evidentemente non si voleva più far uscire.
0: Devo dire,
1: sa per quale motivo
0: il trailer bello, devo dire, tu hai fatto bene, non era dei più spoileranti. Ho potuto vedere questa tecnica mista che mi spaventava e non mi sembra male.
1: Beh, back in action,
0: ho detto John Cena, perché appunto John Cena, l'abbiamo detto sin dall'inizio, è uno dei membri del cast, quindi sì, nel trailer quando dicono c'è la soluzione per questa cosa ed è John Cena, però in realtà mi sa che è un po' uno stronzo all'interno, sì,
1: tra
0: di questo film.
1: La tecnica mista sembra, cioè la percezione è che sia una cosa così nuova tra virgolette, anche se ormai c'ha 30-40 anni, ma in realtà è stato uno dei primi esperimenti di Walt Disney in bianco e nero, quando era ancora vivo, il film in cui l'attrice, che era sta bambina, interagiva con dei cartoni, diciamo.
0: Che cosa bellissima. Non sarà invece tecnica mista, ma sarà totalmente in live action, e un altro esperimento nostalgia. Vi parliamo spesso di quanto effettivamente si continui ad andare costantemente back in time. Qui Sandro si va, pensa che figata, direttamente indietro nel tempo, ma anche nel futuro.
1: Non vuoi delle tips su Will Coyote?
0: Sì, è solo per la canzone, Sandro. Fammi fare le cose mie.
1: E cosa stiamo facendo?
0: Warner rilancia i pronipoti live action, ha confermato lo sviluppo del film tratto dal cartone Hanna-Barbera, dicevo, sia il passato che il presente, perché andiamo molto indietro, un cartone che tanti magari neanche ricordano, ma che era ambientato nel futuro, e come protagonista è stato confermato
7: It's party time.

0: L'altra sera volevo parlarvi di Nightmare, mi avete costretto a parlarvi di Ace Ventura Missione Africa e oggi torna Jim Carrey, confermato come dicevamo dalla Warner Bros. Come protagonista per questo film live action sui pronipoti, i Jetsons o come cavolo si chiamavano. Fa ridere perché dicono anche se il personaggio che interpreterà non è stato ancora rivelato, ma scusami.
1: Sei protagonista, vabbè, non sai quale, da quale punto di vista racconteranno la storia.
0: Sarà il, secondo me sarà il cane, allora.
1: Se, vabbè, chi lo sa, se pensi all'ultimo film, quello di Slam Dunk, è dal punto di vista del personaggio che si era approfondito meno. Quindi potrebbero anche farla una cosa del genere.
0: Secondo me, è come si chiamava? Astro? Potrebbe essere, va bene. Bellissimo, computer, futuri, robot, tutto quello che piace. Ah, ma rumore,
1: bicchieri,
0: ma non
1: è di Nutella, a me è la prima cosa che mi viene in mente se penso.
0: Bicchieri di Nutella?
1: Eh sì, perché erano, decoravano, no, i bicchieri.
0: Ah, è vero, c'è stata pure quell'epoca là.
1: 90-2000.
0: Io penso alla macchina che tu entri dentro questa specie di armadio robot che ti veste, armadio robotico che tipo ti spraya addosso i vestiti, già tutto pronto fatto, quella cosa è rimasta nella mia testa. Ma dai cani torniamo ai coyote, che in questo caso sicuramente ci piacciono di più.
1: Insomma, bim, biribom, bim,
0: quando hai la data, hai la data esatta di quando esce? A settembre solo è uscito? Cioè un...
1: Credo che esce prima in America, in States, in Italia dovrebbe essere il 2 settembre.
0: Ma tu mi parlavi di una Bibbia.
1: Sì, no, vabbè, il creatore, intanto un attimo mi sto vedendo quando esce preciso, il creatore, se fai tre domande per volta, il Chuck Jones, mi ho abituato bene, Chuck Jones, che è uno dei creatori del di Wile-E, che perché in realtà è Wile-E.
0: Wiley.
1: Incredibile, che Wiley puntato sarebbe in originale. Wile, che si pronuncia come mentre, diciamo.
0: Wile, sì.
1: Però è scritto Vile,
0: sì.
1: Con
0: Wile,
1: la W, sì. Quindi in originale è Vile I. Quindi
0: Wiley,
1: che vuol dire furbo, astuto.
0: Cantro.
1: Tra l'altro c'è un'altra, Chuck Jones, ho due cose divertenti a dire su Chuck Jones, basò il character design sulla descrizione, pensa che comunque questi che personaggi, sulla rappresentazione del coyote fornita da Mark Twain nel libro In cerca di guai.
0: Ma pensa te.
1: Perché fa una descrizione abbastanza netta del coyote, dice uno scheletro bislungo e allampanato, dall'aria afflitta e assai cagionevole.
0: No.
1: Quindi,
0: poverino.
1: Cioè, lui ha preso questa cosa qua, una vivente allegoria dell'indigenza, ha sempre fame, è sempre povero in canna, scalognato e senza un amico al mondo.
0: Mamma mia!
1: Chuck Jones ha preso questa frase di Mark Twain e ci ha fatto il character design.
0: Bello.
1: Wile-E, uh-huh. Che non è Wall-E, che quello è un'altra cosa.
0: Torniamo ai robot lì,
1: ancora,
0: è un'altra roba.
1: E in una autobiografia, cioè nell'autobiografia di Chuck Jones, lui racconta che per le storie di Will Coyote e Beep Beep, anche conosciuto come Road Run, c'erano 9 regole che lui seguivano sempre, loro che seguivano sempre, perché sai, spesso e volentieri quando lavori su questi personaggi che hanno una loro natura ma non ci mettono mano sempre gli stessi autori, la casa base c'ha dei vademecum,
0: certo,
1: su cui devi basare per lavorare
0: i comandamenti,
1: con quei personaggi, esatto, la famosa Bibbia da Disney, ci sono varie cose. E le 9 regole che ho letto adesso mentre sfogliavo un po' così l'internet sono molto divertenti, perché in effetti loro l'hanno sempre seguite e in effetti rappresentano proprio 100-100 ogni puntata singola, non tutte nel complesso, perché ve le leggo al volo.
0: Vai.
1: Diciamo, sono 9, quindi però famo. Bip bip non può danneggiare il coyote tranne gridando bip bip. Questo le dice lui nella sua autobiografia, quindi tutto vero.
0: Le regole.
1: Nessuna forza esterna può danneggiare il coyote, ma solo la sua inettitudine o il malfunzionamento dei prodotti Acme.
0: Fantastico.
1: Regola 3. Il coyote potrebbe fermarsi quando vuole, se solo non fosse un fanatico. Ripeti, un fanatico è qualcuno che raddoppia i suoi sforzi dopo aver perduto di vista il proprio obiettivo.
0: Bello, mi piace questo da tatuarsela.
1: 4. Mai usare dialoghi tranne bip bip. 5. Bip bip, cioè Roadrunner, deve rimanere sulla strada, altrimenti logicamente non si potrebbe chiamare Roadrunner.
0: Giusto.
1: Ma questa è un po' una cazzata, perché l'animale si chiama Roadrunner.
0: No.
1: Come no?
0: L'animale è uno struzzo.
1: No, l'animale esiste,
0: è vero,
1: l'animale
0: sì,
1: che si chiama Roadrunner, che è questo uccello che vive proprio lì,
0: è
1: che
0: vero,
1: corre. Quindi, vabbè, questa è un po' una cazzata. 6. Tutti gli avvenimenti devono rimanere confinati nell'habitat naturale dei due personaggi, cioè il deserto del sud-ovest degli Stati Uniti d'America, dove appunto vive il Roadrunner. 7. Tutti i materiali, congegni e apparecchi meccanici devono provenire dall'Acme Corporation. 8. Quando possibile, la Grecia mi fa troppo ridere perché in effetti è tutte le puntate. Quando possibile, cioè quando possibile, quindi sempre, la gravità deve essere il più grande nemico del coyote. L'ottava regola.
0: Chiaro.
1: E veramente sempre, perché lui,
0: certo,
1: perde sempre contro la gravità. 9. Il coyote è sempre più umiliato che danneggiato dai suoi fallimenti.
0: Mamma mia, bellissimo, che cosa incredibile. È vero, il corridore della strada si chiama in italiano, oppure sai come si chiama anche? Mimì Maggiore. A me questa cosa mi fa volare. Anche sì, Mimì Maggiore, perché il suo nome invece latino è impossibile. Geococcix Californianus o qualcosa del genere. Quindi corridore della strada anche in italiano, però voleva fare un gioco di parole al contrario. Mi dispiace darti questa notizia in conclusione, Sandro.
1: Cioè?
0: È che dicendo quel punto del non si può chiamare, cioè deve correre sulle strade perché sennò non si può chiamare
1: Sì, è un gioco di parole.
0: Purtroppo,
1: chiaro.
0: Ahimè, all'interno di queste regole meravigliose è un gioco di parole. Torniamo nella colonna sonora di Freddy vs. Jason. Almeno con la musica sono lì. Questi sono gli Spine Shanks.

0: Beginning of the end. Effettivamente siamo alla fine della nostra prima ora insieme, ma il che?
1: La fine dei tempi, sì.
0: Alla fine dei tempi, quello è chiaro ed evidente. Chissà se qui c'è della rabbia, se c'è dell'amore, cosa c'è qui?
2: Parlando di Willy il Coyote e Bibip, c'è una canzone degli Extremo Duro che si chiama Corre Camminos, che cantano proprio di Willy il Coyote e Bibip.
0: Bellissimo, cerchiamo di recuperarlo dopo il break, in quella che sarà la seconda ora di Marrumore, Bloodsport, Marruja o Marruja o Marruja. Che dir si voglia.
1: La bruja.
0: La bruja, esatto. Niente, finisce sempre tutto

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: State ascoltando Malrumore on Radio
8: Rock. 19:05 minuti, entriamo nella seconda ora di Malrumore. Lo facciamo tornando indietro al 1973, mano nella mano con i Pink Floyd. Radio Rock, back in time.

0: Marcella, anche lei. Redeemer sono gli Yard Act. Tra le nostre novità, resistono, entrano nella loro seconda settimana grazie ai vostri voti su radiorock.it. A proposito del nostro sito, che è un luogo in cui vedere la Radio Rock TV, buonasera anche a voi per l'appunto, vi ricordo la novità per Radio Rock, che adesso è anche sul canale 833, è un attimo che dice 883, un macello, no, 833.
1: Nessun rimpianto!
0: No, invece 833 del digitale terrestre di Super Six, è visibile in tutta Italia, basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV e potete guardarci, ascoltarci o ascoltare Radio Rock Italia, quindi che meraviglia! E che meraviglia che voi spontaneamente ci avete consigliato canzoni su, abbiamo detto, Wiley, il coyote, ma adesso in Italia si chiama Willy, quindi a tutti gli effetti.
1: Sì, perché è uscito adesso un video...
0: Se noi vi abbiamo detto questa cosa perché siamo legati al progetto e perché comunque vi avevamo portato attraverso alcune tappe in alcune puntate, ma senza pensare, io non pensavo ci fosse del movimento.
1: Sei minuti fa. Uscito un video, un reel di 151 EG, che è uno youtuber che parla di animazione, solo di animazione, quindi ovviamente avrà fatto il contenuto proprio perché comunque questi giorni è uscito il trailer e se ne parla, spiegando insomma il fatto che a differenza della Disney, i cartoni della Warner Bros. Vennero importati in Italia a episodi singoli, non a bloccone, e quindi comunque la vera nomenclatura ufficiale, presa, canonizzata e tutto, è stata fatta solo quando abbiamo importato Space Jam.
0: Ah, ok.
1: Lì allora si è deciso, abbiamo dato dei nomi definiti a sti cazzi Looney Tunes e decisero di tenere i nomi originali in inglese, tranne Titti e Silvestro, che invece c'erano molto già chiari, che erano Titti e Silvestro.
0: Chiaro, però posso dire io che sono molto polemica.
1: E la traduzione di Will Coyote spesso, che è Wiley, no? Però mai Willy.
0: Sì.
1: Cioè Willy non esiste.
0: Sì.
1: E in italiano, quando l'avevano tradotto Vile, perché così tenevano il gioco di parole che c'è in inglese. Perché Wiley, come abbiamo detto,
0: esatto,
1: prima, vuol dire scaltro,
0: cioè,
1: furbo.
0: Non è proprio lo stesso, ma è un buon lavoro di adattamento.
1: Esatto, localizzazione.
0: Perfetto, Vil Coyote, fantastico.
1: Vile erano.
0: In realtà stavo leggendo anch'io, ci sono stati anche dei Vil, anche perché poi tipo Eugenio Finardi,
1: certo,
0: che ha fatto la canzone, infatti sceglie Vil Coyote.
1: Però diciamo che tutti insieme abbiamo deciso che si chiamava Willy, forse perché magari Wiley e comunque arriva, diventa Willy. E quindi secondo lui nel video, il film che uscì nel 2026 è la prima opera visiva, cioè audio video insomma, in cui si chiama ufficialmente Willy il Coyote.
0: Incredibile, però ci sono due forze contrastanti in me, sì, come al solito, che fanno a pugni, perché da una parte mi piace tantissimo Will e Coyote come traduzione, più che altro come adattamento, dall'altra parte c'è questo fatto che in Italia ancora adesso abbiamo poco capito che la W non sarà mai, la W inglese non sarà mai una V, e quindi per anni tante cose sono, tantissime cose sono state
1: sono al contrario.
0: Mannaggia, magari sarebbe bello, tantissime cose, adesso le ricercherò, sono state pronunciate, scritte o riadattate con la V forte anziché il suono della U che noi in Italia avremo per la W. Comunque la segnalavate voi al 3899 106 600, io non me la ricordo sinceramente, questa di Eugenio Finardi, sentiamo. Vil Coyote.
1: Wilco sembra zucchero.
0: Non sembra? Anche un cartone animato. Sembra Gus Musli, Alvaro e Camilla.
2: C'è chi nasce come paperino.
1: Sembra zucchero, ho detto.
2: Lo sfortunato è sempre pieno.
0: C'è chi nasce come paperino.

0: ma anche Paperone che sta sveglio la notte per la paura della banda Bassotti.
1: Un po' è vero, dai.
0: Sentiamo perché ne parla di altri, Ne parla di altri. Ma non avete capito. Sembra un finar displaying della Disney. Qui in mezzo con il coyote.

0: caparezza.
1: Dicono il piano è tipo la vita secondo Jim, invece.
0: Sembra. Tra l'altro lui suonava le canzoni della vita secondo Jim.
1: Certo. Eh sì, lo stile è quello, è molto dalla band di come cavolo si chiama?
0: Jim.
1: Jim. Sì, vabbè. Facile.
0: Fratello di John.
1: Vabbè, l'abbiamo capito, l'abbiamo capito. Poi
0: mi fa pensare alla marchetta di Popolino. Che è quella, la marchetta di Popolino, perché è la marcetta di Topolino,
1: ah,
0: no?
1: Okay.
0: È una canzone di Caparezza, del Sogno Eretico, se non ricordo male, in cui lui, per prendere in giro il Popolino, fa tutte analogie con i personaggi Disney.
1: Beh, a questo punto magari ci arriviamo, passando prima per l'altra canzone dedicata al nostro coyote preferito. In questo caso siamo in lingua spagnola, ma insomma va bene tutto, no?

0: Corre Camminos, Extremo Duro. Quante canzoni dedicate a questo bellissimo coyote che finalmente arriverà sugli schermi. Voi invece mandate cose brutte che riguardano l'Air Jordan 11 Space Jam. Il grande ritorno è previsto per il prossimo anno.
1: Che è Space Jam 3, un altro paio di scarpe. Stiamo parlando di un altro paio di scarpe. Vai, effetto nostalgia. Quanto
0: ovunque
1: mi piace l'effetto nostalgia.
0: Che passa sempre attraverso film, Lego, musica e scarpe.
1: Sì, o seguiti fatti a distanza dei decenni come Space Jam 2, giusto appunto.
0: Ma tra l'altro sono
1: una
0: bruttissime queste Air Jordan 11 Space Jam.
1: Ma tanto non se le mette nessuno. Quelle se le finiscono al day one, perché gli scalperoni se le comprano tutte insieme e poi le vendono e poi un paio tengono sulla mensola. Non devono essere belle, tanto non le indosserà nessuno.
0: Devo dire che anche tutto il racket delle scarpe, delle come si chiamano, delle sneakers, è qualcosa che
1: un
0: io
1: po' scemato però io ho un amico che è molto in fissa e ho avuto per le mani anche robe da svariate migliaia di euro, e tutto che a me piacciono molto, le sneaker, le Jordan, non lo so, la natura stessa della scarpa, con tutto che io non apro le cose, cioè io le tengo nella confezione se posso, ma perché provo non perché me le devo rivendere, perché non ho rivenduto niente di quello che ho tenuto nella scatola. Mi piace guardarlo nella scatola, cioè questo feticcio, cioè questo feticismo, mi piace guardare le cose nella scatola originale, ok? Ma con la scarpa non ci riesco, perché cioè la scarpa di per sé è un oggetto che si usura,
0: è fatto per essere usato veramente,
1: quindi mi è strano una collezione di scarpe che non metto, non lo so, è un limite mio sicuramente, però no, è una fortuna, perché visto come spendo male i miei soldi. No, ma tutte si indossano, ragazzi, perché leggo i messaggi. Tutte le scarpe sono fatte per essere indossate. E poi è quello che le persone ci fanno quando le comprano. E questa scarpa di Space Jam, se sarà mega diffusa, la gente se la metterà. Ma se sarà un'operazione di quelle limited edition, con le persone che fanno a cazzotti fuori dal Foot Locker, ma sicuro che non se le mettono.
0: Certo. Invece tornando al signor Caparezza, la marchetta,
1: sì,
0: com'era?
1: La marchetta di Popolino.
0: Beh, mi sembra che sia una buona occasione ascoltare anche questa. Vuoi dire qualcosa?
1: Sì, che Space Jam 1 era la pubblicità doveva essere una pubblicità delle scarpe.
0: Ah, pure, vedi?
1: Pensa, è stato fatto per quello.
0: E infatti.
1: Però il motivo per cui il 2 fa schifo
0: è che non c'erano scarpe da pubblicizzare.
1: No, è perché l'unica cosa che li collega è il fatto che c'è il dibattito del GOAT tra LeBron James e Michael Jordan. Quindi nell'uno c'è Michael Jordan, nel 2 ci mettiamo LeBron James. Ma non lo puoi chiamare 2 se non c'è lo stesso plot. Lo stesso plot che intendo. La storia di Space Jam 1 non è altro che la storia di Michael Jordan che dal baseball torna al basket. E questo è successo veramente nella vita.
0: Sì, certo.
1: Ecco. Nel film ci fanno credere che chi è che ha convinto Michael Jordan a tornare a giocare a basket? I Looney Tunes. I Looney Tunes hanno convinto Michael Jordan. Quindi è una storia finta che si intreccia con una storia vera.
0: Okay.
1: Quindi se tu vuoi fare Space Jam 2, devi prendere un pezzo di storia vera di LeBron James e incastrarlo di trama nel film.
0: Okay.
1: Tipo magari prendevi la The Decisions, come si pronuncia, e lo incastravi con la storia finta. Invece no, hanno solo messo lì, hanno copiato Hook Capitan Uncino perché deve salvare il figlio. Hanno fatto la CGI, hanno fatto in CGI invece che farli disegnati in 2D con i peli, che è una roba terrificante.
0: E così
1: niente, volevo parlare male specialmente.
0: Va bene, anche questo l'abbiamo fatto. Potresti telefonare alla linea delle lamentele dei Queens of the Stone Age. Non so se avete sentito, ve ne parlo
1: Queen
0: più tardi.
1: Of the Stone.
0: No, Queens of the Stone Age.

Beh, che cosa molto scuole, molto bella. Locali. Io sono quasi triste di non mettere tutta la coda di questo brano e di lanciare velocemente il break. Sono le 19.30, arrivano gli Hard Fight di Chaos Machine. Ci sentiamo tra poco, restate lì.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
11: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
10: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

siamo a metà di questo malumore del venerdì 7 agosto 19:36. Saremo insieme fino alle 21. Arrivano gli Skid Row. Radio Rock, back in time.

0: La la la, Knocking at the Sky, senti Last Dinner Party, anche loro in qualche modo survivor di queste nuove entrate quotidiane. Tra le nostre novità trovate tutta la lista completa sul sito radiorock.it. Questi sono gli ultimi 15 minuti in compagnia di Sandro Canori di questa settimana. Non vi sentite fortunati?
1: Mi fa male la schiena oggi.
0: Ah, questo era un tema che mancava sul tavolo.
1: È il primo giorno che mi sento anziano nella vita.
0: Allora,
1: è brutta.
0: Primo?
1: Brutta.
0: Beh, è arrivato pure molto avanti, dai. Non credo che sia il primo in cui ti senti anziano. Tu ti senti anziano sotto tanti punti di vista.
1: Allora, la prima volta, no, in questa fase da adulto è la prima volta che sono anziano. Perché la prima volta che mi sono sentito anziano avevo 22 anni.
0: E cosa è successo per farti sentire
1: una
0: così?
1: Lunga fase depressiva. Poi, è stata la conseguenza depressione.
0: Ok.
1: Depressione. Poi, adesso mi ci comincio un po' a risentire. Però dico sempre
0: depresso o anziano.
1: Adesso è il secondo tempo, è il mio secondo tempo.
0: Bene,
1: come cantava quello.
0: Vola alta.
1: E però per la prima volta, nonostante i piedi piatti, nonostante i problemi alle ginocchia, nonostante il sovrappeso per la maggior parte degli anni della mia vita, mi fa male la schiena. È assurdo che sia solo adesso la prima volta che mi fa male la schiena. E capisco per la prima volta tutte le lamentele che ho sentito per anni.
0: Quanto è
1: tipo,
0: brutto il mal
1: di
0: schiena.
1: Non posso stare in piedi, non posso stare seduto, non so come mettermi. C'è cose che proprio non mi appartengono. Ripeto, incredibilmente, perché poi chi mi ha visto a vivo lo sa. Io, se non sto attento alla postura, sono una C. Per mille motivi che ho appena elencato. Ma non ho mai avuto problemi. Mai. Era tipo un prodigio della biologia.
0: Però il punto qual è? Allora, una buona anima che ha dato i natali a Radio Rock, sentendoti dire questo, avrebbe detto che hai scopato per terra. Però nel caso tuo, a cosa è dovuto questo?
1: Aspetta, scopare intendo spazzare.
0: No, lui intendeva proprio... Se avevi mal di schiena era quello, grande Mazzullo, insomma, ce lo ricordiamo.
1: Diceva, però intendendo spazzare magari, no?
0: No.
1: E tu che quando spazzi per terra un po' sei piegato.
0: Non lo so, l'ho sempre interpretata.
1: Forse proprio.
0: Forse pensavo fosse una battuta maniacale e devo andare a ripulire l'immagine interiore che ho di Paolo Mazzullo.
1: Ho pensato che fosse una roba sessuale, invece lui intendeva che passato.
0: Dai, un
1: la
0: mondo
1: scopa.
0: Di uomini, non si sa quello che è scelto.
1: No, ma per carità, ma infatti c'hai tutte le giustificazioni.
0: Vabbè, tu però
1: caso.
0: Perché? Cosa hai fatto?
1: Ho montato mobili IKEA, che è un'altra cosa da anziani, forse.
0: Beh, insomma, forse l'anzianità
1: più che da anziani, da poveri.
0: Neanche io.
1: Beh, io se, è inutile, cioè adesso mo, tanto,
0: io non
1: tanto,
0: posso permettermi dei mobili dell'IKEA,
1: però
0: quindi non è da poveri.
1: Se la è come no, cioè con 150 euro compri due mobili è da poveri, dai. Anche perché lo sai qual è la riprova che è da poveri? Che se avessi più soldi non comprerei mai dell'IKEA. Che compro l'IKEA perché me lo posso permettere. Poi adesso arriverà qualcuno e dice no, ci stanno pure altri posti, suggeritemi, io li prendo.
0: È qui apposta, pensate, su questo non vuole polemizzare, anzi vuole che gli diate delle dritte.
1: No, io se posso evitare di andare nei centri commerciali dai multinazionali
0: ci salto.
1: Lo faccio, cioè a parte se stiamo parlando dei videogiochi, fumetti e quelle robe lì.
0: Esatto, tranne quello. E Disney, quindi sì, ecco qua.
1: Beh, Disney, mega fan.
0: Satana solo in alcuni luoghi, no?
1: Sì, sono tutte cose super mainstream ormai.
0: Scegliete il Satana che vi piace di più.
1: Poi è ovvio che trovo sempre il mio modo per essere comunque anche sempre me stesso. Quindi comunque pure lì. Sì, mi piace la Disney come tanti, però... Se io dico Goffredson, non è che molti sanno chi è.
0: Assolutamente no.
1: Quindi ti piace comunque una cosa molto specifica del magro insieme.
0: Sì, poi non è che gli dai proprio tutti i tuoi soldi.
1: A chi?
0: Alla Disney.
1: Dipende dai periodi.
0: Vabbè, vediamo. Aspetta.

0: Dinner party, c'è sicuramente anche il mondo degli yeah yeah yes. Questa è la Gold Lion. Sandro, sentendoti lamentare di Ikea, del mal di schiena, delle cose, come dicevo prima del break, secondo me dovresti chiamare la linea di assistenza telefonica per lamentele portata avanti dai Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age hanno lanciato la loro propria linea telefonica per ascoltare gli sfoghi e supportare tutti i loro fan.
1: Hanno fatto la sim come le poste.
0: Non lo so, lo ha detto Josh Homme il 5 agosto, che ha attivato questa assistenza telefonica attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sono passati 2 giorni, voglio capire a che numeri sono arrivati. Ha spiegato che si tratta di un luogo nel quale fan, amici, nemici, chiunque alla fine può chiamare per sentirsi libero di esprimere le proprie lamentele e qualsiasi giudizio desiderino esprimere. Ha aggiunto che la piattaforma è aperta a qualsiasi reclamo e le persone disposte a condividere sono in tutto e per tutto accolte, non riceveranno giudizio, non ci sono lamentele troppo grandi o troppo piccole. A volte le persone hanno bisogno di lamentarsi, lo ha detto Josh Homme, e quindi pensa, tetto ruggine, cantina bagnata, mi fa pensare di essere più accogliente con te, che arrivi e ti lamenti qui a Marrone.
1: Ti lamenti, ma che ti lamenti?
0: Però è bellissima questa cosa, che la tua rockstar preferita fa questo gioco qua, cioè ti dà
1: molto
0: la
1: bello,
0: possibilità di avere una linea, poi cioè sei aperta veramente sempre, se vuoi, no, cioè come fai? Sarà perennemente intasata, come io che prima della diretta ho provato a chiamare tutte le assicurazioni presenti in Italia, però non è stato facile. La prima telefonata mi hanno detto, tu saresti impazzito, la prima telefonata mi hanno detto, l'attesa è un po' lunga, ma io sono rimasta tipo oltre i 5 minuti.
1: Ma la voce robotronica? Sì. Non è mai vero quando esatto. Lo dicono, lo fanno per vogliono depistarti sui siti, sulle app.
0: Invece io sono stata fino ai 5 minuti ed è caduta la linea. Mi hanno detto, ci dispiace, non ci sono operatori disponibili. Ma lì non avevo ancora urlato, ho richiamato subito dopo, mi ha risposto la voce robotica ancora una volta e mi ha detto, il tempo di attesa è di circa 30 secondi. Scusami, io sono stata in attesa 5 minuti,
1: no,
0: non mi ha risposto nessuno. Mi avete attaccato
1: desistere.
0: E poi la volta dopo è 30 secondi e mi rispondono subito, non è giusto.
1: Per farvi desistere, lo dico a tutti, rimanete in linea, ve lo assicuro, perché ho chiamato per 3 mesi la team tutti i giorni.
0: Sì, ma infatti quello è sta, però capisci, pensa tu che ti tengono in attesa, ti attaccano e poi dopo 30 secondi invece, scusatemi, cosa è successo in questi ultimi 5 minuti? Avete risolto tutti i problemi della vostra assicurazione? C'è Valentino che nella risposta di, a rispondere alla tua domanda, come faccio per i mobili se non è Ikea, datemi alternative. Non è che proprio ci porta alla soluzione migliore. Dice, se vuoi risparmiare sui mobili oltre Ikea, te li devi materializzare.
1: Allora,
0: il problema è o sei un mago o un ladro.
1: Allora,
0: grande Valentino. Io sto morendo in diretta.
1: Sono molto ingegnoso dalla mia. E tra l'altro sono finito in una casa in cui c'erano già tanti mobili vecchi. E a me la cosa che non piace di Ikea non è il mobile di per sé, che poi se uno cerca trova anche la cosa carina esteticamente e nemmeno troppo di merda a livello strutturale.
0: Qualitativo, sì.
1: Il problema di Ikea è che col fatto che ho solo amici poveri più o meno come me, poveri più o meno ovviamente è una battuta, nel senso che siamo tutti lì e tutti comunque siamo quella generazione Ikea, la cosa che a me non piace è che poi vai a trovare gli amici a casa e c'hanno tutti le case uguali. Perché compriamo tutti i mobili dallo stesso posto. Quindi io ho sempre lasciato perdere Ikea, il salotto, per dire, ho preso i mobili da un altro sito spendendo un occhio della testa, però è il salotto, è l'ambiente che vivo di più, quindi ho fatto quella spesa. Adesso però devo risparmiare un pochino, ma anche per il salotto ho fatto questa cosa. Avevo dei mobili molto vecchi, i classici mobili de nonna, immaginateveli così. E quindi tramite Ikea, in questo caso, e quest'altro mobilificio nell'altro caso, cerco di creare un ambiente che sia un ibrido tra i mobili vecchi e questi mobili nuovi, in modo tale che comunque sia anche originale, ma mi permette di risparmiare riciclando i mobili de nonna. E quindi mi sto ingegnando per la camera da letto,
0: per trovare un'altra forma di riciclaggio.
1: Sì, esatto, perché comunque, ripeto, la cosa che non mi piace, ma infatti pure i mobili Ikea, no, adesso che li ho presi, non li ho presi così pronti. Sono andato sul Creator e l'ho ridisegnati come mi servivano a me nello specifico. Quindi cerco sempre
0: di rompere...
1: perché ripeto, la cosa che non mi piace
0: è l'omologazione.
1: È il fatto che poi, ripeto, vai a casa delle persone e c'è tutti la stessa cazzo di libreria Billy di merda. E quindi ho detto, non la comprerò io la la libreria B, con tutto rispetto per chi ce l'ha, per carità, però ecco, questo è anche un problema.
0: No, qui arrivano prevalentemente Malm, cassettiere Malm, con numeri alla mano, un comodino decente da Ikea costa 60 euro e te lo devi montare. Siamo partiti da là. Il vostro ascolto precario e ondulante è molto fastidioso. Ma guarda, Sandro, sono le 19.57, quindi puoi tornare a montare gli armadi.
1: Ma so, fa un casino, tra l'altro, perché comunque, cioè, per montarli fai un casino, minimo non li posso montare, posso mettere delle mensole, non lo so che farò. Non lo so.
0: Vabbè, sembra una bellissima avventura, meno male che si apre all'inizio del fine settimana.
1: Sì. Guarda, l'ascoltatore ha mandato, non posso dire la sigla, dico solo Donatella, va bene?
0: Donatella.
1: Che Dio ce ne scampi e liberi. Se volete ho esperienze anche di quello, ma che Dio ce ne scampi e liberi. Dire che quell'azienda lì è meglio di Ikea ce ne vuole,
0: Io penso.
1: Cioè, noi abbiamo ordinato i mobili da quest'altra azienda che ce l'ha portati a casa, sbagliati.
0: Ah.
1: Gli è stato detto, scusa, ma sono sbagliati. Dopo che l'avano montati, se ne sono accorti dopo. Cioè, vabbè, dai, vi potete tenere così.
0: Vabbè, ci hanno provato, l'avresti fatto anche tu, forse.
1: Andatevene là.
0: Ciao, Sandro.
1: Ciao.
0: Ecco, invece ma rumore continua per un'altra ora. Tetto Ruggine, Cantina Bagnata. Possiamo tornare finalmente indietro nel tempo anche con loro, perché sono usciti dalle novità. Sandro sta spaccando tutto, voi restate lì.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Questo è Malrumore.
13: Malrumore
0: on Radio Rock.
14: 25 minuti, inizia l'ultima ora di Malrumore. Tra poco parliamo di scherzoni finiti molto male, ma che mi portano tanta ilarità. E intanto è perfettamente a tema, ho fatto il collegamento solo adesso, perché parleremo di un ospedale super giù. Loro sono gli Editors, Smokers, Outside the Hospital Tours.
0: Radio Rock, back in time.

loro i Weezer con CEO. Questa è la terza anticipazione da The Gold Album, che uscirà il 21 agosto. Abbiamo già sentito Shine Again e We Might As Well Be Strangers come piccoli assaggi. Vedremo come sarà l'intero album. Subito prima dicevo Editors, Smokers Outside the Hospital Doors, che mi fa ridacchiare tantissimo, perché insomma la questione qui si è fatta seria e sicuramente c'è anche un po' di umorismo nero e un po' di dispiacere, però quanto è divertente. La storia sta diventando virale solo adesso, perché in realtà l'episodio risale al 6 giugno, però è stato intenzionale il fatto di tenere tutto zitto fino alla sentenza e quindi in questi giorni la pubblicazione delle immagini. Io ho un nuovo eroe o una nuova persona che voglio prendere a schiaffi, non lo so, Leon Gillespie, lui è del Galles del Nord. È salito sul tetto di un ospedale che non possiamo nominare perché è scritto in gallese, e di una città che non possiamo pronunciare assolutamente perché ci sono troppe D e troppe sillabe. Denbighshire ci posso provare, ma credo che quella è la contea. Comunque, cosa ha fatto? È salito davanti a questo palazzo, di fronte a un ospedale, con un lungo abito nero con il cappuccio, il costume che ricorda vagamente, ma no totalmente, quello del Green Reaper, del triste mietitore, e un oggetto lungo e ricurvo simile a una falce. Come è andata poi a finire ve lo racconto tra poco, ma dobbiamo per forza fare questa cosa qua.

0: Perdonate l'attesa, Mr. Flores. Sono pronto per accompagnarvi.
1: Come? Accompagnarmi dove?
0: Su, su, non c'è ragione di essere nervosi.
1: Nervoso? No. È il vostro aspetto. Beh, preoccupante.
0: Preoccupante? Io? Ma io sono un amico. Mi chiamo Manny Calavera, vostro agente di viaggio.
1: Non voglio un agente di viaggio, voglio andare a casa mia.
0: Non potete, Celso. Siete morto. Ma non siete solo. Qui tutti sono morti, proprio come voi. Ecco perché si chiama Terra dei Morti. Siete pronto per il grande viaggio?
1: No! Quale viaggio?
0: Il viaggio quadriennale dell'anima. È un lungo viaggio. E non posso mentirvi, Celso. Può essere molto, molto pericoloso. A meno che non tiriate fuori il denaro con cui siete stato sepolto e compriate da noi un viaggio migliore. Non preferireste attraversare la Terra dei Morti su un'auto sportiva? O provare una crociera di lusso? Se avete condotto una vita impeccabile, potreste ottenere addirittura un biglietto per il numero 9.
1: Il numero 9?
0: È il nostro miglior treno espresso. Arriva direttamente al nono al di là, la terra dell'eterno riposo, in 4 minuti anziché 4 anni. Ma pochi ne sono degni. Diamo un'occhiata al vostro curriculum.
2: Chi sa, ai brividi, chi non ha riconosciuto, beh, deve recuperare sicuramente una cosa importantissima. Tra l'altro, rimasterizzata, disponibile adesso per tutto. Si può giocare sui vostri smartphone, sulle vostre console portatili o quanto altro. Manny Calavera, ok, ce l'abbiamo fatta. Grim Fandango, questa era l'intro chiaramente della versione italiana. Questa voce io non la cancellerò mai dalla mia memoria. E in qualche modo forse è stato lui ad ispirare il nostro amico. Che cosa è successo? Insomma, si è messo sopra, a 26 anni, si è messo sopra questo palazzo, esattamente davanti alle finestre di questo ospedale. Il problema però qual è? Non è stato accertato pubblicamente che lui avesse una falce, una lama vera e propria. Le fonti parlano di qualcosa che sembrava una lama e una falcia, però lui è rimasto su quel tetto per circa 50 minuti, dici, a fare pose, a farsi fare le foto? No. Immobile, guardando verso l'ingresso, le persone sottostanti attraverso le finestre. Ovviamente alcuni resoconti parlano di pazienti, in realtà anche personale, visitatori. Sono arrivate poi le auto della polizia a mezzo di vigili del fuoco. La situazione è stata risolta quindi con le forze dell'ordine, che lo hanno fatto scendere e lo hanno arrestato, ok? Ora, non è stato arrestato perché vestito da morte, ma perché aveva provocato senza giustificazione un disturbo al personale del servizio sanitario, perché si era rifiutato di lasciare la struttura quando gliel'ha ordinato un agente, perché trovarsi all'ospedale senza essere lì per ricevere cure o assistenza medica non si può fare. Quindi, no, non è stato processato per il costume, per aver imbruttito i pazienti o cose del genere. Però ovviamente è diventato subito il Grim Reaper che sta girando per i social in questi giorni. Ha dovuto pagare 200 sterline, però secondo me è il migliore scherzo possibile immaginabile. Cioè, capito, lui sta lì a imbruttire tutti quanti. Pensa, poverini, quante anime si sono spaventate, perché comunque, no, in uno stato di difficoltà, in uno stato di debolezza. Passiamo invece a altre cose folli che succedono oggi. Billy Morrison, ce l'avete presente? Chitarrista dei Cult, pubblica oggi, così a sorpresa, senza dire niente, una canzone che si chiama Il Sarto, in compagnia di, ditemelo voi,

Tyler, Billy Morrison dei Cult e sì, Marilyn Manson, un'altra coppia strana di questo venerdì che ci vede tutti questi messi insieme strani personaggi bislacchi. Mi ha fatto pensare con questa sua frase "We wear our pain like we wear our clothes", quindi indossiamo il nostro dolore come indossiamo i nostri abiti, un'altra cosa che indossiamo secondo un'altra cosa che amiamo, vale a dire i Tool, che ci dicono "Wear this mask and wear this grudge like a crown", quindi in questo caso è un broncio che mettiamo come corona, ed è il modo in cui arriviamo al break delle 20:30.

0: straordinario. È fresco come il pane.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Malrumore on Radio Rock.
2: Ultimi 27 minuti di Malrumore, sono le 20:33 di questo venerdì 7 agosto. Siete in compagnia di Paola Niazzumo e tornano, meno male, ci stavamo un po' preoccupando che fine avessero fatto loro, che sono sempre qui con noi, i Police con Don't Stand So Close to Me.
1: Radio Rock, back in time.

arrivano anche gli Interpol tra le nostre novità, nonostante le new entry di questa settimana. Questo è See Out Loud, entra nella sua seconda settimana di alta rotazione. Loro che sono di New York in questo periodo sono occupati nel tour statunitense, 8 agosto Tacoma, siamo a Washington, San Francisco, doppia data e molto molto altro, ed effettivamente anche io torno negli Stati Uniti. Queste sonorità mi portano a una band che amiamo molto, She Wants Revenge, che nel 2026 pubblica la versione espansa e particolare del loro album omonimo, She Wants Revenge. Siamo nell'epoca di Los Angeles, tanta musica elettronica che si mescola ad altre sonorità. She Wants Revenge con Red Flags and Long Nights tra le canzoni che ascoltiamo più spesso. Non ho mai ascoltato, lo voglio fare insieme a voi, la versione acustica demo.

0: Red Flags and Long Nights, una canzone che ho spesso definito un biglietto da visita se volessi presentarmi attraverso la musica. She Wants Revenge, in questa versione acustica demo nell'edizione speciale dell'album proprio She Wants Revenge. Bellissima, mamma mia, è piaciuta anche a voi, sono molto contenta. 3899 106 600, recuperiamo un po' di cose.
1: Allora, amico che sale in macchina, saluta Fabio.
0: Ciao Fabio.
1: Che mi dice come mai ci sono i Tool, perché lui è molto appassionato e a me fanno veramente cacare.
0: Bravo Fabio!
1: E la mia risposta è perché a Paolonia piacciono. Quindi, cioè, ti si vuole così bene che anche se i Tool mi fanno cacare, comunque. Però Fabio è contento, vero?
2: Beh,
1: Fabio?
2: Sono contento.
0: Fabio, io sono molto contenta che tu sia contento, sono molto dispiaciuta che debba avere degli amici con dei gusti che tutto sommato non sembrano male, ma mi cadi proprio sui Tool. Io non so davvero come fare con voi se non continuare con queste sonorità cupe da fine settimana, ma fine mal rumore. Pochi minuti ancora insieme, un po' di Bauhaus con Adrenaline.

0: pirola pura.
1: Ci sono cose che a una certa ora suonano davvero molto meglio, come i Bauhaus, ma anche From Autumn to Ashes. Non scherzo, non volevo ascoltarla l'altra sera, la recuperiamo proprio adesso. The After Dinner Payback.

0: Gli After Dinner Payback from Autumn to Ashes, bellissimi. In realtà anche loro, da dentro la colonna sonora di Freddy vs. Jason, in questi giorni non ne sta uscendo, ma stiamo per salutarci, abbandonarci per un lungo intero weekend, quindi più fondamentale di sempre ricordare quali sono
1: fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Francesco ha scritto anche per Adriano, chissà se lo ricorda. I trailer sono diventati come Giovanni Rana. Manny Calavera esiste e imbruttisce da tetti di ospedali impronunciabili. Quello che apprenderemo nel prossimo episodio è avvolto nel caos. Questo è Marrumore!
0: Oh no! Beh, è stato un fantastico Marrumore anche questo, poverino. Forse uno dei peggiori di sempre, ma è sempre bello fare schifo insieme a voi. Ci ritroviamo lunedì, sempre dalle 18 alle 21, sempre qui nel sacro mondo di Radio Rock. Arriva Bring On The Night, a Friday Edition, quindi Matteo Strano sì, ma anche Super Simone Maurovic. Grazie a tutte e tutti, playlist pubblicata. Ci risentiamo lunedì. Bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Bring on the night,
0: bring on the night on Radio Rock. Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock. On Radio
4: Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati a tutti voi da parte di Matteo e buon venerdì sera, che ce l'abbiamo fatta anche in questa settimana. Per quanto ci riguarda, come al solito, 3 ore a disposizione da passare fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Stasera, per iniziare la playlist, arriva un gioiellino dei Blur.

0: Beh, prediretta ce lo siamo presi anche stasera in compagnia del nostro Simone Maurovic. Per quanto riguarda la TV, magari ci aggiorniamo invece fra qualche ora. Sempre un piacere riascoltare questo classico The Blur, Coffee and TV. Davvero ottimo modo di iniziare la nostra playlist, che anche stasera, se vi va, compileremo tutti insieme attraverso i messaggi da inviare al 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Visto che ci sono, poi vi ricordo anche gli altri contatti per dare un'occhiata un po' a tutto il mondo di Radio Rock, il nostro sito internet radiorock.it, per dare per davvero un'occhiata qui all'interno dei nostri studi. Vi rimando alla nostra Visual Radio e anche da lì abbiamo modo di chiacchierare in diretta. Saluto tutti voi, saluto ovviamente Sandro e Paolonia, che vi danno appuntamento al prossimo lunedì con una nuova puntata di Mal Rumore. Ho già iniziato a salutare il nostro Simone Maurovic, che anche in questo venerdì sarà con noi per due ore di trasmissione. Lo aspettiamo intorno alle 21.30. Intanto iniziamo a riscaldarci, non è questo probabilmente il termine giusto da usare in un'estate del genere, ma prima parte di playlist che lasciamo sempre a tema libero. Se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, fatemelo sapere attraverso i contatti appena ricordati. Iniziamo ad ascoltare anche qualcosa di nuovo stasera. Partiamo dagli Strokes.
1: Brand new music right here.

0: si intitola Lonely in the Future. Ascoltiamo qualcosa dall'ultimo lavoro degli Strokes. Adesso mi rendo conto che il collegamento non è il massimo, soprattutto in giornate del genere, ma non so se avete ascoltato il disco, se avete letto un po' di articoli in tema in giro su internet. All'interno di un'altra canzone il leader degli Strokes se la prende in una maniera molto molto chiara, citandolo per nome e cognome con un famoso critico musicale americano, si chiama Anthony Fantano, da anni ha un ottimo canale su YouTube, e quindi qualcuno qui in Italia insomma ricordava anche un po' l'avvelenata di Guccini, con un salto insomma di sicuro di un bel po' di chilometri. A proposito di un grandissimo personaggio del genere, che ci dite attraverso Telegram?
1: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao bello.
1: Qui un emiliano, non di nome ma di provenienza geografica,
0: di fatto
1: ancora un po' triste che non si è ancora ripreso dopo la brutta notizia di ieri.
0: Ci credo, tutta Italia è stata particolarmente coinvolta da una notizia del genere lì in zona, insomma posso soltanto ne immaginare. Fra l'altro, caro il mio Marcox, ascoltavo un po' di cose di Guccini oggi pomeriggio arrivando qui in radio, se vi va magari anche in questa primissima parte ascoltiamo qualcosa insieme. Se ti va di farmi sapere una tua canzone, 3899 106 600, se no magari condivido io con voi i miei ascolti. Intanto un altro giro negli Stati Uniti, questi qui, Kings of Leon.

0: Love Leon suonavano per noi questa canzone, i messaggi al 3899 106 e 600, devo dire che erano più o meno equamente divisi sugli Strokes che abbiamo appena ascoltato nelle nostre novità in rotazione, e poi ci sono ovviamente un sacco di messaggi in riferimento a Guccini, di cui insomma ancora un po' tutti piangiamo la scomparsa. C'è Marco, avevamo ascoltato la sua voce prima, dice Cyrano e piango come una vite, ma va bene tutto. Guarda, ti ringrazio per questa seconda parte di messaggio, caro mio amico, se mi permetti una stupidaggine, perché con Cyrano ci avevo chiuso la trasmissione proprio ieri sera, quindi oggi ne scegliamo una diversa. E saluto poi anche Andrea, che sempre su Telegram dice: ho letto poche cose raccapriccianti, come il tributo a Guccini della presidente del Consiglio. È una storia che si è iniziata ad affacciare fin da ieri, mi era capitato non di vedere, perché onestamente il mio stomaco non poteva sopportare uno spettacolo di quel livello, però insomma molti siti hanno ripreso un vecchissimo comizio della Meloni che citava proprio qualche strofa di Guccini. Potrebbe essere questo un argomento interessante da sviluppare insieme, magari anche con il nostro Simone Maurovic fra qualche minuto. Ieri, dove abbiamo parlato di testi delle canzoni in generale, in un modo o nell'altro avevamo anche detto che è ovvio che qualcuno da una parte del mondo scrive una canzone che poi viene ascoltata da migliaia di persone, e poi ognuno di esse, ogni ascoltatore, può dare un po' il suo riferimento, la sua interpretazione. E ti dico, Andrea, che però ieri sera, tornando a casa e ascoltando ancora un po' di cose di Guccini, pensavo anch'io esattamente ad una figura come quella di Giorgia Meloni, che si diceva, che diceva di aver ascoltato anche lei la musica di Guccini. La domanda era proprio banale: ok, ma ascolti, e quindi che cosa hai capito, che cosa hai colto da parole di un certo tipo? Ma andrebbe chiesto a lei, ma forse è anche meglio rimanere così nel dubbio. Sta di fatto che oggi pomeriggio, arrivando qui in radio, fra le varie cose che mi ero appuntato, mi è capitato di riascoltare anche questa Autogrill. Banalmente l'avevo trovata davvero bellissima.
1: La ragazza

Questa qui si intitola Autogrill, usciva nella prima metà degli anni 80. Banalmente, per quello che può valere, la riascoltavo giusto un'oretta e mezza fa nel traffico sulle strade di Roma e l'avevo trovata una canzone davvero bellissima. Lo stesso Guccini diceva che non sapeva neanche bene così come era nata la canzone, leggendo proprio una sua intervista. Lui la definisce come il racconto di ciò che non fu mai, ovvero un sogno mai avverato. Come avrete sentito, la canzone parla di una ragazza bionda senza averne l'aria, quasi triste come i fiori e l'erba di scarpata ferroviaria. Leggendo ancora Guccini, diceva: questa ragazza è più una cornice che un quadro, ognuno di noi può riempirla dei fantasmi e delle immagini che meglio crede. Era il giusto personaggio per aumentare l'area di mistero e irrealtà che la canzone di sicuro ne possiede. Banalmente, insomma, anch'io ero stato colpito un po' da una cosa del genere, volendo anche una storia abbastanza banale che può capitare a ognuno di noi: guidare la propria macchina in giro per l'Italia, fermarsi in un autogrill, rimanere colpiti dalla bellezza di una ragazza o comunque di un'altra persona e magari poi non avere il coraggio di andare lì a dirle qualcosa, così anche semplicemente per presentarsi. Insomma, una delle tante canzoni che esiste e che ragiona su quello che poteva essere e che poi invece per un motivo o per l'altro non potrà mai svilupparsi. Siete intanto in tantissimi al 3899 106 e 600. Vi ascoltiamo fra qualche minuto anche in compagnia del nostro Simone.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: la disponibilità.
1: Questo è Ring on the Night.
2: Ring on the Night.
1: La serata di Radio Rock on Radio Rock.
3: Ripartiamo con qualcosa degli Offspring. Questa qui era The Kids, Aren't Alright.
2: Radio Rock, back in time.

0: Offspring, quale canzone migliore per dare il benvenuto in radio ad uno che neanche da ragazzino si è mai sbagliato, il nostro Simone Maurovic?
1: Non può essere, caro Matteo, strano che ogni canzone possa darti il là per questa situazione. Comunque è bello essere in tua compagnia, ma ovviamente anche in compagnia delle nostre amiche e amici. Come state? Come stai, Matteo?
0: Bene, bene, pensavi che mi ero scordato?
1: No,
0: eravamo un po' affaccendati in delle chiacchiere prettamente musicali e radiofoniche,
1: sì, certo,
0: certo. E quindi, insomma, recuperiamo al volo. Te come ti metti da appassionato di calcio su questo periodo estivo fatto di calciomercato? Forse viene, ma chi piamo? È Bono? È un periodo che ti annoia?
1: Se era Bono,
0: periodo...
1: lo davano a te.
0: Esatto, è un periodo che ti piace invece, stuzzica la tua fantasia.
1: Stuzzica la mia fantasia, ma anche la mia fantasia da fantacalcista. Perché ci si prepara a quello che è il gioco più bello, barra quello che ti fa arrivare più vicino alle divinità del mondo.
0: Perché le nomini spesso e volentieri.
1: Le nomini e le porti, certo, sul piano terreno il più possibile.
0: Quel difensore del Venezia pagato 3.
1: Esatto.
0: Che però non segna,
1: esatto,
0: mai.
1: Allora, mi ricordi di non fare una cosa quest'anno?
0: Uh-huh.
1: E lo scorso anno, te lo ricordi, io ero venuto in pompa magna a dirti: ho fatto il fantacalcio. Sono arrivato letteralmente.
0: Real Madrid.
1: Sono arrivato letteralmente ultimo. Quindi quest'anno non ti dico la mia formazione, ma neanche se veramente si cala altissimo.
0: Vabbè, vabbè, ci aggiorniamo fra un mesetto, che tanto prima o poi ne ci siamo. Stavamo chiacchierando con i nostri ascoltatori, inevitabilmente, della scomparsa di un grandissimo personaggio, direi non solo della musica, se sei d'accordo, ma proprio in generale del paese Italia, insomma,
1: sì,
0: una figura decisamente importante come Guccini.
1: Totalmente, totalmente d'accordo, ma e dal punto di vista cantautoriale, ma anche dal punto di vista umano, per quello che ha fatto, per quello che ha lasciato all'Italia. E come giustamente hai detto anche tu, fa strano sentire che la nostra Presidente del Consiglio, abbia detto no, perché a me, io sento molto le parole di Guccini. Giustamente anche lo stesso Francesco Guccini una volta interpellato su questa situazione,
0: mm-hmm,
1: sul fatto che le sue canzoni potessero sembrare molto adatte e a Giorgia Meloni, ma anche a Matteo Salvini, disse ok, perfetto, ma secondo me non hanno mai capito quello che io realmente volevo dire.
0: Guarda, è veramente curioso, una cosa che appunto, devo dire, gira nella testa probabilmente di molti di noi. Se vi va, ne parliamo, e state scrivendo davvero in tantissimi. Questa qui invece è una novità proprio fresca fresca di stampa, gira nelle nostre rotazioni giusto da qualche ora.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su
7: Radio Rock.

0: E il titolo di questo brano dei West Side Cowboy e caro il mio cowboy Simone Maurovic, dov'è che si possono votare queste canzoni?
1: Ovviamente sono tutte votabili sul nostro sito radiorock.it, basta andare lì con un colpo di lazzo e sbattendo gli speroni nella comodissima sezione novità, andate e cliccate con un tappo della vostra bottiglia di whisky preferito su quelle che sono le canzoni che più vorreste far rimanere all'interno del nostro sconfinato archivio.
0: Che erano gli amici e colleghi del rock show che una mattina avevano fatto più o meno tutta la trasmissione così, come se fosse un film western.
1: Sarebbe bello, sarebbe bellissimo tornare anche a quei tempi. Non so se te la ricordi, forse eri troppo piccolo, questa cosa fa di me una persona veramente molto anziana.
0: Cosa?
1: C'era una pubblicità di un whisky che si chiamava il Macallan.
0: Non mi ricordo,
2: lo sapevo.
0: Forse se vado su YouTube la troverò, immagino.
1: Sì, sicuramente troverai anche sicuramente quella che è una delle pubblicità più iconiche in generale. Cioè questa bottiglia che entra in una cantina e comincia a fare: Macallan, ma sei pronto per me? E questa botte viene animata, fa: quanto tempo è passato? Da quanto tempo sono qui? E allora la bottiglia risponde: da 4 anni. Lui si gira dall'altra parte e fa: no, non basta.
0: Perfetto, no, mi manca. Non so se qualcuno di voi la ricorda, ce lo facesse sapere. Nel caso, appunto, trasmissione che sta venendo fuori un po' sporcata dal western, cosa che forse che Guccini avrebbe apprezzato.
1: Sì. Cioè,
0: riferimenti
1: forse
0: ovviamente
1: sì,
0: agli Stati Uniti sono tanti nella sua musica. C'è per esempio Anto che ci racconta che questa mattina appena sveglia si è ascoltata Canzone della bambina portoghese, proprio di Guccini, artista che fra l'altro lei ha scoperto grazie a suo fratello che purtroppo oggi non c'è più. Una cosa che lega probabilmente tutti noi a questi grandi artisti sono anche proprio questi tipo di aneddoti personali, perché ok le canzoni, ok i dischi che compriamo, proprio per esempio pensando a Guccini mi ricordo proprio perfettamente il disco che mio padre aveva a casa e che probabilmente è il lavoro che ha ascoltato di più nella sua vita.
1: Che se poi inevitabilmente prendi quello che è stata la storia dei grandi cantautori italiani e li metti nella storia dell'Italia stessa, comprendi che ognuno di questi artisti qui ha raccontato un pezzo dell'Italia. Se pensi a Lucio Dalla, pensi alla strage della stazione di Bologna. Se pensi a Guccini, pensi a quello che è stato magari il dopoguerra. Se pensi a De André, pensi a come ha raccontato Genova e la Liguria tutta. Cioè ogni artista ha quella peculiarità di aver raccontato un piccolo tassello che poi messo tutto. Rino Gaetano stesso, da Crotone ovviamente a Roma. Cioè ognuno di questi artisti, Caparezza stesso oggi,
0: certo,
1: racconta la Puglia. Insomma, come vedi, ognuno di questi artisti racconta un piccolo tassello che insieme formano quella che è la vera fotografia dell'Italia.
0: Che fra l'altro noi di musica italiana, io in generale, ma anche noi nei nostri venerdì sera, non ne ascoltiamo tantissima. Stasera insomma potremmo di sicuro recuperare, quindi se vi va fatecelo sapere fra Telegram e WhatsApp, intanto che ci aggiorniamo anche sulle cose di casa nostra. Questi qui erano i Back Scenes.

0: davvero tanti, davvero molto emozionanti i vostri messaggi. Salutiamo Mauro che dice: stasera mi permetto di usarvi un po' come delle spalle sulle quali piangere, visto quanto è stato colpito dalla notizia. Per quanto le mie spalle sono di sicuro abbastanza secche e non molto muscolose, ne puoi di sicuro approfittare, caro il mio Mauro.
1: Ah sì, che poi alla fine anche noi ieri, sai, è un po' quello che abbiamo sempre raccontato quando abbiamo detto che noi saremo purtroppo la generazione che seppellirà i più grandi della musica. Noi con questa cosa ci dobbiamo fare i conti inevitabilmente, ma è anche vero che alle spalle di questi grandi artisti è come se ci fosse un'aura di immortalità, che quando tocca a loro poi tu rimani sempre incredulo, dici no vabbè ma non è possibile. E in realtà però poi sì, succede anche troppo spesso in realtà.
0: Beh sì, per esempio c'era Isa che su WhatsApp ci scriveva: mi faccio questa domanda, ma perché ci accorgiamo della grandezza degli artisti quando muoiono? In realtà Guccini è sempre stato considerato un grandissimo personaggio, e almeno insomma per i nomi che abbiamo fatto, De André, Battiato, sono stati tutti personaggi particolarmente famosi. Sarebbe da chiedersi poi ad oggi quanto siano presenti magari anche negli ascolti delle persone un po' più giovani, magari anche di noi due, cosa che si potrebbe ricollegare al messaggio che ci manda Tony su Telegram, visto condivideva una frase di Luca Bizzarri addirittura.
1: Sì, perché dice: per capire come sta messa la musica italiana basta osservare quanti cantanti sotto i 30 anni hanno reso omaggio a Francesco Guccini. Però io non me la prendo neanche con
0: interessante,
1: i cantanti.
0: È da sviluppare secondo
1: sì,
0: me questa cosa.
1: Io ti do il mio punto di vista. Sai per quale motivo non hanno fatto una cosa del genere? Uno, per non fare la famosa paraculata del accodarsi al treno delle... E molto probabilmente perché Guccini comunque parlava anche di un'Italia che ora non c'è più. Quindi comunque andare a prendere quei determinati testi come La Locomotiva, come abbiamo detto anche con Cyrano, insomma determinate cose che erano lo specchio, la fotografia di un'Italia di 40 anni fa, è cambiata totalmente adesso. Una volta c'erano le lettere, c'erano i racconti, c'era fermarsi al bar sotto casa,
0: c'era l'autogrill,
1: no? C'era del parlare comunque anche nel muretto con gli amici. Adesso ti mandi un messaggio, quindi è anche cambiato quello che era il messaggio stesso che il cantante stava cercando di dare agli adolescenti dell'epoca.
0: Lo trovo molto interessante questo punto, questo appoggio che abbiamo attraverso il messaggio che ci mandava il nostro Tony. Se vi va poi ne continuiamo a parlare insieme, intanto in una playlist che stasera di sicuro ci farà riascoltare un po' di grandi del nostro paese. Andiamo con Rino Gaetano.

0: sentito che Rino Gaetano ce l'aveva proprio con te?
1: Sì,
0: un presentatore alla radio.
1: Ah beh, certo. Allora, il buon Rino Gaetano ce l'aveva sicuramente con me. Ha pensato a un domani Simone Maurovic, mentre scriverò ai Maria, andrà alla... Poi Simone Maurovic, però certo, immagino, certo. Cognome veramente molto comune. Andrà a lavorare a Radio Rock e io gliela dovrò far pesare questa cosa.
0: Cioè, che le scrivo a fare, esatto, queste cose?
1: Se poi non le manderà in onda, esatto, né lui né Matteo Strano.
0: Personaggio purtroppo sparito anche lui da un po' di anni, ma personaggio ancora molto molto presente. Ci inviano su WhatsApp un bellissimo murales dedicato proprio a Rino Gaetano.
1: Stupendo.
0: Da cui poi memoria è tenuta viva anche da tutta una serie di eventi, di concerti che ogni anno si tengono anche qui a Roma. Nell'ottica della musica italiana c'è Marilu che dice gli Annacci,
1: bellissimo,
0: e le sue malinconiche vite milanesi, tipo la meravigliosa I portava i scarpe del tennis. Sentirete che il mio accento milanese
1: qui
0: non è,
1: infatti, qui infatti devi un attimo migliorare, perché è il portale scarpe del tennis.
0: Bravo,
1: è il portale scarpe del tennis.
0: Ma hai origini meneghine?
1: Sì, ma guarda.
0: Da quelle parti.
1: Tra i miei tanti trascorsi nordici, guarda, ci manca anche quello. No, no, però no. Però sai, poi alla fine è un po' il discorso che abbiamo fatto anche prima. Se tu ci pensi, anche forse una delle band più, tra virgolette, ci tengo a sottolinearlo, trash, ha scritto una pagina importante di quella che era la famosa Milano da bere, che erano i Gatti di Vicolo Miracoli.
0: Ok.
1: Gatti, che tu non sai assolutamente di chi sto parlando. Gatti,
0: temo che sia Umberto Smaila, quell'altro tizio,
1: Gerry Calà, Franco Pini e Nini Salerno. No, in realtà lo so. Però se tu senti le canzoni dei Gatti di Vicolo Miracoli, alla fine ti spiegavano com'era il mondo della Milano di notte in quel periodo lì.
0: No,
1: cioè, noi stiamo raccontando di gente che si affacciava fuori dalla famosa finestra e fotografava quella che era l'idea in quel momento che stavano vivendo della loro
0: okay,
1: realtà.
0: Di Umberto Smaila non ne so veramente nulla, tendo
1: al
0: a pensare
1: di colpo grosso.
0: Sì, più o meno. Tendo a pensare che avesse forse un occhio un po' diverso dagli Annacci.
1: Sì,
0: non,
1: no, vabbè, ma
0: saprei.
1: È ovvio. Ma è ovvio, cioè è normale, è come se ti dicessi, che ne so, avevamo fatto prima l'esempio di, se ti dicessi, ecco, Rino Gaetano e, con tutto il rispetto, Ultimo. Cioè, sono proprio due mondi differenti, ok? Però sono due mondi a loro modo che fotografano quella che è l'idea che hanno dell'Italia o che comunque del loro momento che hanno vissuto e che stanno vivendo. Cioè, Ultimo perché ha successo? Perché parla di una generazione con il loro linguaggio. Se tu prendi Rino Gaetano, un ragazzo, un adolescente che si approccia all'ascolto di Rino Gaetano deve capire com'era il tempo di Rino Gaetano per poi andare a capire meglio quali erano le sue idee.
0: No, sì, sono discorsi lunghi, complessi, ovviamente li facciamo insieme. Il discorso secondo me è un po' diverso, cioè se sei un grande artista riesci a rendere quella singola emozione universale e immortale. Adesso appunto magari Rino Gaetano parlava di automobili, per dire, di 40 anni fa.
1: Chiaro.
0: Ultimo parla della sorella d'amore, di lui che ti tratta un po' male, di te che ci stai sotto.
1: Però
0: e
1: è
0: quella è la solita canzone stracciapalle.
1: Sì,
0: qui in
1: sono
0: Italia,
1: d'accordo. Però è quella canzone mai famosa, usa e getta, che ormai è diventato però il social network. Perché adesso uno short di TikTok che ti impegna 20 secondi ti prende di più rispetto a un video su YouTube che dura 10 minuti? Perché la soglia d'attenzione è quella. Quindi inevitabilmente le persone parlano di un qualcosa di, non dico leggerissimo, ma un qualcosa che è usa e getta e che domani può essere sostituito tranquillamente da una cosa che è copia e incolla. Mentre invece il cantautorato che avevamo negli anni 60, 70, 80 era molto più pesante, era molto più all'interno di quello che era quel momento dell'Italia, il boom economico, la rinascita dopo la guerra. Se tu hai un ragazzo di 20 anni di oggi, prendi e lo porti in quella dimensione là, non ci starà mai. Dopo un minuto si stanca e tornerà a sentire una cosa molto più semplice.
0: Sì, no, è una sua scelta personale.
1: Certo.
0: E poi ci troviamo con Ultimo, con 500.000 persone. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Questi qui intanto i Clash, Death or Gloria.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: You're listening to Ring on the Night, la serata di Radio Rock. Ring on the Night on Radio Rock.
2: Questi qui sono i Ram, It's the End of the World, as we know it.

0: mondo per come lo conosciamo, dicevano i REM. Quante volte sarà finito il mondo negli anni che sono trascorsi dall'uscita di questo disco?
1: Che è una canzone che adesso ti potresti tranquillamente tatuare su un braccio. It's the end of the world as we know it. Che ne stavamo parlando veramente fuori onda. Allora, noi abbiamo fatto dei bei discorsi fuori onda. Mi piace. Allora, io lo dico veramente senza mezzi termini.
0: Romantica.
1: Ma sì, dai. Senza mezzi termini, senza alcun tipo di problema. Io adoro discutere e confrontarmi con Matteo Strano, perché le cose che ci diciamo fuori onda poi alla fine sono, penso, almeno per il sottoscritto, spero anche per te caro Matteo, sono di una crescita continua, perché c'è questo volersi confrontare anche con due visioni completamente differenti rispetto a quello che è lo stesso tipo di argomento, ma non è detto che uno debba sopravanzare l'altro, sono semplicemente delle idee, sono punti di vista complementari che vanno comunque poi alla fine ad unirsi insieme.
0: A questo punto di vista siamo molto fortunati, sia per quanto riguarda gli amici e colleghi della radio, ma in generale, no? Ogni giorno possiamo confrontarci con tante persone ed è davvero sempre un po' un discorso di accrescimento. E fra l'altro, tornando a commentare anche un po' l'attualità, prima qualcuno di voi rammentava l'omaggio della Meloni a Francesco Guccini, ci stavamo chiedendo, insomma, un po' particolare notizia proprio delle ultime ore, che Madrid inizierà a fare controlli alle sue frontiere per quanto riguardano gli italiani.
1: Eh sì, perché poi alla fine Pedro Sanchez lo aveva detto, ha detto proprio in questi ultimi minuti, l'Italia tolga quello che sta facendo, riapra un'altra volta Schengen, insomma risistemi un po' tutto quanto, anche perché diciamo che è completamente folle quello che è accaduto, cioè allora vedi, noi prima parlavamo di condizionamento, di età, di quello che può essere, sai, quello, le nuove generazioni, le situazioni, bla bla bla. No, cioè, il nostro governo ha chiuso i battenti, tra virgolette, ha intensificato i controlli tra la Spagna, la cosa, per un paese che è letteralmente in Marocco, cioè in Africa, che per arrivare sulle nostre coste dovrebbe nuotare per non so quante centinaia di miglia nautiche.
0: E questo era proprio scritto nelle canzoni di Guccini. Esatto. A me non dicevo questa idea, l'ho presa, esatto, ascoltando con attenzione l'avvelenata, sì, esatto, no, o cose delle genere.
1: Mannaggia la miseria, guarda, una cosa clamorosa. E giustamente poi la nostra premier ha detto, petto in fuori, ha detto, noi non ci facciamo condizionare da un paese che comunque resta amico. E allora avevano detto per tutto agosto sarà così. Già adesso è cambiata l'idea. Ha detto almeno fino a Ferragosto, cioè agosto, fino alla prossima settimana.
0: E poi si vede.
1: Poi si vede se magari possiamo fare a Taralucci e Paella.
0: E qualche amico suo dovrà andare a Ibiza probabilmente a fine mese.
1: Probabile sì.
0: Quindi ci si sbriga. Questa qui è la prossima novità, Chelsea Wolf. La ascoltiamo con Cold.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Grazie Wolf, l'ascoltiamo con Cold. Pensavo che fra i tanti grandi nomi della musica italiana che abbiamo fatto anche insieme ai nostri amici fino a questo momento non è ancora uscito nessun nome di donna, insomma, da voce femminile all'altra voce femminile, insomma, ragionavo un po' in questo modo.
1: Beh, se vai un attimo magari a ritroso, cioè hai la Tigre di Cremona, hai subito, a me la prima persona che viene subito in mente è Mina, subito, poi ovviamente hai un po' più contemporanee, hai Anna Oxa, hai Antonella Ruggero, Carmen Consoli, ne hai di gente che comunque di musica, anche Fiorella Mannoia stessa, comunque di voci ne hai e ne hai avute tante.
0: Fra l'altro si segnalano anche Giorgio Gaber, altro nome assolutamente da ricordare, e noi appunto almeno una canzone della musica italiana ogni mezz'ora di playlist vediamo di ascoltarla. Ci segnalavano qualcosa di Enzo Iannacci, io stasera ho scoperto una tua intonazione direi più o meno perfetta, e quindi ti lascio proprio campo libero.
1: Questo, amiche ed amici di Radio Rock, è il signor Enzo Iannacci con la sua El Portale Scar de Tennis.

Un bel dì, vicino a che passa Camichi, arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Per piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano, conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, Toscano, però vedi su camici sulla macchina, non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. Dove sta Barbone, dove sta la macchina? Macchina non ho mai vista. Ci fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscano, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersolasso. Allora, la strada per lo scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Oh, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, sono siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, i suoi patti di ostia Aristide, e rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore, ferma.

0: Senti un po' che avete tirato fuori stasera in tema di musica italiana, Enzo Iannacci con...
1: E il portale Scarpe Tennis.
0: Io adesso non so se ogni settimana, ma ci torneremo di sicuro sopra, ad una cosa del genere. Testo scritto dallo stesso Iannacci in compagnia addirittura di Dario Fo,
1: così per tirare per
0: fuori
1: dire.
0: Un altro nome di grandissimo livello. Canzone che suona in una maniera anche abbastanza allegra,
1: sì,
0: no? Se così vogliamo dire, come spesso succedeva in compagnia di Iannacci. Testo invece particolarmente duro, volendo anche un po' di denuncia. La canzone viene fuori alla metà degli anni 60, quando soltanto le persone più povere, se non addirittura i barboni, portavano le scarpe da ginnastica, come le chiameremmo ora, le scarpe da tennis. E alla fine il barbone muore nell'indifferenza completa, e appunto si sente proprio questo passante dire: lascia stare, che è roba da barbone.
1: Cioè, tu capisci? Capisci veramente anche la profondità del testo, la profondità di tutto, mettere una canzone così grave, così veramente molto dura, su una base che poi alla fine è molto allegra. È un po' quello che succede con la canzone che noi sentiamo, con cui facciamo i trenini a Capodanno, che è quella del... aspetta...
0: Maracaibo.
1: Maracaibo.
0: Ok.
1: Maracaibo ha uno dei testi più gravi in assoluto, ma la gente ci fa con lingue di Menelik e ci si diverte. Buon anno. Cioè, c'è una storia di droga, prostituzione, omicidi, la gente ci si diverte e ci si augura buon anno.
0: È vero, da una parte assolutamente giusto, da una parte potenza della musica, dall'altra parte poi potremmo ricollegarci anche a quello che dicevamo prima, no? Gli artisti della nuova generazione che non hanno ricordato né Guccini. Forse è un po' questo quello che manca. Cioè, adesso non è che sia un grande esperto dei nomi che girano nella musica italiana odierna, però appunto un po' d'osservazione della realtà, cioè okay. Partire da un particolare e provare poi a raccontare una storia. Si parla sempre appunto di amori un po' leggeri, te che sei molto figa, io ci voglio provare, però forse non vieni con
1: forse
0: me,
1: non, è caso,
0: non ho
1: bla,
0: abbastanza
1: bla, bla.
0: Soldi, bla bla bla, insomma c'è spazio anche per quello, però quando poi diventa il totale, insomma, diventa un'altra questione forse.
1: Però io, vedi, poi torniamo sempre al discorso che abbiamo fatto prima, secondo me è l'Italia di oggi è esattamente questa che viene rispecchiata in alcuni artisti. Copia e incolla, usa e getta, nel momento in cui passa quel determinato artista già ce n'è un altro pronto che farà esattamente la stessa identica cosa.
0: Guarda, sulla cosa che sulla quale ragionavi te, dice benissimo Marco su Telegram, ma parliamo anche della gente che mette vieni a ballare in Puglia,
1: sì,
0: ai matrimoni?
1: Sì, più o meno sì,
0: no?
1: La stessa,
0: cioè,
1: gente che magari può mettere nei filmini del matrimonio Every Breath You Take dei Police, non capendo che in realtà quella canzone parla di uno stalker.
0: Ma fate ricordare una cosa, io la prima volta che vidi Caparezza era il tour del secondo me, no?
1: Okay.
0: Insomma, parliamo davvero di una marea di anni fa. Fuori dal tunnel era diventato un successone e addirittura erano state create le suonerie per i telefoni.
1: Madonna,
0: no? Quelle
1: mia,
0: che scaricavi a 60.000 euro in abbonamento.
1: Esatto.
0: Se facevi quell'errore mortale, ricordo perfettamente Caparezza che tira fuori dalla tasca sul palco un telefonino, ci fa sentire attraverso il microfono appunto questa suoneria e ci dice: ma almeno voi che siete qui, cioè, l'avete capito di che parla la canzone, che è esattamente il contrario di questa roba delle suonerie?
1: Che è la stessa roba che accadde all'interno di quello che oggi è Amici di Maria De Filippi, una volta era Saranno Famosi.
0: Ok.
1: Quando Caparezza si rese conto che Fuori dal tunnel veniva utilizzato da Clady per il passo a due,
0: dai,
1: disse: ma realmente avete capito bene di che cosa parla quella canzone? Che è un po' quello che accadde ai Nada Surf con Popular. Stessa identica cosa, ce l'avevano con l'elite americana, i figli di papà. Chi è che metteva quella canzone? I figli di papà.
0: Comunque, grande band di Nada Surf, chiamata clamorosa. Adesso ce li ascoltiamo subito, dopo questi signori qui.

0: facciamo un giro in Olanda con questi ragazzi che direi hanno un periodo molto specifico della musica al quale si ispirano, non so, anni 60, soprattutto anni 70. Bravi però, The Wolf.
1: Però girano bene alla fine di tutto questo. E per rimanere nel meraviglioso mondo della musica anni 60-70, oggi è anche un anniversario particolare, perché veniva registrato un album dal vivo, niente poco di meno che di Frank Zappa con i Mothers of Invention, che era Just Another Band from LA. Veniva registrato oggi, il 7 agosto 1971, salvo poi però essere pubblicato a marzo del 1972.
0: Che immagino sia stato riascoltato con grande attenzione dalla signora Zappa, esatto, per farlo uscire nella maniera più opportuna. Questi qui intanto li avevi citati, perciò un sacco ed è una marea di tempo e non li mando in onda, in Ada Surf.
1: Che poi avevano un video clamoroso dove poi alla fine, vedi, il consumismo, la storia del tradimento, veniva messo tutto all'interno, qualsiasi cosa, pur sai, di emergere nell'elite dei figli di papà o comunque di quelli delle grandi categorie, no? Era la stessa identica cosa che veniva denunciata da Ada Surf, ma in una canzone dove alla fine si vedeva un po' questo giro delle persone per bene che in realtà per bene non erano. E come detto anche da loro in recenti interviste, la canzone gli si è ritorta contro come un boomerang, cioè è stata ascoltata e continua ad essere ascoltata dalle persone elitarie.
0: E noi invece stasera proviamo ad ascoltarla nella maniera giusta.
1: Esatto.
0: Ci porta fino alla prossima pausa.
2: No, I don't... Hey, I got Penny.

0: fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
1: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Questo è Bring on the Night,
7: la serata di Radio Rock.
8: Già arrivati alla metà esatta della nostra trasmissione, apriamo la seconda parte in compagnia di Radiohead.
9: Radiohead.

0: Questa qui è Airbag, loro, i Radiohead. Apriamo la seconda parte della nostra trasmissione. Stiamo chiacchierando anche di cinema con il buon Simone Mauro.
1: Sì, perché poi alla fine, caso strano, sono stato io a seguire il tuo consiglio questa volta e di andare al cinema a vedere l'Odissea di Nolan.
0: Facendo una citazione dotta, si è ribaltata la situazione.
1: Vero, si sta ribaltando la situazione qui, esatto, bravo.
0: Incredibile questa cosa.
1: Allora, ti posso dire, però, era anche gioco forza un consiglio molto semplice, però l'Odissea di Nolan è qualcosa di...
0: piaciuto?
1: Clamoroso, che deve essere vista. Bello. Vista veramente tanto.
0: Contento che sei andato, insomma, una di quelle cose che di sicuro si ricorderà di questo 2026. E sono contento che ti è piaciuto. Non lo so, ci torniamo insieme. Te sei uno di quelli che rivedi i film, o una volta che hai visto hai più o meno chiuso il discorso e passi ad altro?
1: No, allora posso dirti che ovviamente al cinema non so se tornerei, perché comunque sono 3 ore di film. Che a meno che, come non è capitato a te, cioè tu non hai avuto la pubblicità,
0: no,
1: tra...
0: tutto una filata.
1: Io
0: tutto
1: invece
0: dritto.
1: Sì, quindi ho avuto quei 10 minuti per staccare un attimo, andare in bagno, tornare, bere un po' d'acqua, pensare a quello che avevo visto e prepararmi al seguito.
0: Vero?
1: 3 ore, almeno nel mio caso, sono letteralmente volate.
0: Sono curioso, proprio sondaggio, proprio di sciocca curiosità. Se siete andati a vedere l'Odissea nella sala che avete scelto, c'è stato l'intervallo o no? Perché già, so, questa scelta è comunque un po' particolare.
1: Sì,
0: no?
1: Un po', cioè, ti spezza.
0: Sì, qualcuno lo divide, qualcuno no. Ma te sei uno di quei fissati che ha cercato la sala, quella fatta bene,
1: no,
0: per goderselo in tutta la completezza.
1: L'unica cosa che ho guardato era se potessi prendere la, come ti avevo detto, la famosa poltrona VIP che mi permetteva di allungare le gambe.
0: Ah, una vita di lusso.
1: Una vita di lusso, bravo, che era anche quella poltrona che poi ho scoperto a un quarto d'ora dall'inizio, che poteva essere reclinabile. Reclinabile, viene anche difficile da dire. Però non ho mai fatto quella cosa lì. Cioè non sono mai andato troppo indietro.
0: Non hai mai steso.
1: Sei pazzo, cioè 3 ore di film, una cosa del genere, se vai indietro
0: dormire.
1: È tipo un attimo che ti addormenti.
0: Sono mai stato in un cinema così prestigioso? Mi consigli?
1: Beh, prestigioso? Guidonia,
0: una poltrona VIP, non mi è mai capitato, consigli l'acquisto?
1: Sì, decisamente. Tanto comunque la differenza tra una poltrona normale e quella VIP sono 2 euro.
0: Okay. A quel punto, 2 euro investiti bene.
1: 2 euro investiti benissimo. La poltrona è anche più larga, puoi stare un po' più comodo e, come detto, ha il sedile reclinabile.
0: La cosa mi fa volare delle poltrone dei cinema. C'era quel foro per il bicchierone,
1: sì, certo,
0: di bibite.
1: Sì, non capisci mai se tocca a te o a quello accanto a te. Sì. Quindi a quel punto, se ci vai con qualcuno, lo metti in mezzo tra il tuo e il suo. Almeno siete sicuri che uno lo ha messo in posto giusto.
0: La persona la conosci bene. Se metti, sei uno sconosciuto, vi dividete i popcorn con qualcun altro.
1: No, lì io faccio a cazzotti per il bracciolo. Cioè lì io faccio veramente a cazzotti col bracciolo, perché quella deve essere tipo una conquista. Deve essere mio il bracciolo.
0: Ti dico che i primi 5 minuti dell'Odissea li ho passati pensando
1: a dare gomitate
0: esattamente a questo. Ma che faccio? Mi allargo
1: lo sai
0: o
1: anche io?
0: Faccio l'educato e sto nel mio posticino?
1: Lo sai anche io. Poi allora, io ho avuto per metà del film la fortuna di non avere nessuno accanto. Nella seconda metà qualcuno invece ne ha approfittato, ha visto che 2 posti indietro erano liberi,
0: okay,
1: e ci si è messo. Ma da quel punto di vista però io sono rimasto proprio integerrimo lì. Ho preso e ho allargato i gomiti.
0: Avevi conquistato,
1: sì,
0: la tua città, ecco.
1: Avevo conquistato la mia troia, che era letteralmente il bracciolo del sedile di quello a fianco.
0: Giustamente, giusto così. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: torna a farsi sentire il progetto degli Eels, I'm on Standby è il titolo di questa canzone. Devo dire elegante come al solito,
1: sì,
0: quando ascolti
1: molto
0: appunto questa band, questo progetto.
1: Molto, è vero. Così come tutte quante le altre, ve lo ricordiamo, sono votabili sul nostro sito radiorock.it nella comodissima sezione novità.
0: Torniamo ad Ithaca, nel senso che siamo tornati a parlare dell'Odissea di Nolan. C'è Marilu che dice in particolare, anche a me è piaciuto molto in particolare la scena in cui Circe incanta la ciurma trasformandola. La stavamo commentando anche noi due fuori dal microfono, quella scena.
1: È vero, ma poi leggo anche il resto del messaggio, anche la scena in cui loro vanno nell'Ade. È una di quelle che a me veramente ha impressionato di più in assoluto. Bello. Sì. Allora, il film di Nolan è bello tutto. È bello veramente tutto, il cast stellare. C'è un Robert Pattinson che fa Antino, che è veramente perfetto. Carogna, lo stesso Tom Holland ha detto: io quando ho scoperto che ci sarebbe stato anche Robert Pattinson nella parte del cattivo, ho esultato, perché lui è veramente, perdonatemi la parolaccia, veramente uno stronzo.
0: Sì, ci sta, devo dire, molto
1: bene.
0: Gli
1: viene veramente bene.
0: Quel ruolo è perfetto.
1: La storia stessa di come poi Antino non vada in guerra con Ulisse, manda un'altra persona, manda Sinone stesso, poi ritorna, cerca di insidiare il trono di Ithaca. Cioè, è veramente tutto fatto veramente bene.
0: Interessante la chiusura del messaggio della nostra amica, che dice anche film politico il giusto.
1: Sì.
0: Ti è sembrato di notarlo anche a te questa cosa?
1: Politico non lo so. Sicuramente anticonformista per determinate scelte. Basti pensare a Elliot Page, basti pensare a Zendaya nel ruolo di Athena, basti pensare a Lupita Nyong'o, se non ricordo male, proprio nella parte di Elena di Troia, che tanto scalpore ha fatto. Insomma, però secondo me è talmente tutto fatto bene, che queste piccolezze, che poi alla fine sono state prese come al solito dalle persone a cui non va bene assolutamente niente,
0: Ithaca, i greci,
1: passa completamente in secondo piano.
0: Devo dire che guardando il film anche a me sembrava che comunque un qualche accenno all'attualità, ovviamente in maniera velata per quello che ti può permettere una storia fra virgolette vecchia di millenni, mi sembrava però di coglierla. Appunto è un Ulisse molto tormentato dai dubbi,
1: esatto.
0: Cioè si rende bene conto di quello che ha fatto e inizia ad intravedere, almeno nella sua testa, anche che tipo di conseguenze avrà poi il suo gesto. Quindi appunto la storia, sì, ovviamente personale sua e della sua ciurma, ma anche appunto una storia molto più universale.
1: Sì, è vero, e senza fare spoiler magari per le persone che lo vorranno andare a vedere, mi ha molto colpito il fatto della sua redenzione nel momento in cui c'è quel famoso punto di non ritorno. Cioè si rende conto di aver fatto una cosa troppo grande,
0: enorme,
1: e
0: sì,
1: da quel momento si cerca di redimersi, perché sa che comunque è in pericolo, e lui e la sua ciurma, che nonostante poi lo metta costantemente in difficoltà, lui cerca fino alla fine di proteggere.
0: Continuiamo a parlarne, se vi va, intanto prossimo brano in scaletta.

0: usano il termine per definire l'Ulisse di Nolan di stress post-traumatico, no? Come sì. ogni tanto i soldati delle sì. guerre moderne tornano a casa devastati. Mi sembra una definizione che almeno sì. io condivido di sicuro.
1: C'è una precisa scena in cui c'è il rallenti su uh-huh. Matt Damon che si rende conto di quello che è accaduto e si percepisce tipo l'ansia della scelta che ha fatto e di quello che poi alla fine saranno le conseguenze per tutto il resto del mondo.
0: Qual è la scena, te la ricordi?
1: Cioè, nel momento in cui loro entrano dentro Troia.
0: Ah, è vero, sì, c'è un
1: quando inizia la razzia di Troia, c'è cioè Matt Damon che a un certo punto durante la battaglia cade a terra perché è colpito da un avversario, viene salvato da un suo amico, ma c'è un rallenti, un fermo, non un una sorta di bullet time, sì, il rallentamento del tempo.
0: Verissimo.
1: Passaggio della macchina in avanti. E si vede Matt Damon, ovvero Ulisse, che comprende in realtà quello che ha fatto e da quel momento sa che è tipo un viaggio senza ritorno.
0: Ah, adesso faccio proprio volare la fantasia, ma tanto siamo qui fra amici a chiacchierare. Io devo dire che ogni tanto, quando mi piace andare a rileggere la storia in generale, anche le varie battaglie, anche solo provare ad immaginare proprio che tipo di carnificina, ma proprio nel senso letterale, poteva essere una battaglia di quei tempi, una roba incredibile.
1: Sì, perché cioè, poi
0: se,
1: alla
0: se
1: fine
0: ci pensi un attimo,
1: se tu consideri solamente che l'esercito si era accampato sulle spiagge di Troia per oltre 10 anni, non riuscivano a penetrare queste mura invalicabili ed è bastata un'idea di un singolo per, lo dicono anche all'interno del film, basta l'idea di un singolo per fare in modo che il mondo cambi per sempre, che è l'idea che ha avuto lo stesso Ulisse con il cavallo.
0: Eh sì, intanto tornando alla musica, c'è Adriano che ci chiede qualcosa degli Stratovarius già in scaletta per quanto riguarda la prossima canzone. Intanto si chiacchierava anche delle seggiole, delle poltrone, dei cinema.
1: Sì, sì.
0: Ci manda un messaggio incredibile. Io voglio sentire. Amico Nico, prego.
2: Buonasera Radio Rock. Ciao, buonasera Nico. Matteo e Simone.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Comunque non ironizziamo
1: su cosa?
2: Sui braccioli delle sedie del cinema.
1: Ma perché?
2: E del posto dove si mette la bibita, perché bisogna è così che ho conosciuto mia moglie.
1: Ma dai!
2: Non scherziamo.
1: Cosa stai
2: servono
1: dicendo?
2: Pure a qualche cosa, no?
1: Cosa
2: ciao
1: stai...
2: buonanotte da Nico.
0: Che fatto, prima ascoltavamo una canzone di Guccini sulla timidezza,
1: esatto,
0: no, di lui che non riesce a presentarsi alla ragazza dell'autogrill.
1: Senti, no, allora Nico, adesso tu 3899 106 600, brevemente mi spieghi come quella fastidiosa sensazione di invasione che si ha con il gomito è diventata una meravigliosa storia d'amore.
0: Incredibile.
1: Cioè ti giuro, adesso questa cosa me la devi spiegare, che me la vado a rivendere ovunque.
0: Dici che torni al cinema? No, te sei fidanzato.
1: No, no, ormai no, ormai basta, non c'è più bisogno. Però voglio capire come una gomitata contro un'altra gomitata è diventata una storia d'amore.
0: Che di solito ogni tanto ti sta pure un po' antipatica quella persona,
1: sì,
0: no? Cioè adesso senza essere troppo guerreschi, però sei un po' lì in conflitto.
1: Cioè, ho pagato, lo voglio sto bracciolo.
0: Mi rubi posto questi 10 centimetri.
1: Però io poi mi faccio anche una domanda.
0: Però magari accanto c'era una persona anche che lo aveva affascinato.
1: Però a quel punto mi chiedo, ma coloro che hanno ideato la sala del cinema, ma non facevano prima a dividere il bracciolo in due?
0: Guarda, questa cosa un po' me lo chiedo, però secondo me si torna al discorso un po' del cinema Ryanair che ci raccontavi. Cioè, se mi chiedi 2 euro per una poltrona più grande,
1: scemo io, scusa, è vero.
0: Figuriamoci, no?
1: a dividere in due il bracciolo.
0: Scherziamo. Intanto questa qui è Shine in the Dark.

0: eravamo finiti a parlare dell'Odissea, mi sembra epica il giusto questa canzone.
1: Porca miseria, dice, direi proprio di sì. Questo è da titoli di coda di dell'Odissea di Nolan.
0: La carica quando si aprono le porte.
1: Bello. Beh, guarda, è stata una delle scene più belle in assoluto.
0: Film, ma a suo modo anche con una certa eleganza. Cioè, però quella scena che è di un quatto, come diciamo qui a Roma, si vede solo Agamennone gigantesco.
1: Agamennone è enorme
0: sulle
1: che
0: porte
1: entra,
0: che si aprono.
1: Entra nelle porte di Troia veramente di traverso per quanto è grosso. Sì. Enorme, veramente enorme.
0: Mi ha dato un certo gusto quella scena. Molto, molto bene così.
1: Sarà anche il casco di, non lo so, nel meto. La con cresta. La cresta, non lo so, molto punk.
0: Sì, sì, è vero.
1: Molto punk.
0: Definizione che mi sembra di sicuro giusta. Stavamo, ci stavamo facendo anche un po' gli affari del nostro amico Nico, insomma, possiamo dirlo in questo modo,
1: sì,
0: visto quello che ci raccontava, quindi vediamo di continuare, prego.
2: Buonasera ragazzi, no, così mi volete mettere in mezzo però.
1: No, figurati.
2: Senti, dirò brevemente. Grazie. Che è iniziata a gomitate,
1: eh?
2: Sai, la scena divertente, letteralmente a gomitate.
1: Come no?
2: E poi però è continuata a gomitate.
1: Ma che senso?
2: C'è del divertente anche questo, eh? No, va bene, buonanotte.
0: Ce lo teniamo per la prossima puntata,
1: sì,
0: devo dire così.
1: Questa è tipo, sai, la famosa adesso, ma tanto le serie TV che sono divise per puntate settimanali.
0: Sì.
1: Adesso la prossima puntata ci spiegherà Nico come può essere diventante una gomitata.
0: Adesso, comunque veramente un abbraccio al nostro amico, io ammetto,
1: sì,
0: di essere proprio timidissimo, cioè approcci del genere, proprio zero, ma mai riuscite, ma neanche mai tentate nella mia vita, quindi... Stimo molto.
1: Guarda, io sono uno di quelli che quando una donna ci prova con me, io non lo capisco, cioè non capisco veramente mai i segnali. Non riesco mai a comprenderli, tanto è vero. Mi sembra una puntata dei Griffin,
0: mm-hmm,
1: di quando lo stesso cane, adesso non mi ricordo come si chiama,
0: Brian.
1: Brian dei Griffin, esatto, il cane Brian dei Griffin, racconta di non essere anche lui in grado di capire i segnali che lancia una donna.
0: Okay.
1: Stacco dell'inquadratura. Ritorna su un'altra di una donna letteralmente seduta a gambe aperte sul letto sotto una pista illuminata con le luci e accanto c'è un operatore che indica la strada. Quindi quello è il segnale inequivocabile. È una di quelle cose di cui avrei bisogno anche io, in realtà.
0: Aspettava la povera Penelope, volendo più o meno lì stiamo. Intanto guarda un po' che magia, torniamo esattamente fra 9 secondi.
3: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è Bring on the night. Bring on the night. La serata di Radio Rock on Radio Rock.
0: E quindi, come promesso, iniziamo l'ultima ora con i Prodigy. Smack my bitch up.
3: Radio Rock. Back in time.

0: pronto per il rave del venerdì sera? No? Il nostro Simone Maurovic selezionava personalmente questo classicone dei Prodigy.
1: Sì, esatto, esatto. Mentre mi pettinavo i capelli all'indietro, lo facevo io mentre facevo cose particolari in cabina di regia, caro Matteo Strano. Sono 6 minuti dopo le ore 23 in questo venerdì 7 agosto 2026. Gli Stranovic ancora in vostra compagnia per una mezz'oretta circa. Sì. Poi Matteo rimarrà 30 minuti solo. Matteo, settimana prossima, visto che sarà la vigilia di Ferragosto.
0: Vero, 14 di agosto.
1: Arriveremo insieme a mezzanotte, vero?
0: Se ti va, super. Beh, volentieri. Certo, certo. Abbiamo detto, facciamo il falò.
1: Ci mangiamo una cosetta qui fuori al volo, festeggiamo.
0: Portiamo i marshmallow.
1: Dai, bravo.
0: La chitarra ce l'abbiamo.
1: Esatto.
0: Guarda, ben più che volentieri, anzi, dai. Grazie mille che mi dedichi una mezz'ora in più in una serata di prefestivo.
1: Eh sì, alla fine sì, che poi porterà all'ultimo appuntamento stagionale di Citofonare Maurovic.
0: Un po' di meritate ferie, ma nei luoghi di villeggiatura, ricordiamolo, sì, prestigiosi e insomma, anche abbastanza costosi che hai frequentato nella tua vita. Ferragosto si festeggiava la sera fra il 14 e il 15?
1: Sì.
0: O la sera del 15?
1: No, no, la sera del, tra il 14 e il 15.
0: Ok.
1: Quindi a mezzanotte, io se poi, se no, questi pochi facoltosi che era il campeggio sulla via Cristoforo Colombo. Quindi figurati.
0: Costa Smeralda, come Cavalbio,
1: no? Come no?
0: 5 Terre.
1: Sì, 5 Terre erano Ostia.
0: Quali sono le 5 Terre del litorale laziale?
1: Erano Ostia, Fiumicino, Anzio, Fiumicino, poi Frigene, c'era. Che altro c'era?
0: Frigene,
1: poi?
0: Più avventurosi Gaeta, sì, se... posti di questo tipo.
1: Poi Casal Palocco, che mi viene da dire quello, e poi bah. Finito lì ci siamo. Però ecco, lì festeggiavamo la sera tra il 14 e il 15 facendo il bagno in piscina.
0: Ok.
1: Quindi ci divertivamo così, poi ci trasferivamo tutti ai campi da in terra battuta che avevamo e alla fine nel campeggio.
0: Campo da golf.
1: Campo da golf, come no, certo. Ho preso più storte lì veramente su quei campi che la metà bastano.
0: Posso immaginare.
1: Però facevamo delle grigliate clamorose che duravano fino all'alba.
0: Io nel posto che ho frequentato per diversi anni da ragazzino al mare, credo che non fossero proprio sicurissimi, perché da quello che mi ricordo in qualche anno si è festeggiato il 14, qualcun altro il 15, non so, era un po' inafferrabile il Ferragosto.
1: No, noi eravamo proprio così, noi facevamo quel bagno in piscina, uscivamo, ci asciugavamo al volo, volavamo in fondo ai campetti di terra battuta.
0: Partita notturna, quindi.
1: Se capitava qualcosa anche sì. Cioè già non si vedeva nulla comunque, era pericoloso nel giorno, pensa di notte, però comunque va bene. C'erano dei rovi importanti ai lati del campo, quindi ho visto gente veramente uscire con le stigmati sulle mani.
0: Sì, quella è una grande caratteristica, la pianta più pericolosa possibile era lì, proprio accanto alla linea del fuori.
1: Tu non dovevi sbagliare due cose, il lancio di un pallone perché altrimenti andava nei rovi e la palla rimaneva lì, e soprattutto il passaggio millimetrico per non andare troppo in là con il campo e per non rimanere attaccato alla rete.
0: Esatto, speriamo che me la dà buona. Questo è qui intanto In This Moment. Brand new music right here.

0: novità questa qui che sarà perfetta per il prossimo venerdì dedicata alla falò di, sai, di Ferragosto, sì, una canzone del genere, chissà se esiste acustica.
1: Guarda, te lo stavo per dire, la fai facile in acustico, prendi la chitarra, questo è lo stesso identico suono che fai quando prendi la carne troppo cotta sul barbecue. Cioè, che urli veramente tanto.
0: Che comunque è una cosa che si può legare a giornate, scherzi, di festa.
1: Sì, sì, ma tu preferivi wurstel sulla brace o le salsicce?
0: Oddio, guarda.
1: Cioè, ovviamente col pane bruscato.
0: Vuoi più bene a mamma o a papà?
1: Io sai che se vado più di pane e salsiccia.
0: No, dai, ti direi anch'io. Apprezzo molto anche l'altra metà del cielo, però se dovessi scegliere, se c'è proprio un jolly da giocare, me lo giocherei.
1: Te lo fai pane e salsiccia, ci metti quella un pochino di sale e vai come se piovesse proprio.
0: Provate a chiedere al magico mondo dell'internet in this moment acoustic.
1: Non hanno fatto nulla.
0: Non ho trovato nulla. Rapidissima ricerca. Sembra incredibile.
1: Ma guarda, vedendo anche il tipo di musica che fanno, credo sia anche abbastanza semplice poter pensare ad una cosa del genere. Anche perché, insomma, se devo pensare ad una band che possa suonare in acustico, gli ultimi che mi vengono in mente sono proprio gli In This Moment.
0: Vabbè, insomma, se vi va, iniziate a pensarci fin d'ora. Poi, insomma, metteremo al lavoro la nostra redazione.
1: Anche a Ferragosto saranno loro che bruscheranno il pane qui fuori mentre noi lavoriamo qui.
0: Sì, esatto. Certamente alla ricerca, insomma, di canzoni che possano andare bene anche per occasioni di questo tipo. Su questi signori qui invece ci racconterai qualcosa,
1: sì,
0: dopo l'ascolto di questo bel brano che si chiama Imaginary Fire.

0: Carpenter Brut, in questo caso anche un gran vocalist come Greg Puciato, per questa Imaginary Fire che chissà, forse addirittura ascolterai dal vivo fra qualche giorno.
1: Eh sì, perché avrò la fortuna di poter andare in una delle tre serate dagli amici del Frantic Festival, che si svolgerà a Francavilla al Mare il 13, 14 e 15 agosto. E proprio nella prima serata gli headliner saranno i Carpenter Brut.
0: Bello.
1: Quindi avrò l'opportunità, grazie anche all'organizzazione, insomma, di poter godere di questa meravigliosa serata, andare al Tiki Taka Village di nell'Abruzzo, a Francavilla al Mare. Cioè, insomma, comunque voglio dire, alla fine tra una cosa e un'altra ti vai a godere una bella giornata. Te ne stai in un posto clamoroso, loro hanno fatto un'organizzazione meravigliosa,
0: sì,
1: la prima serata,
0: ragazzi,
1: con i Carpenter Brut, poi andando avanti ci saranno veramente tutti gli headliner, comunque tutta la lineup, andatela a cercare sul sito del franticfest.it. Però ecco, personalmente andare a vedere una band che volevo vedere e trovarmela più o meno dietro casa, perché poi arrivare in Abruzzo sono un paio d'ore, due ore e mezzo di macchina, te li fai senza alcun tipo di problema, è agosto, ti vai a rilassare, va bene così.
0: Pensaci, scatta fotografie,
1: molto volentieri,
0: interviste, cose del genere, poi quando ci rivedremo anche qui in radio mi saprai raccontare. Davvero, insomma, un abbraccio a loro che ormai da anni sono riusciti a creare questa realtà davvero molto molto bella. In generale negli ultimi anni in Italia, anche in località un po' più piccole, si riesce ad ascoltare grande musica sia nazionale che internazionale.
1: E ti dico anche che la sera prima ci sarà un opening party con headliner i 666.
0: Bello!
1: Cioè venerdì 12 agosto ci saranno i 666 come headliner e l'ingresso è gratuito. Quindi se volete andare tranquillamente, vi godete il Tiki Taka Village a Francavilla al Mare, e ci sono gli amici del Frantic che vi stanno aspettando.
0: Questi qui intanto sono i Lizard, stasera riascoltiamo anche loro.

0: Non sarete solo alla Frantic di quest'anno, qualcuno ti dà proprio appuntamento da quelle parti. È bella questa cosa di ritrovarsi anche sotto un certo tipo di palcoscenici.
1: Tanto ci riconosceremo. Saremo lì e saremo lì insieme agli amici del Frantic. Sarà figo essere a Francavilla al mare. Riuscirò a godermi una serata, quella di apertura, poi essenzialmente quella del 13 agosto. Però insomma, se voi avete l'opportunità, andatevi a godere questa 3 giorni fatta veramente, veramente bene. Come diceva Matteo, è possibile fare dei festival in questa maniera? Sì, si possono fare, l'importante è volerli fare, avere la fantasia di poterli fare.
0: No, veramente bravi, bravi loro, ma appunto allargando il discorso a tutta Italia, fa proprio piacere dare un'occhiata. Jack White ha suonato a Lido di Camaiore, se ben dico, giusto un mese fa, insomma, sono cose che di sicuro arricchiscono le nostre estati. Noi la prossima settimana saremo ancora insieme, poi ci si rivede direttamente a settembre.
1: Questo è
0: uno dei miei modi di dire preferiti. A inizio agosto, vabbè, se ne riparla.
1: Se ne riparla a settembre.
0: Per qualsiasi cosa del mondo e della vita.
1: È tutto quanto quello che accadrà da qui a 7 giorni, perché poi settimana prossima saremo di nuovo insieme con gli Stranovic tra le 21:30 e mezzanotte.
0: Yes!
1: Perché attenderemo insieme a voi proprio lo scoccare della mezzanotte per farci gli auguri di Ferragosto.
0: Bello!
1: Mentre io invece vi attendo anche questa settimana, sabato e domenica. Questa sarà l'ultima settimana in cui ci sarà sabato domenica, perché poi la prossima settimana ci sarà solamente sabato per salutarci.
0: Un altro viaggio. Sempre in luoghi prestigiosi.
1: Sempre in luoghi prestigiosissimi. Questa volta andremo anche qui in Egitto, nel profondo Egitto, insomma. Andremo perché si torna sempre dove si è stati bene, ma magari questo ne parleremo un'altra volta. Sabato, domenica, 21, mezzanotte, citofonare Maurovic. La prossima settimana invece, venerdì 21:30, mezzanotte, gli Stranovic. Matteo, è sempre un piacere.
0: Veramente, un grande, grandissimo piacere. Ci sentiamo fra 7 giorni e io sarò all'ascolto, ovviamente, domani e domenica.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: You're listening to Ring on the Night,
7: la serata di Radio Rock.
8: Ring on the Night on Radio Rock.
9: Ringraziato davvero di cuore Simone, che vi aspetta domani e domenica all'interno della Casa dell'Inclusività. Ma noi, come al solito, ne restano un po' di minuti da passare insieme per arrivare a mezzanotte. Iniziamo quest'ultimissima parte ascoltando i Metallica.

0: in attesa dei brindisi di Ferragosto da fare la settimana prossima, anche in compagnia di Simone, per noi Whisky in the Jar nella versione dei Metallica, classicone anche ovviamente in questa versione, e bel modo per aprire l'ultima parte della nostra trasmissione. Come sempre si arriva fino a mezzanotte, poi ci riposiamo per un paio di giorni prima di risentirci in diretta lunedì sera alle ore 21. Vi va di ascoltare ancora un po' di musica? Vi va di sceglierla in mia compagnia? Nel caso 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Di sicuro in tema di metal, tornando qui nella cara vecchia Europa, oggi c'è di sicuro un compleanno decisamente importante da festeggiare, insomma ascolteremo qualcosa di nel corso dei prossimi minuti. Intanto in Inghilterra ci arriviamo fin d'ora in compagnia della prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand new.

ce ne eravamo accorti nel corso di questa settimana che questa novità, Redeemer degli Yard Act, ci viene a trovare davvero spesso e volentieri all'interno della nostra trasmissione seriale. A me la band convince, ne convince davvero, e quindi è un piacere ascoltarla con voi. Anche questa, insieme a tutte le altre proposte di Radio Rock, la trovate disponibile per i vostri voti attraverso il sito internet radiorock.it. Saluto il nostro Luciano che ogni tanto mi dà una mano a ricordare un po' di questioni attraverso i suoi messaggi su WhatsApp. Dice: gli Yard Act suoneranno in Italia il 17 ottobre del 2026 in quel di Milano. Sarebbe di sicuro interessante riuscire a vederli anche dal vivo, soprattutto sarei curioso di vedere come se la cava sul palcoscenico il ragazzo che in studio, insomma, ha un modo, no? Insomma, di sicuro interessante di proporre le sue parole, e che ancora prima, insomma, quelle parole le sceglie davvero con una grande cura. Adesso vado a controllare se magari mi posso concedere in quella giornata che segnerava l'amico una trasferta verso il nord del nostro paese. Altra formazione che invece ultimamente avevamo ascoltato anche qui a Radio Rock è quella dei Dead Letter. Questo qui è un singolo estratto dal loro ultimo disco.

L'avevamo ascoltata al tempo, anche all'interno delle nostre novità in rotazione, questa canzone dei Dead Letter, It Comes Creeping, era il titolo del brano, un'altra formazione di sicuro non male che si è affacciata in questi ultimi anni. Per continuare la playlist, anzi per avvicinarci a questo punto al momento dei saluti, un compleanno che aveva annunciato anche il nostro Simone quando era qui con noi in trasmissione. Il 7 di agosto del 1958 nasceva ovviamente in Inghilterra Mr. Bruce Dickinson, che ormai da una vita è la voce che ne guida gli Iron Maiden. Banalmente mi viene da dire che è un po' di tempo che non mando in onda nulla dei Maiden, e allora in una serata dove abbiamo parlato dell'Odissea, qui torniamo sulla vera storia ed ascoltiamo Alexander the Great, così come raccontato dagli Iron Maiden.

0: cavalcata degli Iron Maiden, dedicata ed ispirata ad Alessandro Magno, canzone che di sicuro ricorderete bene, andava a chiudere Somewhere in Time, lavoro che usciva alla metà degli anni 80. Abbiamo fatto anche gli auguri di compleanno a Mr. Bruce Dickinson con questo ascolto. Con il prossimo invece chiudiamo per davvero la nostra playlist, quindi per quanto mi riguarda giusto il tempo di salutare e soprattutto ringraziare tutti voi, di augurarvi di passare un'ottima serata e un altrettanto weekend, prima di risentirci poi lunedì sera di nuovo qui in diretta intorno alle ore 21.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza. Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.